Per la rubrica Solo abbiamo trasmesso arrangiamenti e trascrizioni per arpa di composizioni di Manuel De Falla, Isaac Albeniz, Jesús Guridi Bidaula, Anton Eberl, Ludwig van Beethoven, Benjamin Britten. Ha eseguito all'arpa Marisa Robles. Ed ora di John Field ascoltiamo la sonata numero 4 in si maggiore, quindi notturni per pianoforte, numero 3 in la bemolle maggiore, numero 7 in do maggiore, numero 17 in mi maggiore. Esegue al pianoforte John O'Connor.

Nella seconda parte della rubrica solo abbiamo trasmesso di John Field, sonata numero 4 in Si maggiore, quindi notturni per pianoforte, numero 3 in La bemolle maggiore, numero 7 in Do maggiore, numero 17 in Mi maggiore. Ha eseguito al pianoforte John O'Connor. E per concludere Riccardo Vantellini e The Film Sound Orchestra.

Avete ascoltato Riccardo Vantellini e The Film Sound Orchestra. Si conclude così la seconda parte del Con voi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: musica da camera. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista, benvenuti al programma dedicato alla musica da camera. Una puntata monografica, quella di oggi, dedicata a Ernst Bloch, il musicista vissuto tra il 1880 e il 1959, ha avuto una storia particolare, ma in questo caso più che la sua biografia, il suo rapporto con gli Stati Uniti, eccetera, ci interessa il suo rapporto con il violoncello. Questo strumento che nel suo catalogo ha un valore importante, anche se non è l'unico strumento molto ben conosciuto da Bloch, ma ha assunto per una serie di motivi un ruolo notevole e lo scopriamo subito insieme, a partire da quella suite numero 1 per violoncello solo che Bloch scrive nel 1956. Siamo quindi in un periodo vicino alla scomparsa di Bloch e siamo alle prese con una interessante ripresa della suite barocca. I movimenti hanno dei titoli che possono benissimo figurare in un'opera del periodo 6-700esco, anche se non corrispondono proprio perfettamente. Comunque abbiamo un preludio allegro, canzona allegro. Quello che c'è in questi brani, in questa suite e anche in altri brani che ascolteremo oggi, è un rapporto con una semplicità nella musica e nello stesso tempo con una voglia che la musica sia qualcosa di particolarmente sentito, particolarmente profondo, particolarmente vicino alla propria vita. Insomma, un bel manifesto musicale che ascoltiamo nella esecuzione di Emmanuel Bertrand al violoncello. Bloch, suite numero 1.

Abbiamo ascoltato la suite numero 1 per violoncello solo di Ernst Bloch nella esecuzione di Emmanuel Bertrand al violoncello. E se abbiamo detto che il violoncello è oggi il centro della puntata musica da camera, insieme ovviamente a Ernst Bloch, che è il compositore di cui oggi ci stiamo interessando, ebbene, non abbiamo detto che il violoncello debba essere per forza da solo. E allora ci andiamo ad ascoltare questa meditazione ebraica per violoncello e pianoforte, scritta nel dicembre del 1924 a Santa Fe. La dedica è a Pablo Casals e quindi è, come dire, una dedica che ci ricorda anche il legame non solo con il violoncello ma con i violoncellisti di Ernst Bloch. Il movimento unico è in tempo moderato, poi allegro deciso e poi moderato in tonalità di Do maggiore. Emmanuel Bertrand ancora al violoncello, stavolta accompagnato da Pascal Amoyel al pianoforte.

Abbiamo ascoltato Meditazione ebraica per violoncello e pianoforte di Ernst Bloch nella interpretazione di Emmanuel Bertrand al violoncello e Pascal Amoyel al pianoforte. E restiamo sempre nel repertorio per violoncello e pianoforte con Jewish Life, scritto anche questo a Santa Fe nel dicembre del 1924, stavolta dedicato ad Hans Kindler. Tre i movimenti: Prayer, in andante moderato, Supplication, allegro non troppo, e poi Jewish Song, moderato. Ancora una volta ci interessiamo, entriamo profondamente in ciò che è il sentire ebraico, un sentire profondo che nelle opere di Bloch viene fuori senza sovrastrutture. Appunto, come abbiamo detto, è una musica tutto sommato semplice che vuole arrivare direttamente, senza troppi compromessi, senza troppe sovrastrutture. Ecco, c'è riuscito o no Bloch? Probabilmente sì, ma naturalmente, come al solito, questo lo decide

Abbiamo ascoltato Jewish Life per violoncello e pianoforte di Ernst Bloch nell'esecuzione di Emmanuel Bertrand al violoncello e Pascal Amoyel al pianoforte. E torniamo al violoncello solo e torniamo alla suite, sempre pensata in qualche modo come riferimento alla musica barocca, ma in questo caso con un linguaggio più evoluto, un linguaggio dodecafonico, un linguaggio che dimostra come Ernst Bloch abbia sempre voluto sperimentare ciò che era la musica del suo tempo ed essere sempre comunque assolutamente cosciente di quello che è un mondo, che era un mondo musicale, in questo caso nel secondo dopoguerra, che era cambiato notevolmente negli anni. E ascoltiamola questa suite numero 2 per violoncello solo, preludio allegro, andante tranquillo, allegro. E ascoltiamo dunque questa suite numero 2 per violoncello solo con Emmanuel Bertrand al violoncello.

Emmanuel Bertrand al violoncello ha eseguito la suite numero 2 per violoncello solo di Ernst Bloch, ma andiamo ad ascoltarci ora una composizione particolare. Il titolo è Nirvana ed è del 1923, quindi torniamo parecchio indietro nel tempo. Siamo a Cleveland, quindi già è il primo periodo americano di Ernst Bloch, e è un unico movimento scritto in tempo assai lento. E per questo poema per pianoforte il violoncello lascia la scena alla tastiera da sola, e la tastiera da sola è quella di Pascal Amoyel

Abbiamo ascoltato Nirvana, poema per pianoforte di Ernst Bloch, scritto nel 1923 con al pianoforte Pascal Amoyel. Andiamo ad ascoltare la terza delle suite per violoncello solo di Bloch. Siamo nel 1957, i movimenti stavolta sono 5, mentre avevamo sentito nelle prime 4 movimenti. Le indicazioni dialogiche sono allegro deciso, andante, allegro, andante, allegro giocoso. Cioè, insomma, la voglia di alternare movimenti lenti e movimenti veloci, ed è un qualcosa di più profondo forse rispetto alle prime due suite. Bloch si sta avvicinando alla morte, e questa suite per violoncello solo assume a livello biografico un ruolo un po' forse particolare rispetto alle prime due. Ma qui, come nella seconda, Bloch utilizza il linguaggio dodecafonico di Schoenberg.

Emmanuel Bertrand ha eseguito la suite numero 3 per violoncello solo di Ernst Bloch e chiudiamo questa puntata dedicata a Bloch al violoncello con un omaggio alla musica ebraica e al linguaggio di Bloch che ha esaltato la musica ebraica che è diventato un simbolo, una bandiera e giustamente. Il brano che ascoltiamo è Nigun, che è il secondo movimento dai tre quadri di vita cassidica per violino e pianoforte Baal Shem, naturalmente qui l'ascoltiamo nella trascrizione per violoncello e pianoforte. Siamo nel febbraio del 1924 a Cleveland, la dedica è a Sophie Bloch. C'è da ricordare ciò che scrisse Castelnuovo Tedesco facendo la recensione del Baal Shem e scrisse Castelnuovo Tedesco che i tre movimenti di Baal Shem rappresentano l'anima ebraica, la tristezza, l'esaltazione lirica e la gioia sfrenata. In Nigun, improvvisazione, l'uomo che si lamentava si leva d'un tratto fieramente e si esalta nell'invocare il proprio Dio. A questo punto ascoltiamo Nigun nella interpretazione di Emmanuel Bertrand al violoncello e Pascal Amoyel al pianoforte.

0: Abbiamo ascoltato Nigun, improvvisazione, secondo movimento da Balcem a tre quadri di vita cassidica di Ernst Bloch. L'abbiamo ascoltato nella esecuzione di Emmanuel Bertrand al violoncello e di Pascal Amoyel al pianoforte. Si chiude così questa puntata di Musica da Camera dedicata a Ernst Bloch e ricordiamo appunto di questo compositore, la sua storia dalla Svizzera agli Stati Uniti, la sua storia di compositore ebreo che esalta la musica ebraica, ne diventa in qualche modo una bandiera in tante sue composizioni, ma è un compositore che purtroppo non viene moltissimo eseguito nelle sale concertistiche. Invece abbiamo visto che esiste anche una sua vena in cui riesce a semplificare certe complessità nell'ascolto e rende l'ascolto sempre comunque piacevole anche quando il linguaggio è un linguaggio notevole, e forse questo insomma dovrebbe essere considerato da chi organizza concerti. Ma a parte questa piccola polemica, grazie a tutti da Marco Di Battista e un buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato? Musica da Camera. A cura della redazione dei programmi musicali.

Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticannews.va.

0: Zoom.
1: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
0: Un programma di Luigi Picardi.
2: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È mia gradita ospite in collegamento dalle Marche, Perla Palmieri, grazie per essere qui.
3: Grazie a te Luigi, grazie per insomma ospitarmi nella tua bellissima programmazione e grazie per l'interesse nei confronti della mia musica.
2: Ricordiamo Perla Palmieri, cantante e autrice jazz, perché è di recente uscita My Jazz Identity, il suo nuovo album pubblicato da Notami Jazz. Perla, come nasce questo progetto e perché questo titolo?
3: Beh, è un titolo che obiettivamente riconosco essere un po' coraggioso, nel senso che My Jazz Identity è la mia identità jazz, perché diciamo appunto ho voluto fare una sfida con me stessa e cercare di raccontare quello che è stato il mio percorso musicale finora, fatto appunto sia di studio che ovviamente di esperienze pratiche, di live e di concerti e di tanto ascolto. E perché obiettivamente la mia identità come artista, ma proprio come persona, deve tanto appunto a questo genere musicale che è il jazz, che è obiettivamente il genere musicale in cui io mi riconosco, cioè riesco ad esprimere me stessa pienamente. E quindi ho voluto fare questo esperimento e raccontare un po' quella che è la mia esperienza e il mio sentire musicale, il modo in cui io comunico artisticamente. E poi mi sono accorta che obiettivamente, costruendo appunto il repertorio, gli arrangiamenti, le composizioni, le tematiche di cui parlavo erano tematiche che appartengono un po' a tutti noi, quindi sì, My Jazz Identity è la mia, il racconto di me come artista, però alla fine ognuno di noi può ritrovare qualcosa di sé.
2: Perla, un primissimo ascolto da My Jazz Identity, cosa selezioniamo?
3: Partiamo col primo, Pure Imagination.
4: Esprimi un desiderio. Cerca nella tua mente. Crea il mondo come vuoi che esso sia. Ti mostro come.

0: Ed era Pure Imagination di Leslie Bricusse. Anthony Newley, nella lettura e interpretazione di Perla Palmieri, cantante e autrice jazz, nostra ospite, con la quale stiamo presentando il suo nuovo album pubblicato da Notami Jazz, ovvero My Jazz Identity. Come hai strutturato la scaletta di quest'album che ha il sapore del concerto dal vivo? Ricordiamo, ci sono 4 brani originali e 6 standards.
1: Beh, diciamo che obiettivamente è un album che è partito dal vivo, nel senso che io avevo un'idea di come strutturarlo, bene o male, in mente, di cosa raccontare, però poi abbiamo fatto insieme al mio gruppo una serie di live, di concerti live, un mini tour prima di registrarlo, proprio per, diciamo, calibrare il tiro, tra virgolette, cioè vedere la risposta del pubblico e cercare di costruire anche un racconto completo, ecco. E infatti, appunto, è un album che racchiude in sé tanti colori. E appunto dal primo brano Pure Imagination, che è una ballad, fino appunto a brani più ritmati come gli Atratà di Tania Maria o miei brani come Maiolica. E si chiude con un altro brano intimo, quindi ho voluto, diciamo, richiamare l'inizio con la fine, che è Choro Prosé di Guinga. Però ecco, quello che posso dire è che è un album molto eterogeneo, perché appunto la riflessione che ho fatto è che ognuno di noi non è una cosa sola, non è un colore solo, non è uno stile solo, ma siamo fatti di tanti colori e la nostra personalità è fatta di tante caratteristiche diverse. Quindi ho voluto un po' riflettere questo di me stessa, facendo un po' un'analisi interiore di quelle che potevano essere le mie diverse espressioni artistiche, e da quelle più intime a quelle un pochino più, diciamo, stravaganti, più ritmiche e energetiche, è uscita fuori questo di My Jazz Identity.
0: E appunto ricordiamo appunto la scaletta abbraccia Pat Bricusse, Newley, George Ira Gershwin, appunto pezzi di brani di Perla. Abbiamo anche Chick Corea, oltre Tania Maria e Ginga, quindi anche Clifford Brown addirittura. Quindi insomma abbracci un bel panorama e una bella palette di colori. Perla, altro ascolto da My Jazz Identity, cosa selezioniamo?
1: Potremmo selezionare già da subito È per te, che è uno dei brani, diciamo, forse più importanti dell'album.

0: Ed era È per te, brano di Perla Palmieri, interpretato dalla stessa autrice, appunto Perla Palmieri, nostra ospite, con la quale stiamo presentando questa novità, My Jazz Identity, pubblicata da Notami Jazz. Perla, parliamo del tuo percorso formativo. Perché il canto? Perché il jazz? Quali gli incontri importanti nella tua carriera? Insomma, parlaci un po' di te.
1: Ma io devo dire che ho sentito il richiamo della musica fin da piccola, nel senso che ho sempre desiderato esplorare e immettermi in un contesto di espressione artistica. Ho iniziato a studiare canto e pianoforte classico da piccina e poi mi sono subito, diciamo, buttata nel mondo del conservatorio, mi sono laureata in canto jazz, sia al triennio che al biennio di conservatorio, e adesso tra l'altro sto nuovamente frequentando un altro corso di laurea in pianoforte jazz, quindi diciamo che ho fatto un percorso molto completo e stimolante. Tra l'altro devo dire che alcuni arrangiamenti di questo album, cito ad esempio Dawood, Yatrata, fanno proprio parte come arrangiamenti della mia tesi di laurea del triennio, mentre altri brani, le mie composizioni, come Per te, My Camellia, sono andate a far parte della mia tesi di laurea del biennio, e in quel caso in una veste un po' particolare perché li avevo arrangiati per un ensemble di 15 elementi, quindi quasi una big band. Ecco, è stata anche lì una bella sfida.
0: Quindi hai fatto suonare le tue e cantare le tue tesi di laurea, in sostanza.
1: Sì, che è una bella cosa. Diciamo che, come dicevo, l'album è parte del mio percorso.
0: Eh sì.
1: Quindi ci ho messo man mano, si è costruito veramente man mano che io crescevo artisticamente. E poi ho trovato questa chiusa finale di quello che artisticamente sono io in questo momento, ovviamente.
0: Chiaramente. Perla, altro ascolto, cosa selezioniamo?
1: Io direi un qualcosa di un pochino più movimentato, Maiolica.

0: Ed era Maiolica, brano di Perla Palmieri, interpretata dalla stessa autrice. E, ricordiamo, siamo in compagnia di Perla Palmieri, cantante e autrice jazz, per parlare del suo nuovo album, ovvero My Jazz Identity, pubblicato da Notami Jazz. Cosa hanno rappresentato i premi nella tua carriera? Ricordiamo anche uno prestigioso appunto a Piacenza, il Pathways to Jazz 2025. E secondo te sono ancora utili i concorsi per la carriera di un musicista, specialmente per quel che riguarda il campo del jazz?
1: Beh, i concorsi sono sempre delle opportunità, soprattutto per i giovani artisti come me, prima di tutto per mettersi in gioco e poi per dire un po' per aprirsi a quello che è il mondo musicale nazionale e internazionale, dire ci sono anch'io, eccomi qui e questa è, diciamo, la mia musica, il mio modo di esprimermi. E poi tra l'altro è sempre una bellissima opportunità conoscere altri colleghi musicisti e trasmettersi a vicenda la propria esperienza musicale. Quindi sono tutte esperienze che io ritengo estremamente formative per un musicista e mi piace sempre, come dicevo, mettermi in gioco in questi contesti. E il Pathway to Jazz in realtà è un po' particolare perché è un premio di questa realtà americana, che è appunto l'omonima Pathways to Jazz del Colorado, che appunto ha riconosciuto il valore di questo mio album, quando io l'avevo registrato, ma non era ancora pubblicato. E tra l'altro sono l'unica cantante tra i vari musicisti italiani e internazionali che sono stati selezionati quest'anno, e ne ha riconosciuto il valore dal punto di vista artistico, che è stata per me, diciamo, una seconda prova del 9, di quello che poteva essere la validità artistica di questo progetto, e poi soprattutto rispetto alla sonorità a cui sono abituati oltreoceano. E quindi questa per me è stata un'ulteriore spinta in avanti, nella passione che ho messo in questo progetto. E ricordiamo che appunto il Pathways to Jazz ne sponsorizza in parte la pubblicazione, e adesso che è uscito, ovviamente, sia in fisico che in digitale.
0: Cosa selezioniamo dalla scaletta? Perla.
1: Direi La terra mia.

0: Ed era La terra mia di Perla Palmieri, interpretata dalla stessa autrice. Ricordiamo la line-up di questo album: Simone Bortolami, chitarra classica ed elettrica, Giuseppe Dato, pianoforte, Alberto Zuanon, contrabbasso, Max Verrillo, batteria, nonché special guest Max Ionata al sax tenore. E appunto parliamo di chi ti affianca in quest'album. Hai avuto appunto uno special guest come Max, che salutiamo insomma da questi microfoni, un comune amico. Perla, a te la parola.
1: Beh, allora devo dire che l'album è nato obiettivamente tra noi giovani musicisti.
0: Tutti bravissimi, facciamo i complimenti ai tuoi colleghi, insomma.
1: Sono Simone Bortolami alla chitarra, Giuseppe Dato al pianoforte, Alberto Zuanon al basso elettrico e contrabbasso e Max Verrilli alla batteria. E poi si è aggiunto come special guest dell'album Max Ionata, appunto, al sax tenore per i brani Da Hood e È per te, che sono tra l'altro due brani un po' molto diversi nel loro mood, nei loro colori, perché È per te è un brano molto intimo, personale, è una mia composizione, mentre Da Hood è un grande classico che fa parte, insomma, del linguaggio e ha ispirato tutti noi musicisti jazzisti. E ovviamente per me è stato un grande piacere coinvolgere Max e lo ringrazio sempre per l'interesse e la naturalezza con cui si è sperimentato e si è approcciato alla mia proposta e alla mia musica, quindi al mio sentire musicale, e arricchendolo con la sua esperienza, con il suo fraseggio che io stimo molto e apprezzo moltissimo, e poi l'esperienza in studio ovviamente è stata molto molto interessante, e poi ci siamo proprio divertiti tutti insieme nel creare questo album, anche con la presenza di Max, quindi è stata una bellissima esperienza.
0: Altro ascolto da My Jazz Identity, Perla.
1: Possiamo parlare anche del mio prossimo, di un altro mio brano, un'altra mia composizione, My Camellia.

0: Avete ascoltato My Camellia di Perla Palmieri, interpretata dalla stessa Perla Palmieri, cantante, autrice jazz, nostra ospite con il suo gruppo. Ricordiamo appunto, stiamo presentando questa novità discografica, ovvero My Jazz Identity, pubblicata da Notami Jazz. Perla, che ruolo gioca la sperimentazione nel tuo modo di concepire la composizione, visto che sei anche una valente pianista? E dato che il jazz è contaminazione, come ti muovi nei vari rivoli di cui si compone questo genere?
1: Devo dire che in questo album c'è contaminazione, ma in maniera non estremizzata. Nel senso che a me piace sperimentare, ma allo stesso tempo rispettare i vari generi musicali. Questo album non è un album di jazz sperimentale particolarmente, diciamo, free, ecco. Però è un album che si è concentrato soprattutto su un aspetto particolare del jazz, che è il ritmo. Perché ho scoperto che è proprio il mio modo di comunicare quello ritmico all'interno della musica, di scrivere, di comporre. Veramente oggi il jazz ha assorbito al suo interno così tanti ritmi, così tante culture musicali, che è diventato veramente un purpurrì meraviglioso. E quindi ecco, si ritrova tanto in questo album, dalla rumba flamenco alla samba funk di Yatratà, e appunto anche la ballad, perché persino la ballad, comunque nel suo tempo lento, ha un suo ritmo, un suo andamento. E poi ovviamente lo swing e i ritmi più afro, che vengono proprio dalla sua radice africana, che io ho voluto inserire per esempio nell'arrangiamento di Fascinating Rhythm. E quindi diciamo, questo è il punto focale. E poi un'altra cosa su cui mi sono focalizzata sono appunto, come dicevo, i colori, perché come diceva Duke Ellington, se non sbaglio cito, lui soleva dipingere con la musica, e questa cosa mi era rimasta molto impressa. Saper dipingere con la musica, saper raffigurare dei colori, dei quadri,
0: Sì,
1: dei quadri.
0: addirittura azzardò con The Perfume Suite di Duke Ellington,
1: Esatto.
0: quindi.
1: Assolutamente. Ed è una cosa in cui ho cercato di cimentarmi anche io, e pian piano cercando di dare per ogni brano un colore, un mood diverso. Sperando appunto di esserci riuscita.
0: Perla, siamo quasi in chiusura. Cosa c'è all'orizzonte per te? Naturalmente, com'è possibile anche reperire quest'album? E per chi volesse mettersi in contatto con te, se hai un sito internet, social, quant'altro, insomma.
1: Certo, l'album è ormai dal 16 aprile scorso su tutte le piattaforme digitali e anche di acquisto online, e poi anche su tutti gli store e le piattaforme di acquisto delle copie fisiche. E ovviamente cioè è possibile contattarmi anche personalmente, c'è il mio sito internet personale di artista, che è www.perlapalmieri.com, o anche sui social, perché sono su Instagram, su Facebook, eccetera. E per quanto riguarda appunto le prossime attività, le prossime tappe, già anticipo che il 13 giugno prossimo presenteremo appunto l'album live con il mio quintetto come prima tappa del Festival Borgin Jazz 2026, proprio nella mia regione, nelle Marche, in particolare a Castel Raimondo.

0: E con l'album My Jazz Identity di Perla Palmieri, pubblicato da Notami Jazz, Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Perla Palmieri,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
2: Avete ascoltato?
3: Zoom.
2: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
3: Un programma di Luigi Picardi.

0: L'angolo barocco.
1: Bentrovati amici della Radio Vaticana Italia, Luigi Picardi al microfono. Ascoltiamo di Salomone Rossi il Salmo 146, Kedusha, mottetto a quattro voci, di Georg Philipp Telemann, Unschuld und ein gut gewissen, cantata nello stile francese per quattro voci, due oboi, archi e basso continuo. E la cantata Es wird ein unbar merzig gericht, cantata nello stile italiano per quattro voci, due oboi, archi e basso continuo. Cantus Köln, dirige Konrad Juganel.

0: con la musica di Georg Philipp Telemann, Luigi Picardi vi ringrazia per il cortese ascolto, buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana Italia.
1: Avete ascoltato?

0: La parola del giorno. A cura di Rosario Tronolone. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio e secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù, a Timoteo, figlio carissimo. Grazia, misericordia e pace da parte di Dio Padre e di Cristo Gesù, Signore nostro. Rendo grazie a Dio che io servo, come i miei antenati, con coscienza pura, ricordandomi di te nelle mie preghiere sempre, notte e giorno.
1: Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo vennero da Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione, e lo interrogavano dicendo: «Maestro, Mosè ci ha lasciato scritto che se muore il fratello di qualcuno e lascia la moglie senza figli, suo fratello prende la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano 7 fratelli. Il primo prese moglie, morì e non lasciò discendenza. Allora la prese il secondo e morì senza lasciare discendenza. E il terzo ugualmente, e nessuno dei 7 lasciò discendenza. Alla fine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla risurrezione, quando risorgeranno, di quale di loro sarà moglie, poiché tutti e 7 l'hanno avuta in moglie?» Rispose loro Gesù: «Non è forse per questo che siete in errore, perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio? Quando risorgeranno dai morti, infatti, non prenderanno né moglie né marito, ma saranno come angeli nei cieli. Riguardo al fatto che i morti risorgono, non avete letto nel libro di Mosè, nel racconto del roveto, come Dio gli parlò dicendo: «Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Non è Dio dei morti, ma dei viventi. Voi siete in grave errore».
2: Cristo si incontra qui con uomini che si reputano esperti e competenti interpreti delle scritture. A questi uomini, cioè ai sadducei, Gesù risponde che la sola conoscenza letterale della scrittura non è sufficiente. La scrittura, infatti, è soprattutto un mezzo per conoscere la potenza del Dio vivo che in essa rivela se stesso, così come si è rivelato a Mosè nel roveto. In questa rivelazione egli ha chiamato se stesso il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e di Giacobbe. Di coloro dunque che erano stati i capostipiti di Mosè nella fede che scaturisce dalla rivelazione del Dio vivente. Tutti quanti sono ormai morti da molto tempo. Tuttavia Cristo completa il riferimento a loro con l'affermazione che Dio non è Dio dei morti, ma dei vivi. Questa affermazione chiave, in cui Cristo interpreta le parole rivolte a Mosè dal roveto ardente, può essere compresa solo se si ammette la realtà di una vita a cui la morte non pone fine. I padri di Mosè, nella fede, Abramo, Isacco e Giacobbe, sono per Dio persone viventi, perché tutti vivono per Lui, sebbene, secondo i criteri umani, debbano essere annoverati fra i morti. Rileggere correttamente la scrittura, e in particolare le suddette parole di Dio, vuol dire conoscere e accogliere con la fede la potenza del datore della vita, il quale non è vincolato dalla legge della morte dominatrice nella storia terrena dell'uomo.
3: Trasmettiamo la preghiera delle lodi.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Alla tua luce, Signore, vediamo la luce.
1: Nel cuore dell'empio parla il peccato. Davanti ai suoi occhi non c'è timor di Dio, poiché egli si illude con se stesso nel ricercare la sua colpa e detestarla.
2: Inique e fallaci sono le sue parole. Rifiuta di capire, di compiere il bene.
1: Iniquità trama sul suo giaciglio, si ostina su vie non buone, via da sé non respinge il male.
2: Signore, la tua grazia è nel cielo, la tua fedeltà fino alle nubi.
1: La tua giustizia è come i monti più alti, il tuo giudizio come il grande abisso. Uomini e bestie tu salvi, Signore.
2: Quanto è preziosa la tua grazia, o Dio. Si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali. Si saziano dell'abbondanza della tua casa e li disseti al torrente delle tue delizie.
1: È in te la sorgente della vita. Alla tua luce vediamo la luce.
2: Concedi la tua grazia a chi ti conosce, la tua giustizia ai retti di cuore.
1: Non mi raggiunga il piede dei superbi, non mi disperda la mano degli empi. Ecco, sono caduti i malfattori, abbattuti non possono rialzarsi.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Alla tua luce, Signore, vediamo la luce.
1: Sei grande, Signore, mirabile nella potenza, invincibile.

0: potenza invincibile.
1: Acclamate Dio con voci di gioia. Applaudite popoli tutti.
2: Acclamate Dio con voci di gioia.
1: Perché terribile è il Signore, l'Altissimo,
2: Re grande su tutta la terra.
3: Egli ci ha soggettati i popoli, ha messo le nazioni sotto i nostri piedi. La nostra eredità ha scelto per noi, vanto di Giacobbe, suo prediletto.
2: Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba.
3: Cantate inni a Dio, cantate inni. Cantate inni al nostro Re, cantate inni. Perché Dio è Re di tutta la terra, cantate inni con arte.
2: Dio regna sui popoli, Dio siede sul suo trono santo.
3: I capi dei popoli si sono raccolti con il popolo del Dio di Abramo, perché di Dio sono i potenti della terra, Egli è l'Altissimo.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Acclamate Dio con voci di gioia.
1: Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione, con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio. Infatti, come abbondano le sofferenze di Cristo in noi, così, per mezzo di Cristo, abbonda anche la nostra consolazione.

0: I martiri santi vivono in eterno.
1: I martiri santi vivono in eterno.
0: La loro ricompensa è il Signore.
1: Vivono in eterno.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: I martiri santi vivono in eterno.
2: Beati voi, perseguitati per la giustizia. Vostro è il regno dei cieli.

0: giustizia, vostro è il regno dei cieli.
1: In unione con i santi martiri, uccisi a causa del Vangelo, celebriamo e invochiamo il nostro Salvatore, testimone fedele di Dio Padre.
2: Ci hai redenti con il tuo sangue, o Signore.
3: Per i tuoi martiri, che abbracciarono la morte a testimonianza della fede, donaci la vera libertà di spirito.
2: Ci hai redenti con il tuo sangue.

0: dell'agnello, donaci di vincere le seduzioni della carne e del mondo.
1: Ci hai redenti con il tuo sangue, o Signore.
2: E ora diciamo insieme il Padre nostro, che compendia tutta la nostra preghiera cristiana.

0: pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che nel sangue dei martiri hai posto il seme di nuovi cristiani, concedi che il mistico campo della Chiesa, fecondato dal sacrificio di San Carlo Luanga e dei suoi compagni, produca una messe sempre più abbondante, a gloria del tuo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Abramo esultò nella speranza di vedere il mio giorno. Gesù allora disse a quei giudei che gli avevano creduto: «Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli. Conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi». Gli risposero: «Il Padre nostro è Abramo». Disse loro Gesù: «Se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ora invece cercate di uccidere me, un uomo che vi ha detto la verità udita da Dio. Questo Abramo non l'ha fatto. Voi fate le opere del Padre vostro».

Dopo essersi scontrato con i farisei, compiendo esplicitamente la legge di Mosè, Gesù rivendica la filiazione di Abramo, partendo dalla sua casa in base alla semplice fede in ciò che aveva udito, fidandosi della presenza misteriosa del Dio che si rivolge a lui come un amico parla a un amico, credendo alla promessa che gli viene fatta di una discendenza. Abramo onora il Verbo. Discute alla pari con il suo Dio per salvare gli abitanti di Sodoma e Gomorra, minacciati dalla distruzione. Tace, ma parte comunque, quando crede di udire che Dio gli chiede suo figlio. Essere figli di Abramo significa fidarsi della parola, lasciare che la carne sia vivificata dal Verbo. In modo assai violento Gesù insorge contro coloro che si vantano della discendenza di Abramo, senza onorare il Verbo, senza rimanere nella sua parola, senza abitarla. Questa presunzione è un peccato, poiché rifiuta di entrare in una conversazione. Gli interlocutori di Gesù, sicuri di sé, non vogliono discutere né con gli altri né con Dio. Gesù non sopporta questa presunzione che consiste nell'ingannarsi su se stessi, facendo credere che si sia all'altezza di ciò che si proclama. Abramo sapeva di essere figlio di Dio perché passo dopo passo lo aveva imparato camminando con il suo Dio. Essere figlio di Abramo non è un titolo di gloria. È come lui fidarsi della parola di un altro, attendere dall'altro di entrare nella verità con lui e non spiattellarla come una cosa di cui saremmo proprietari o gestori. La verità del Vangelo non è un contenuto, ma un incontro, una relazione mai chiusa ma sempre aperta su una promessa, un orizzonte, uno slancio. In verità io vi dico, se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno. Gli dissero allora i giudei, ora sappiamo che sei indemoniato. Abramo è morto, come anche i profeti, e tu dici, se uno osserva la mia parola, non sperimenterà la morte in eterno. Sei tu più grande del nostro padre Abramo, che è morto? Anche i profeti sono morti. Chi credi di essere? Abramo è morto, dicono i farisei. Forse perché lo hanno fossilizzato. Ma per Gesù, Verbo fatto carne, tutti coloro che hanno rischiato una vita coerentemente con ciò che pensavano, dicevano, speravano, non sono morti, poiché abitano il Verbo, poiché dimorano nella sua parola, poiché hanno ricevuto la parola che esisteva prima che essa li accogliesse. Essere figlio di Abramo significa ricevere la propria vita da un altro. Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno. Lo vide e fu pieno di gioia. Allora i giudei gli dissero, «Non hai ancora 50 anni». E hai visto Abramo? Rispose loro Gesù, in verità io vi dico, prima che Abramo fosse, io sono. Splendida espressione. La discendenza di Abramo è Gesù Cristo. Il figlio promesso della promessa è lui. Il riso di Sara, la gioia di Sara all'annuncio della nascita di Isacco, il riso di Dio è la gioia di ricevere come discendenza il figlio unigenito, Gesù Cristo. Ella non crede ai suoi occhi, né al suo ventre, né a tutto il suo essere. Gesù è il riso di Dio. Sì, Abramo si è rallegrato. Sì, Abramo ha esultato al pensiero di vedere il suo giorno e lo ha visto. Il riso del Padre che egli è, Gesù lo vuole per tutti, per noi. Vertigine.
tutta la storia del mondo ha come centro la vita di Gesù, l'incarnazione del Verbo. E tutti coloro che, a partire da Adamo, hanno abitato nella parola, attendevano il Cristo come la pienezza della loro speranza. E tutti coloro che dopo di noi vivranno nella verità della parola, sono già attesi da Lui, accolti nel riso di Dio.

Avete ascoltato Camminare verso l'innocenza, 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécut, pubblicato dall'editrice Querignana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. A cura di Rosario Tronnolone. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio e secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù, a Timoteo, figlio carissimo. Grazia, misericordia e pace da parte di Dio Padre e di Cristo Gesù, Signore nostro. Rendo grazie a Dio che io servo, come i miei antenati, con coscienza pura, ricordandomi di te nelle mie preghiere sempre, notte e giorno.
1: Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo vennero da Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione, e lo interrogavano dicendo: «Maestro, Mosè ci ha lasciato scritto che se muore il fratello di qualcuno e lascia la moglie senza figli, suo fratello prende la moglie e dia una discendenza al proprio fratello». C'erano 7 fratelli. Il primo prese moglie, morì e non lasciò discendenza. Allora la prese il secondo e morì senza lasciare discendenza. E il terzo ugualmente, e nessuno dei 7 lasciò discendenza. Alla fine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla risurrezione, quando risorgeranno, di quale di loro sarà moglie, poiché tutti e 7 l'hanno avuta in moglie? Rispose loro Gesù: «Non è forse per questo che siete in errore, perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio? Quando risorgeranno dai morti, infatti, non prenderanno né moglie né marito, ma saranno come angeli nei cieli. Riguardo al fatto che i morti risorgono, non avete letto nel libro di Mosè, nel racconto del roveto, come Dio gli parlò dicendo: «Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe». Non è Dio dei morti, ma dei viventi. Voi siete in grave errore.
2: Cristo si incontra qui con uomini che si reputano esperti e competenti interpreti delle scritture. A questi uomini, cioè ai sadducei, Gesù risponde che la sola conoscenza letterale della scrittura non è sufficiente. La scrittura infatti è soprattutto un mezzo per conoscere la potenza del Dio vivo che in essa rivela se stesso, così come si è rivelato a Mosè nel roveto. In questa rivelazione egli ha chiamato se stesso il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e di Giacobbe. Di coloro dunque che erano stati i capostipiti di Mosè nella fede che scaturisce dalla rivelazione del Dio vivente. Tutti quanti sono ormai morti da molto tempo. Tuttavia Cristo completa il riferimento a loro con l'affermazione che Dio non è Dio dei morti, ma dei vivi. Questa affermazione chiave, in cui Cristo interpreta le parole rivolte a Mosè dal roveto ardente, può essere compresa solo se si ammette la realtà di una vita a cui la morte non pone fine. I padri di Mosè, nella fede, Abramo, Isacco e Giacobbe, sono per Dio persone viventi, perché tutti vivono per Lui, sebbene, secondo i criteri umani, debbano essere annoverati fra i morti. Rileggere correttamente la Scrittura, e in particolare le suddette parole di Dio, vuol dire conoscere e accogliere con la fede la potenza del datore della vita, il quale non è vincolato dalla legge della morte dominatrice nella storia terrena dell'uomo.

0: A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi puntata speciale, puntata dedicata a Papa Giovanni XXIII. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.
1: Annuncio vobis gaudium magnum, abemus et papam. Dominum, Angelum, Josephum, Sante Romane Ecclesie, Cardinale Meroncalli.

0: E come anticipato in apertura, oggi ci occuperemo, parleremo di un grande pontefice, Papa Giovanni XXIII, e lo faremo in compagnia del parroco di Sottilmonte, in provincia di Bergamo, Don Claudio Dolcini. Don Claudio, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie, buongiorno. Grazie per aver accettato anche questa mattina di essere il nostro ospite. Giovanni XXIII seppe come amare tutti e da tutti fu amato per le sue caratteristiche di paternità, di serenità, di sensibilità umana e sacerdotale. Infatti, il motivo del suo così straordinario successo nella stima e nell'affetto del mondo intero, allora come oggi, è stata la sua bontà. Don Claudio, l'umanità ha un estremo bisogno di bontà.
1: Credo che Papa Giovanni abbia inciso proprio per questo, cioè di una bontà, quindi della carità unita alla verità, perché la verità senza la carità è qualcosa di stigmatizzante e la bontà senza la verità alla fine diventa qualcosa di blando. E lui è stato capace di accompagnare la verità, che fondamentalmente è carità, con questo tratto di attenzione, e credo che oggi ce ne sia estremamente bisogno. E credo che ancora in qualche maniera Papa Giovanni faccia breccia nel cuore di tante persone e anche di tanti non credenti. Ce n'è bisogno perché siamo persone molto fragili, ci siamo scoperti vulnerabili non solo per il Covid, ma per tante minacce, per la morte, per tante situazioni che il mondo globalizzato ci porta in casa, no? Tanta sofferenza, e quindi abbiamo bisogno di scoprire che alla fine è il bene, è il buono, è una carezza, parafrasando un po' Papa Giovanni, è un abbraccio, una considerazione, un orecchio e un cuore che ascolta, che ci fanno maturare e ci fanno crescere. Tutti ne abbiamo bisogno, no? Io credo che la cattiveria, se possiamo usare così questa espressione, cioè la malignità di una persona che fa il male, deriva dal fatto di un cuore che non è stato amato, da una volontà che non è stata accolta. E Papa Giovanni in qualche maniera, io sto leggendo in questi giorni alcune testimonianze proprio dell'epoca, di bellissime testimonianze di persone lontane dalla fede, di persone che non c'entrano niente col cristianesimo, che scrivono che sono stati toccati dalla bontà, dal tratto umile, dall'affabilità di Papa Giovanni. È qualcosa di straordinario.
0: Come ho detto anche diverse volte, io ho affidato il mio lavoro a Papa Giovanni XXIII. Io ho l'immagine di Papa Giovanni sul mio comodino a casa, quindi lo prego sempre. E Don Claudio, poco più di 4 anni di pontificato, ma contrassegnato dalla sua personalità di supremo pastore, mite, sereno, lungimirante, che ha lasciato, possiamo dire, una traccia indelebile nella storia della Chiesa.
1: Ma credo proprio di sì, innanzitutto, senza credere, è proprio così. Innanzitutto per il Concilio, l'aver avviato l'esperienza più importante degli ultimi 4 secoli della Chiesa, mi pare già questo un grande segno, primo di tutto. Secondo, anche il tema della pace, la pace Minteris, ha inaugurato all'interno del Magistero della Chiesa un tema nuovo, perché non si era mai affrontata una questione a questi alti livelli, perché non è una questione dottrinale. Quindi io credo che, vedendo documenti anche di Papa Francesco, non c'è un documento della pace della Chiesa universale che non poggi su pace Minteris. Quindi, ma perché poi di fatto non era soltanto un uomo che teorizzava la pace, era un uomo che ha stretto legami di pace, che ha costretto persone a sedersi a un tavolo, che ha invitato e è andato verso tanta gente a porgere la mano. Quando era nunzio in Bulgaria, in Turchia, ha fatto 1000 passi per avvicinare persone, per riconciliare situazioni, e credo che questo in qualche maniera passi sia passato nella devozione, nella considerazione, nella conoscenza di Papa Giovanni. E poi chiaramente questi suoi gesti innovativi per il Papa, l'essere andato a visitare i carcerati, i bambini in ospedale, la carezza, questa sua vicinanza alla fragilità e alla sofferenza, in un'epoca in cui la televisione cominciava a entrare nelle case degli italiani, chiaramente è stato un detonatore esplosivo di far conoscere la potenza bella della Chiesa e la possibilità di un uomo come Papa Giovanni. E quindi questi gesti sono rimasti come una dote e un'eredità potente, non solo nei credenti, ma in tutta l'umanità. Quando uno pensa a Papa Giovanni, lo pensa di fronte ai carcerati, lo pensa con gli ammalati, lo pensa inginocchiato a pregare, lo pensa affacciato alla finestra, cioè lo immagina in questa maniera, e le immagini sono potenti, si fissano nella memoria, e questa è una grande eredità di Papa Giovanni.

0: possiamo affermare che è stato un grande dono di Dio, perché ha fatto sentire viva la Chiesa all'uomo di oggi. È stato come il Battista un precursore, ha indicato, Don Claudio, le vie del rinnovamento nel grande solco della tradizione.
1: Mi piace questa immagine di Giovanni Battista, perché come Giovanni Battista è stato colui che ha traghettato dal Primo Testamento al Nuovo Testamento e quindi ha inaugurato un'epoca nuova con Gesù Cristo. In qualche maniera anche Papa Giovanni ha fatto così, ha in qualche maniera fatto passare la Chiesa nell'epoca nuova, nell'epoca moderna, però non solo con il Concilio ma con una modalità nuova e anche con questo sguardo ecumenico estremamente innovativo. Non dobbiamo dimenticare la capacità, lo sguardo ecumenico di Papa Giovanni, e quindi credo proprio di sia una bella immagine questo passaggio, l'inaugurazione dell'epoca nuova della Chiesa e del Papato anche.
0: Anche il suo spiccato senso umoristico lo ha reso grande. Saper sorridere anche di noi stessi, dei nostri sbagli e dei nostri limiti, diceva, è innanzitutto un omaggio alla verità. Beati coloro che sanno ridere di se stessi, proclama un aforisma umoristico, perché non finiranno mai di divertirsi.
1: Sì, credo che questo sia un ulteriore aspetto che piace di Papa Giovanni, cioè una persona che non si arrabbiava mai, in qualche maniera, non, o perlomeno non ha mai dato a vedere. È una persona che sapeva sdrammatizzare, ma questo deve, lo sappiamo che l'umorismo è delle persone intelligenti, ma quindi che non enfatizzano i problemi o i drammi o le fatiche, perché tanto non serve, ma era capace appunto di cogliere anche il lato, che alla fine bisogna essere così, anche cogliere il lato umoristico dell'errore, della fatica. Io ho presente ogni tanto, io cito Papa Giovanni in alcune situazioni, no? Quando per esempio ogni tanto si lamentano del parroco, giustamente, perché effettivamente nessuno è perfetto, o noi preti ce la mettiamo del vescovo, no? Quando era patriarca di Venezia, cioè, allora bisogna considerare, diceva, che tra i preti di una diocesi ce ne sono una buona parte che non amano molte o che parlano male del vescovo, e anche una piccola parte che sono anche molto strani e un po' particolari, e rideva mentre diceva questa cosa, quindi aveva perfettamente ragione, era consapevole insomma di queste cose senza per forza, ma io credo che derivasse anche dalla sua natura e dalle sue origini contadine questa cosa qua, è di non enfatizzare i problemi ma di saperci star dentro anche con un tratto di umorismo, ecco, di sapienza, ecco, immagino,
0: non so. Ecco, non so se lei sa, si dice, si racconta che durante il suo ingresso come patriarca a Venezia, mentre sfilava il corteo in gondola sulla laguna, un gabbiano a volo radente gli sporcò l'abito e lui soggiunse: ringraziamo il buon Dio che non fa volare le mucche.
1: Sì, ho citato proprio ieri questa cosa in una situazione simile con un amico che è venuto a trovarmi, quindi sì, era capace di andare alle cose più alte. Immaginiamo il discorso di inaugurazione del Concilio, che è un'opera di letteratura e di teologia immensa, a queste cose molto umanissime che lo facevano sembrare, cioè non lo facevano, lo facevano sentire vicino alla gente, insomma, un uomo come tutti gli altri, no? Sì, ho presente, ma ci sono tanti particolari, tanti sì. Momenti di umorismo.
0: Ecco, lei non ha conosciuto Papa Giovanni XXIII, quando è morto forse non era ancora nato, Don
1: no.
0: Claudio. Era
1: no,
0: presente
1: no.
0: Però alla sua canonizzazione il 27 aprile del 2014?
1: Certo che ero presente a Roma, se sì, non ricordo bene, una piazza San Pietro stracolma di gente, sia di voti di Papa Giovanni e anche di Giovanni Paolo II. Sì, me la ricordo molto bene, mi ricordo anche l'emozione di quel momento, mi ricordo anche un momento molto particolare dove io e il mio vicario, finita la messa, ci siamo intrufolati per primi nella Basilica di San Pietro e siamo stati i primi a metterci davanti all'altare dove si è portato Papa Giovanni, e raccolti in preghiera abbiamo lì messo davanti tutta la mia parrocchia, i devoti di Papa Giovanni, e poi devo confessare che ho rubato una rosa, c'erano delle rose rosse bellissime, ne ho rubata una, la porto a casa alla mia mamma.
0: Ha fatto benissimo.

0: Don Claudio, come le chiedo sempre, porti tutti gli anziani, i nostri malati, lì davanti a questa tomba, li affidi a Papa Giovanni XXIII.
1: Sicuramente farò questo, e soprattutto gli ammalati dell'anima, perché stanno aumentando questi, cioè stanno aumentando, ci sono tanti ammalati nell'anima, da noi vengono tante persone che hanno una sofferenza non tanto nel fisico ma nel profondo del cuore, e li porto anche tutte queste persone.
0: Don Claudio, io la ringrazio per la bellissima testimonianza, e anche a lei strappo la promessa, ci risentiremo presto.
1: Quando lei vuole, io sono a disposizione degli ascoltatori, volentieri.
0: Don Claudio, buona giornata.
1: Anche a voi tutti, grazie.

Termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie a Don Claudio Dolcini per essere intervenuto e grazie a voi amici in ascolto per la cortese attenzione. Da Orazio Coclite l'augurio di una felice

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Sono le 8 di mercoledì 3 giugno, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: Medio Oriente, attacchi incrociati, USA, Iran, ma i negoziati continuano. In Libano almeno 5 morti, nei raid israeliani nel sud colpito un ospedale. Domani parte lo Utopic Fest 2026, il festival internazionale sul conflitto organizzato da Rondine, cittadella della pace. Lo sport sia scuola di fraternità e strumento di pace, è la preghiera di Leone XIV nel video con l'intenzione per il mese di giugno. Buongiorno, bentrovati all'ascolto da Paola Simonetti in studio. Torna a salire la tensione in Medio Oriente con attacchi alle navi che transitano attraverso lo stretto di Hormuz, che gli Stati Uniti definiscono di autodifesa. Il presidente Trump afferma che i negoziati vanno avanti, come pure quelli tra Libano e Israele. Oggi un nuovo round di colloqui a Washington, ma sul terreno si contano 5 morti e 48 feriti. La cronaca è di Roberta Barbi.
2: Solo attacchi di autodifesa contro obiettivi militari iraniani sull'isola di Keshm e nello stretto di Hormuz per contrastare gli attacchi iraniani nella regione. Questa è la dichiarazione degli Stati Uniti su quanto sta avvenendo nelle ultime ore, mentre Teheran ha lanciato attacchi contro altri paesi del Golfo, concentrandosi su Kuwait e Bahrain, ma le sirene d'allarme sono suonate anche in Arabia Saudita. Se il presidente Trump afferma che i colloqui stanno proseguendo, smentendo la versione dei Pasdaran, che dichiarano di non aver contatti con gli USA da giorni e li accusano al tempo stesso di cambiare continuamente le pretese negoziali, il segretario di Stato americano Rubio accusa di rimando il governo iraniano di mischiare i due fronti, includendo anche il Libano nelle trattative. Oggi a Washington è atteso un nuovo round di colloqui tra Libano e Israele, mentre i raid israeliani sul sud del paese hanno colpito un ospedale a Tebnine, uccidendo 5 persone, tra cui un bambino, e ferendone 48. Si registrano in rimando anche 13 attacchi di Hezbollah contro le forze di difesa israeliane.
1: Violentissima ondata di attacchi della Russia negli ultimi 2 giorni sull'Ucraina, con centinaia di missili e droni lanciati contro Kiev e la città di Dnipro, almeno 21 le vittime, 120 feriti, tra i quali bambini, ma si continua a scavare tra le macerie. Un attacco ucraino nelle ultime ore contro un autobus in viaggio da Mosca in Crimea ha causato la morte di 7 persone, il ferimento di altre 11. Inizia domani, 4 giugno, lo Utopic Fest 2026, il festival internazionale sul conflitto organizzato da Rondine, cittadella della pace, vicino ad Arezzo. L'iniziativa, che ha come tema inquietudine, come custodire la scintilla dell'umano, è stata insignita della medaglia della Presidenza della Repubblica Italiana da Mattarella. Il borgo è meta per giovani studenti di paesi in guerra che si incontrano per cercare di costruire un mondo di pace. Franco Baccari, presidente e fondatore di Rondine, al microfono del nostro inviato Michele Raviar, spiega il significato e le sfide di quest'anno.
3: Inquietudine è proprio dove si accende un gap tra quello che si sente interiormente e quello che si vede davanti a noi. Quindi abbiamo voluto andare proprio alla radice di quello che ciascuno di noi prova, anche lo smarrimento se vogliamo, però perché insieme, interrogandoci su questo, non aver paura del presente, non avere paura del futuro, nonostante le nubi terribili che si addensano qua e là sul pianeta, e insieme trovare delle prospettive di azione.
4: Che anno è stato questo per Rondine?
3: Un anno terribile, perché nella cittadella della pace tutte le mattine arrivano le eco delle famiglie, dei ragazzi che qui ostinatamente, con tenacia, continuano a mantenere viva la relazione tra di loro, che il mondo vorrebbe nemici, e invece loro rompono la catena dell'odio, della vendetta, del vittimismo, e scelgono di uscire insieme dal guaio della guerra.
1: La prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, sulla dottrina sociale della Chiesa nel tempo dell'intelligenza artificiale, ha aperto un vasto dibattito tra esperti delle nuove tecnologie digitali, che tornano a riflettere sul primato dell'umano e gli aspetti più controversi di questo cambiamento epocale. Marco Guerra ne ha parlato con Giuseppe Italiano, prorettore per l'intelligenza artificiale e professore ordinario di ingegneria informatica presso l'Università LUISS di Roma.
5: C'è un'immagine bellissima dell'enciclica, che è la scelta tra Babele e Gerusalemme. Vogliamo utilizzare la tecnologia per costruire una nuova torre di Babele oppure per riedificare Gerusalemme? Babele significa abbracciare il profitto e accettare un'omologazione che riduce noi esseri umani a semplici dati, a prestazioni. Gerusalemme significa invece costruire una società in cui tecnologia e dignità umana possono crescere insieme.
6: Fra le tante preoccupazioni esposte nell'enciclica da Papa Leone c'è quella per il mondo del lavoro.
5: La domanda su cui l'enciclica pone attenzione non è quanti posti di lavoro perderemo, che è la domanda che a me fanno spesso, no? Io penso che la domanda che è un po' un leitmotiv di questa enciclica è: che cosa accade alla dignità delle persone quando cambia il significato del lavoro? E secondo me va giudicata non solo dal punto di vista di quali posti di lavoro ci saranno, ma in base alla dignità dei lavoratori.
1: Voltiamo pagina. Maria Montserrat Alvarado, statunitense originaria di Città del Messico, è la nuova prefetto della Comunicazione Vaticana. Il Papa l'ha nominata ieri. Dal prossimo 1 novembre prenderà il posto di Paolo Ruffini, che guida il Dicastero per la Comunicazione dal 2018. Sentiamo Alessandro De Carolis.
7: Dal primo prefetto laico dei media vaticani alla prima laica prefetto, Papa Leone prosegue e innova sulla linea aperta da Papa Francesco 8 anni fa, quando nominò al vertice del Dicastero per la Comunicazione Paolo Ruffini, che il prossimo ottobre compirà 70 anni e lascerà il posto, come deciso dal Papa, a Maria Montserrat Alvarado, che dal 2023 ricopre la carica di presidente e direttore operativo di EWTN News. Sebbene questa nomina sia stata inaspettata, la accolgo con il sincero desiderio di servire il Santo Padre all'inizio del suo pontificato, ha dichiarato il neoprefetto, affermando di voler proseguire l'importante lavoro di rafforzamento del dicastero affinché possa continuare a servire la Chiesa a Roma e ovunque per comunicare Cristo al mondo. Da parte sua, Ruffini, in una lettera ai dipendenti, ha espresso gratitudine per questi 8 anni, ribadendo che i media vaticani hanno nel proprio DNA il dovere di rimanere costantemente in sintonia con il mondo della comunicazione in rapida evoluzione e che sarà di sostegno al neoprefetto per aiutarla nella responsabilità affidatale dal Papa.
1: Lo sport sia scuola di fraternità e strumento di pace, la preghiera di Leone XIV. Nel video con l'intenzione per il mese di giugno, diffuso attraverso la rete mondiale di preghiera del Papa in collaborazione con il Dicastero per la Comunicazione, ci riferisce Isabella Piro.
8: Signore della vita, ti chiediamo che lo sport sia sempre una scuola di fraternità e non di sterile rivalità, uno spazio di incontro e non d'esclusione, una via di pace e non di violenza.
9: Lo sport come dono, linguaggio universale che unisce popoli, strumento di rispetto e solidarietà. E questa è l'intenzione di preghiera del Papa per il mese di giugno, unita alla speranza che lo Spirito renda ai credenti un'unica squadra in grado di costruire comunione e fraternità nella storia. Lo sport, aggiunge il gesuita Cristóbal Fones, direttore internazionale della rete mondiale di preghiera del Papa, ci ricorda che nessuno vince davvero da solo, ma abbiamo bisogno dell'altro. L'orazione del Papa si inserisce in un mese ricco di appuntamenti sportivi, dalla Grande Slam del tennis, sport del quale lo stesso Leone è appassionato, ai mondiali di calcio, al via l'11 giugno nel continente americano.
1: La pagina della cultura ci porta sulla giornata mondiale della bicicletta, ricorrenza voluta per oggi dalle Nazioni Unite per celebrare le due ruote, un mezzo sostenibile, democratico e longevo. Ce ne parla Eugenio Murrali.
10: I tempi cambiano, la bicicletta resta. Unica, versatile, longeva, sostenibile sono alcuni degli aggettivi con cui le Nazioni Unite hanno descritto la bici, fissando al 3 giugno la sua giornata. Questo mezzo di locomozione da almeno 2 secoli accompagna l'umanità. Secondo i dati, in Italia nel 2025 gli spostamenti in bicicletta hanno superato per la prima volta il 5% del totale di quelli quotidiani. Un risultato che mette in evidenza anche come le due ruote non siano considerate solo un mezzo ludico, ma un vero e proprio strumento di trasporto utile e a volte necessario, osserva Luigi Menna, presidente della FIAB, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta.
11: In questo momento di difficoltà economica per la crisi energetica, la bicicletta può essere anche un aiuto economico alle famiglie. Mi viene da dire che veramente la bicicletta è il simbolo assoluto della sostenibilità.
10: E anche Atletica Vaticana, insieme a Luci, Unione Ciclistica Internazionale, sta portando avanti progetti legati alle bici. Ne ha da poco donate 2 a dei giovani, altre 8 saranno regalate nei prossimi mesi.
1: Prima di chiudere, spazio ad un'ultima notizia, un appello ad autorità, enti sociali e a tutta la popolazione affinché in Bolivia riprenda un dialogo empatico e costruttivo come via legittima per uscire dalla crisi in atto, e quello lanciato dalla Conferenza Episcopale Boliviana dopo le violente contestazioni di piazza che hanno strangolato il paese. Per quanto ci riguarda è tutto. Da Damiano Caprio in regia e Paola Simonetti in studio, grazie per averci seguito. Fra qualche istante la linea a Radio Vaticana con voi. Con l'informazione ci ritroviamo alle ore 9.

0: Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB e se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, mercoledì 3 giugno, ma sembra novembre?
2: Sembra novembre stamattina.
1: Sentite.
2: Non è un buon mercoledì, purtroppo.
1: Sentite la pioggia in diretta,
2: sì,
1: si sente?
2: Sì,
1: Gabriele Di Domenico in regia, ai suoni, sentiamo? Si sente?
2: Sì, si sente, siamo in Piazza San Pietro in questo momento in diretta, dove dalle 10 inizierà l'udienza di Papa Leone. Però purtroppo c'è una pioggia terribile, vediamo i vari fedeli, i pellegrini che sono arrivati e stanno cercando riparo anche un po' sotto le colonne, perché in questo istante, mentre vi stiamo parlando, sta piovendo davvero moltissimo.
1: Sì, c'è stato ecco, un nuovo lampo.
2: Scusate, ma io ho paura dei lampi e dei tuoni. Quindi,
1: eccolo.
2: Ecco appunto. Vabbè, ce la faremo, quindi voi che siete in diretta dateci coraggio stamattina, perché veramente insomma
1: ce n'è bisogno.
2: Ne abbiamo bisogno.
1: Coraggio anche a tutti i tanti fedeli pellegrini che sono in questo momento radunati nella piazza, sono tutti uno accanto all'altro sotto gli ombrelli.
2: Sì, infatti,
1: ombrelli colorati.
2: Mamma mia, poveracci.
1: Insomma, va bene.
2: Vabbè, non è proprio una situazione ideale, però noi ce la faremo, quindi vi racconteremo man mano. Speriamo che il buon Dio ci rimandi il sole presto, perché ci serve il sole.
1: Intanto ce lo manda Filomena,
2: ecco,
1: Filomena,
2: grazie.
1: Ci manda un abbraccio,
2: grazie.
1: E dice vi mando il sole, grazie, grazie,
2: male,
1: che arrivi presto. 335-1243-722. Intanto però c'è il buon vento, magari il vento spazza le nuvole.
2: Magari spazza le nuvole, poi quando uno comincia un cammino, un viaggio, il maltempo passerà, ci dicono Alfa e Giova, ascoltiamoli.

0: Buon vento, Alfa Giova, buon vento, e speriamo che questo vento si porti via questo temporale terrificante che sta facendo in questo momento su Piazza San Pietro. La pioggia continua, è piuttosto fitta, e nonostante questo i pellegrini, i fedeli continuano ad arrivare, tantissimi però stanno cominciando a rifugiarsi sotto il colonnato. Da lontano vediamo da qui che molti stanno lasciando le sedie per rifugiarsi sotto al colonnato, perché in questo momento piove davvero in una maniera importante. Tra l'altro ci sono fulmini, tuoni, quindi insomma onde evitare problemi la gente sta cercando riparo in luoghi sicuri. Ovviamente
1: c'è un grande commercio di quei ponci
0: ormai
1: colorati, vedo,
0: stanno cercando tutti i ponci, perché giustamente è l'unico modo per difendersi un po' da questa pioggia così forte che sta facendo, ma oggi si prevedeva però insomma cattivo tempo, quindi qui c'è questa perturbazione.
1: Non dappertutto piove, ci scrive Paola, no. E dice qui non piove, ci sono nuvole, apro la finestra e sembra aria condizionata. Beh, effettivamente almeno un po' di aria fresca.
0: Sì.
1: Grazie Paola, grazie Pietro, grazie Anna Rita, Filomena ancora, e ci scrive anche Michelle dalla Germania. Grazie a tutti voi.
0: Bene, grazie.
1: Ora però è arrivato il momento di scoprire il santo.
0: I santi
1: oggi.
0: A chi diamo gli auguri? Ascoltiamoli insieme.
2: Oggi 3 giugno la Chiesa ricorda i santi Carlo Luanga e compagni, martiri dell'Uganda. Uccisi in odio alla fede, San Carlo Luanga e compagni sono i più celebri tra i martiri dell'Uganda, cattolici e anglicani, vittime delle persecuzioni anticristiane nel paese perpetrate alla fine dell'Ottocento. La Chiesa li ricorda il giorno in cui vennero arsi vivi sulla collina di Namugongo. Oggi inoltre la Chiesa ricorda Santa Clotilde, regina dei Franchi.
0: Allora, auguri a tutti coloro che portano questi nomi, in particolare chi porta il nome Clotilde, che è veramente un nome molto bello, un nome femminile, un po' desueto ormai, però veramente molto bello ed elegante.
1: C'è anche una sposa, eh? Una sposa, poveretta, con l'abito bagnato.
0: C'ha l'abito che ormai le si è ridotto, sì, uno straccio.
1: Allora, vediamo gli appuntamenti del giorno, Marina, l'abbiamo detto, allora, alle 10 l'udienza generale di Papa Leone da Piazza San Pietro, la seguiremo in diretta come sempre con i nostri Orazio Coclite,
0: Eugenio Buonannata, che ci seguiranno qui dalle 9:30 in poi. Mentre alle 12 dalla Santa Casa di Loreto la recita della preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario, mentre alle 19 la Santa Messa celebrata dal Santuario del Santissimo Crocifisso.

0: University.
1: E da oggi sino al 5 presso il Villa Maria Campus della Australian Catholic University, simposio organizzato dall'Università Cattolica dell'Australia di Roma sul tema Inclusive Governance in a Synodal Church.
0: In Turchia è l'anniversario dell'uccisione di Monsignor Luigi Padovese, vicario apostolico dell'Anatolia. Era il 3 giugno del 2010.
1: E l'abbiamo sentito anche nell'appuntamento con i Santi del Giorno oggi in Uganda, giornata dei martiri. La giornata ricorda il sacrificio di decine di uomini della corte di Re Manga II, giustiziati tra il 1885 e il 1886 per essersi convertiti al cristianesimo, religione che il re considerava una minaccia per le tradizioni tribali e anche un ostacolo alla sua vita dissoluta.
0: E andiamo invece alle notizie internazionali. A New York l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite elegge 5 membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza.
1: In Russia da oggi sino al 6 Forum Economico di San Pietroburgo.
0: Mentre in Corea del Sud delle elezioni amministrative.
1: Da oggi e domani, tra oggi e domani a Parigi, riunione ministeriale dell'OCSE con pubblicazione delle previsioni economiche.
0: Mentre a Bruxelles la Commissione Europea presenta le misure sulla sovranità tecnologica.
1: A Pristina visita del Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa in Kosovo.
0: Mentre inizia oggi fino al 5 a Madrid la 15ª edizione di Summit dedicata all'intelligenza artificiale e sul tema All Convergence.
1: E in Belgio inaugurazione da parte del primo ministro belga del nuovo Shape Village, quartier generale delle forze alleate della NATO.
0: E il penultimo, Rio de Janeiro, l'anniversario della prima conferenza mondiale sull'ambiente e lo sviluppo, il cosiddetto vertice della Terra, si svolse nel 1992.
1: E oggi è la giornata mondiale della bicicletta. Carina. Non è la giornata ideale dal punto di vista meteorologico, comunque è mondiale, quindi magari nel resto del mondo. È stata stabilita dall'ONU nel 2018 per i vantaggi sociali e ambientali derivanti dall'uso di questo mezzo di trasporto. Ma ora, come sempre a quest'ora, diamo spazio al collega che ha appena redatto il primo appuntamento con l'informazione. Paola Simonetti è in collegamento con noi. Paola,
2: buongiorno.
0: Buongiorno Paola.
2: Buongiorno a voi, a chi ci segue. Un saluto sento davvero di doverlo fare, doveroso ai tecnici che ci consentono, uno qua, uno da voi, questa messa in onda.
1: Allora Paola, abbiamo iniziato il primo appuntamento con l'informazione ovviamente con le tensioni USA-Iran.
2: Sì, in realtà in apertura abbiamo messo due temi internazionali, come facciamo spesso. Alle 8 resta di primissimo piano il Medio Oriente con le gravissime tensioni nell'area fra Stati Uniti e Iran, con uno scambio di attacchi ad alcune navi nello stretto di Hormuz, raid che gli Stati Uniti definiscono difensivi, tra l'altro anche sull'isola di Keshem. Gli iraniani hanno reagito lanciando missili contro un'altra nave, prendendo di mira il Kuwait e il Bahrain. La trattativa per una tregua si fa dunque sempre più complessa, ma sembra continuare anche fra Israele e Libano. Ricordiamo che Teheran ora ha messo sul piatto la richiesta di una cessazione degli attacchi sul Libano da parte delle forze israeliane, come dire, è un elemento che condiziona i negoziati. Abbiamo dato spazio anche al sempre più drammatico fronte ucraino. La Russia ha lanciato una violentissima ondata di attacchi negli ultimi due giorni, nella quale sono morte 21 persone. Anche in questo caso le trattative per una tregua sembrano davvero lontane, e d'altro canto l'Ucraina ha risposto lanciando un attacco in Crimea, uccidendo 7 persone di origine russa.
1: E poi c'è stata un'analisi sull'intelligenza artificiale.
2: Sì, in queste settimane stiamo dando molto spazio a largo raggio all'enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, sulla dottrina sociale della Chiesa nel tempo dell'intelligenza artificiale, lo ricordiamo, con analisi di esperti a vario titolo per rilanciare il dibattito sulle nuove tecnologie digitali e per tornare a riflettere sul primato dell'umano e gli aspetti, occorre dirlo, più controversi di questo cambiamento epocale. Ebbene, al microfono del nostro Marco Guerra oggi ne ha parlato Giuseppe Italiano, che è prorettore per l'intelligenza artificiale e professore ordinario di ingegneria informatica presso l'Università LUISS di Roma. Vale la pena ascoltare le considerazioni che ha fatto.
1: E poi il Papa con le intenzioni di preghiera per questo mese di giugno, dedicate in particolare allo sport.
2: Sì, protagonista lo sport, quale ha sottolineato il Papa, scuola di fraternità e strumento di pace, il video con l'intenzione

0: È diffuso, lo ricordiamo, attraverso la rete mondiale di preghiera del Papa in collaborazione con il Dicastero per la comunicazione. Ricordo che la nostra intera pagina informativa è riascoltabile nella sezione podcast di vaticanews.va, dove potete restare collegati per ascoltare in diretta tutti gli aggiornamenti con i nostri appuntamenti informativi ogni ora e naturalmente tutta la programmazione di Radio Vaticana. Vi aspettiamo all'ascolto e in chat naturalmente anche con le vostre considerazioni.
1: Certo, grazie Paola.
0: Grazie a voi,
1: grazie. Grazie, buon lavoro, prossimo appuntamento alle 9 GR Flash. Grazie, intanto grazie. Gabriele Di Domenico, musica.

0: E allora abbiamo ascoltato Beyoncé con no, non è Beyoncé,
1: era Lana Del Rey, credo.
0: Lana Del Rey, scusate, sarà il temporale.
1: Va bene, insomma, si cantava di estate, qui l'estate,
0: esatto,
1: sembra lontana. Intanto continuano però a scriverci i nostri ascoltatori, forse per rinfrancarci.
0: Grazie.
1: Della situazione.
0: Punto.
1: E ci scrivono anche dalla Spagna, c'è Teodoro che,
0: ecco,
1: dice: sto aspettando il viaggio del Papa, sto aspettando che arrivi.
0: Che carino,
1: qui.
0: Sì. Sì,
1: racconteremo,
0: sì,
1: naturalmente anche quello. Ma adesso dove andiamo, Marina?
0: Adesso parliamo di una cosa molto bella che è stata presentata qualche giorno fa: unire arte, fede, spiritualità e tecnologia. Ed è questo l'obiettivo del progetto Oltre la Soglia, promosso dalla Diocesi di Roma con la collaborazione di Orfeo, multinazionale che progetta e realizza soluzioni innovative per la visita di musei e luoghi culturali. Presentato a Roma alcuni giorni fa, propone ai visitatori alcuni percorsi dove vengono uniti chiese e monumenti come la Basilica di San Pietro, la Basilica di Santo Spirito in Sassia, Pontelio, Castel Sant'Angelo, o ancora visite particolari all'interno di alcune chiese con l'apertura di ambienti che normalmente sono chiusi, o anche la possibilità di assistere ai concerti. Ma allora, a raccontarci di cosa si tratta, abbiamo con noi Andrea Cristallo, coordinatore del progetto Oltre la Soglia. Buongiorno Andrea, grazie di essere con noi.
1: Andrea Cristallo è con noi. Abbiamo perso il collegamento, forse è stato un fulmine che ha rovinato il collegamento.
0: Lo abbiamo in collegamento?
1: Non in questo momento, no. Cerchiamo di recuperarlo. Naturalmente parliamo di qualcosa di molto interessante che può riguardare molti di voi che ci state ascoltando, perché questo esperimento nasce,
0: sì,
1: a Roma, ma poi probabilmente verrà replicato anche altrove. Comunque, per chi viene a Roma è un supporto meraviglioso questo, no? Per poter così andare a visitare,
0: okay,
1: monumenti in maniera molto meno superficiale come qualche volta accade, vero?
0: Allora,
1: Marina?
0: Vediamo se Andrea è in linea. Buongiorno Andrea.
1: Andrea Cristallo, non è,
0: c'è,
1: non riusciamo a ottenere
0: problema.
1: Il collegamento. Va bene, io direi di mandare un po' di musica. Lo chiediamo a Gabriele Di Domenico, che si sta dando da fare moltissimo, ma c'è qualche problema che cercheremo di risolvere. Eccolo, ancora di estate si parla.
2: In love as the leaves turn brown.

0: Allora, ripristinato il collegamento, Andrea sì. Cristallo, coordinatore progetto Oltre la Soglia, è con noi.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno
1: Eccoci,
2: a tutti.
1: Eccoci, buongiorno, buongiorno, finalmente.
0: Abbiamo superato la soglia.
2: Ecco. Esatto, l'abbiamo passata la soglia. Esatto.
1: Abbiamo passato la soglia. Allora, esatto. Oltre la soglia, di cosa esatto. tratta questo bel progetto?
2: Allora, è un progetto che è nato già alcuni anni fa, una parte embrionale già nacque 2 anni e mezzo ormai, con un aiuto significativo dal nuovo prefetto che era al tempo, il dottor Alessandro Tortorella del Fondo Edifici di Culto, quindi del Ministero dell'Interno, e successivamente con un incontro casuale e fortuito con Monsignor Daniele Micheletti, parroco di San Lorenzo in Lucina.
1: Sì.
2: Questo progetto ha l'obiettivo di trasformare una semplice visita di un singolo turista, ma anche dello stesso romano che viene in Roma e decide di visitare questi luoghi di culto che, diciamoci la verità, attualmente sono dei musei letteralmente a cielo aperto, e quindi questa visita è un'esperienza, diciamo, turistico-religiosa che aiuterà il visitatore a vedere quello che il nuovo Papa Leone XIV, nella lettera apostolica La memoria del passato, che pubblicò l'11 di dicembre, sì. Lui disse questo piccolo passo: la grandezza della missione archeologica si misura anche nella capacità di collocare la Chiesa dentro la tensione tra il tempo e l'eternità.
1: Dottor Cristallo, quali sono i percorsi previsti e in che modo si svolgono?
2: Allora, ci sono dei percorsi di visita che sono suddivisi per le varie zone centrali e meno centrali. Quindi a questo progetto hanno aderito 16 rettori e un parroco, perché la maggior parte delle chiese che sono all'interno del progetto sono rettorie. E questi itinerari che si dividono per le varie parti, c'è un itinerario per l'Esquilino, un itinerario per il Celio, l'Aventino, diciamo vengono in aiuto e in sostegno proprio di queste realtà che per dare un contributo anche proprio alla manutenzione stessa loro delle loro spese ordinarie, aiuteranno il rettore stesso o il parroco a sopperire anche alle mancanze loro, ma anche proprio per una manutenzione, quindi per pagare le spese ordinarie, le pulizie, il sagrestano, le luci, quello che la Chiesa necessita in una spesa mensile. Quindi il progetto nello stesso tempo vuole accogliere e dare un senso di continuità tra quello che è il suo passato storico, il presente con la preghiera e insieme alla storia. Per questo quando ho ideato questo progetto e poi insieme con Monsignor Daniele Micheletti ci siamo incontrati, i contenuti che sono stati elaborati, che verranno elaborati e quindi scritti, quindi dal punto di vista artistico, culturale e religioso, abbiamo deciso di aiutarci con questa società privata che si chiama Orfeo, che in questi anni ha sviluppato in Italia ma anche nel mondo,
1: sì.
2: Esatto, un servizio di digitalizzazione dei servizi culturali che devo dire in questo momento è la migliore che c'è nel settore, soprattutto dal punto di vista culturale e religioso.
0: Quelli che molti dei nostri ascoltatori, Cristallo, conoscono magari sono le cosiddette audioguide.
2: Esatto, ma ci saranno
0: solo
2: anche di più,
0: ecco, sì,
2: perché non ci saranno solo la semplice audioguida.
0: Certo.
2: Orfeo è stata scelta proprio anche per questi sistemi multimediali, per approfondimenti tematici, come loro ad esempio già hanno sperimentato a Trani, a Lecce, a Milano con lo stesso Duomo di Milano, a San Pietro dove hanno sviluppato il progetto Petruseni. Quindi Orfeo, diciamo che è stato il guanto che mancava sopra la mano.
0: Sì. E insomma, ecco, siete riusciti in quello che potremmo definire quasi una quadratura del cerchio, perché visite approfondite, esperienze in particolare anche spirituali e non solo,
2: esatto,
0: intellettuali, per chi avrà il piacere di fare questi percorsi, e anche un ritorno economico che può aiutare le varie diocesi e le varie parrocchie.
2: Esatto.
0: Quindi
2: esatto,
0: le varie
1: chiese, quelle del centro,
0: perfetto. Bravissimo.
2: Esatto.
0: Ma come
2: esatto,
0: si fa? Ecco, come si fa però a prendere parte a questi percorsi, Cristallo?
2: Allora, Orfeo sta creando ancora questo sito, che il sito si chiama oltrelasoglia.eu, e sopra il sito Orfeo sta iniziando a proporre quelle che saranno le visite, gli eventi, perché quando successivamente, e devo ringraziare anche Sua Eccellenza Renato Tarantelli Baccari e l'ufficio giuridico con la dottoressa Santelli del Vicariato, che sono state due persone veramente, veramente preziose nella realizzazione, nell'aiuto e nel sostegno soprattutto,
1: sì,
2: al
1: sì,
2: progetto.
1: Sì.
2: Che cosa si è deciso di fare con questo? Dare questi percorsi di visita e al loro interno realizzare una visita guidata, che è il perno della visita principale all'interno di questi luoghi, e successivamente dare come plus un piccolo concerto composto da, possiamo neanche chiamarlo concerto, sono dei tre quattro brani di musica sacra.
1: Bene.
2: In modo tale che anche il turista, il pellegrino e il visitatore si possono sentire accolti in una maniera totale all'interno del luogo che stanno visitando.
0: Possiamo dare a Cristallo l'indirizzo del sito?
2: Sì, sì, certo. Il sito è oltrelasoglia.eu.
0: Ah, punto EU, perfetto.
1: Bene.
2: Esatto.
1: E allora
2: esatto,
1: grazie mille veramente di averci raccontato questo bellissimo progetto.
2: Grazie
1: Oltre
2: a voi
1: la soglia.
2: Dell'opportunità e della disponibilità.
1: Niente, e naturalmente invitiamo i nostri ascoltatori a visitare il sito Oltre la soglia. Grazie
2: esatto,
1: mille,
2: grazie.
1: Buon lavoro.
2: Grazie mille, grazie,
1: grazie
2: a voi, una buona giornata.
1: Arrivederci.
0: Buona giornata.
2: Grazie.
0: Buona giornata, grazie. La musica continua, vero Gabriele Di Domenico? Con Cade la pioggia. Ah.

stare sulla soglia della nostra vita, guardare che è finita, nuvole che passano e scaricano pioggia come sassi, e ad ogni passo noi dimentichiamo i nostri passi, la strada che noi abbiamo fatto insieme, gettando sulla terra il nostro seme, a ucciderci ogni notte dopo rabbia, gocce di pioggia calda sulla sabbia, amore, amore mio, questa passione, passata come fame ad un leone. Dopo che ha divorato la sua preda, abbandonato le ossa agli avvoltoi, tu non ricordi, ma eravamo noi, quei due abbracciati fermi nella pioggia, mentre tutti correvano al riparo, il nostro amore polvere da sparo, il cuore è solo un battito.

0: Giuliano San Giorgi con
1: Negramaro.
0: Negramaro con Cade la pioggia. Ma adesso, cara Stefania, andiamo a sognare, dai.
1: Sì.
0: Sogniamo, adesso si sogna. Il tema della 29esima edizione del Festival Andersen, in programma dal 4 al 7 giugno a Sestri Levante, con la direzione artistica del regista e autore Duccio Forzano. Tra gli ospiti Paolo Belli e la Big Band, poi il conduttore e scrittore Paolo Ruffini, il duo comico Nuzzo Di Biase, la scrittrice Nadia Terranova, il creator Gabriele Vagnato e molti molti altri. E allora noi abbiamo in collegamento telefonico il direttore artistico Duccio Forzano. Buongiorno Duccio, grazie di essere con noi.
2: Buongiorno a voi e grazie a voi per avermi invitato, è sempre un piacere stare in vostra compagnia, anche se stavolta è in lontananza.
0: Esatto, sì. Esatto, anche per noi uguale, recupereremo poi con una presenza, questo è sicuro. Duccio, come si presenta questa nuova edizione del Festival Andersen?
2: In realtà noi cerchiamo quest'anno di fare un passo in avanti. Come sai, l'Andersen, per quanto mi riguarda, è in tre step: l'anno scorso, quest'anno e il prossimo. E l'argomento che li unisce, queste tre edizioni, è il tempo visto come passato, presente e futuro. E quest'anno siamo sul presente, esserci adesso, vivere il sogno in questo momento, non lasciarlo scappare.
0: Ecco, quali saranno gli ospiti, quali sono le novità e i momenti salienti che naturalmente i tanti visitatori potranno godere?
2: Intanto c'è da dire che il festival non è nient'altro che il corollario del premio. Il premio è la cosa più importante, perché si premiano le favole inedite, si premiano autori nuovi, tutte favole ovviamente dedicate ai bambini, ma come sappiamo poi le favole spesso sono anche per gli adulti, quindi questa è la cosa più importante. Poi avete già citato tantissimi ospiti, aggiungerei Nicola Brunialti, che è un grande scrittore per ragazzi, pronipote di Manzoni e quindi personaggio clamoroso, e quindi niente, diciamo che in realtà bisognerebbe essere uno e trino, perché c'è tanta di quella roba in tre giorni che non si sa dove sbattere la testa. Abbiamo cercato di creare poche sovrapposizioni, ma in tutta la città di Sestri Levante ci saranno gli artisti di strada per i bambini, i pagliacci, i trampoli, gli uomini volanti, insomma ce n'è per tutti i gusti.
0: Tra l'altro sono 50 esibizioni, 10 location differenti in città, ricordiamo tutto a ingresso libero e gratuito.
2: Assolutamente sì, quest'anno a differenza dell'anno scorso siamo riusciti insomma a evitare di fare pagare il biglietto, quindi è aperto a tutti e tutti possono godersi tutto.
1: È davvero un sogno, no? Poter godere senza neanche dover pagare. Ma come si fa, Forzano, a far sognare i bambini, ma soprattutto a far sognare anche gli adulti?
2: Ah, guarda, lo dico da signore di 66 anni ormai, e con un figlio di 4 e quindi in realtà, soprattutto quando un papà è così anziano, vivere con un bambino di 4 anni insegna un sacco di cose. Io in questo momento capisco che per far passare le emozioni ai bambini e ai grandi bisogna diventare bambini con la mente di un grande. Io gioco con mio figlio e quando gioco con lui gioco come se avessi 5 anni, cioè mi rimetto al suo servizio, ai suoi cambi di attenzione. Mentre si fa un gioco, vede una cosa e molla il gioco per farne un altro. Quindi questa libertà, questa voglia di conoscere, questa voglia di avere la fantasia sterminata è quella che in realtà bisogna avere per poi cercare di trasmetterla anche alle persone adulte.
0: Duccio, questo è un festival che ha una lunga vita, per te è il secondo anno che lo dirigi, ecco, che cosa ha voluto dire per te entrare all'interno di un progetto già avviato e poi dargli quella che è un po' la tua impronta che tutti conosciamo?
2: Sai, allora intanto la televisione e il cinema hanno mezzi di comunicazione completamente diversi, a volte più complicati, a volte ti semplificano la vita. Qui siamo in una città dove ovviamente bisogna fare tante cose, abbiamo la fortuna di avere grandi ospiti, perché Paolo Belli viene con i suoi 10 artisti a fare lo spettacolo, vengono Nuzzo Di Biase, insomma vengono artisti che fanno la televisione ma che fanno anche il teatro, e quindi io sto cercando in qualche modo di portare la mia esperienza ormai trentennale dal punto di vista visivo estetico con i mezzi che ho a disposizione, per far sì che questo spettacolo in qualche modo ti faccia dire wow.
0: E penso che sicuramente ci riusciranno a dire wow, quello sicuramente succede sempre ogni volta che si viene al Festival Andersen. E allora Duccio, ricordiamo l'appuntamento dal 4 al 7 giugno, si parte a Sestri Levante?
2: Esattamente, sei perfettamente in linea.
0: Perfetto, e allora intanto buon lavoro e buon inizio. Grazie. Festival. Grazie.
2: Grazie a voi, grazie davvero.
0: Ciao.
1: E allora grazie a Duccio Forzano. Se siete da quelle parti, naturalmente
0: sì, non
1: perdete l'occasione. Intanto continuano ad arrivare i messaggi, Marina, nonostante il brutto tempo, anzi c'è chi ci in qualche modo tende a consolarci. Per esempio Michela dice: vi sto ascoltando a Venezia, adesso non piove, scrive, perché penso che in cielo abbiano finito anche le scorte d'acqua.
0: Eh sì, a Venezia pioveva tantissimo,
1: perché ha piovuto moltissimo questa notte,
0: mia città amatissima, ma piove lì in una maniera, mamma mia.
1: Bene, noi siamo prossimi tra poco all'appuntamento con le notizie, con l'informazione.
0: Esatto,
1: appuntamento con l'informazione.
0: Esatto. Ma poi continuiamo, perché avremo oggi due ospiti in presenza, tra un po' arriveranno. Abbiamo Alessandro Fanello, psicologo, formatore, docente, divulgatore scientifico, insieme a Stefano Zago, direttore di Teleambiente, quindi nostro collega, ma ideatore di un bellissimo progetto, Crescimi Tu, e ci parleranno. È un tema molto interessante. Se avete figli adolescenti, allora veramente vi invitiamo a restare in ascolto.
1: Musica.

Sono le 9, Paola Simonetti in studio. Droni iraniani hanno colpito un terminale passeggeri all'aeroporto internazionale del Kuwait, causando diversi feriti e costretto alla chiusura del traffico aereo, lo riportano le autorità kuwaitiane. Attacco di droni anche da parte dell'Ucraina contro un autobus in viaggio da Mosca alla Crimea, che ha causato la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11. Il raid in risposta ai massicci attacchi russi che hanno provocato in 2 giorni almeno 20 vittime. Il 2 giugno segnò il compimento di un atto di libertà che culminò nella Costituzione Casa Comune, che garantisce i nostri diritti. È stato il messaggio del capo dello Stato italiano Mattarella ieri per gli 80 anni della Repubblica. Sono stati bruciati vivi all'interno di un'auto i 4 braccianti uccisi lunedì ad Amendolara in Calabria, fermati 2 cittadini pakistani alla base del feroce gesto, le dinamiche legate al caporalato che sfrutta i lavoratori. È tutto, prossimo flash alle 10.

0: Allora, Gazzelle ci porta lentamente, ma non troppo, verso la nostra ultima mezz'ora insieme. Intanto ha smesso di piovere fuori e questa già è una buonissima notizia che ci riempie di gioia. Almeno vediamo che i fedeli cominciano di nuovo a prendere posto tra le sedie e speriamo, insomma, che a questo punto il cielo sia clemente e non piova più.
1: Intanto lo studio si è riempito.
0: Esatto. E
1: Diamo il
0: allora,
1: benvenuto.
0: sì, diamo il benvenuto ad Alessandro Fanello, psicologo, formatore, docente, divulgatore scientifico. Buongiorno Alessandro, grazie di essere con noi.
2: Buongiorno, grazie a voi dell'invito.
0: E a Stefano Zago, direttore di Teleambiente, ideatore del progetto molto bello Crescimi Tu. Buongiorno Stefano, grazie di essere
2: Buongiorno,
0: con noi.
2: grazie.
0: Buongiorno. Allora, in un tempo in cui i giovani crescono dentro ecosistemi educativi e frammentati tra opportunità molteplici ma spesso contraddittorie, come ricostruire una relazione educativa solida, generativa e capace di competere con la velocità degli algoritmi? Ed è questo è stato un po' il tema di un convegno che si è svolto alcuni giorni fa, Sinergie per l'apprendimento e il valore della relazione nell'era degli algoritmi.
1: Possiamo aggiungere che si è
0: Sì,
1: svolto alla Camera e questo dà un
0: sì.
1: significato particolare, no?
0: Esatto,
1: Perché è
0: sì.
1: come dire coinvolgere le istituzioni.
0: Esatto.
1: Insomma, l'istituzione della Camera è la seconda grande istituzione
0: Esatto.
1: e quindi anche questo dà un senso e una forza
0: Sì.
1: a questo
0: A questo
1: appuntamento.
0: convegno. E allora, Stefano, un convegno dal tema molto impegnativo.
2: Sì, molto impegnativo che ha preso appunto il vicepresidente della Camera, Sergio Costa, insomma, impegnato in questo, infatti già ha rilanciato un altro convegno, un altro appuntamento per l'autunno, per ottobre, novembre del 2026 per tramutare le nostre idee, insomma, poi parlerà appunto Alessandro sulla questione anche del contenuto, insomma, di quello che vogliamo proporre, perché c'è bisogno oggi che la politica prenda in mano una situazione che in altri stati europei, tipo la Francia, in qualche maniera è stato preso. Noi dobbiamo prendere come Italia delle decisioni, perché una fase così importante, cioè da 0-6 anni, in primis sull'educazione e poi l'istruzione, che va a tutta la fase adolescenziale, deve cambiare ritmo, anche perché poi appunto dal convegno è emerso che il metodo di studio ancora utilizzato purtroppo è molto arcaico, perciò parliamo del 1400-1500, e invece dobbiamo cambiare metodi per coinvolgere i ragazzi in una società che ormai si è evoluta tantissimo, mentre i metodi insegnativi che vengono utilizzati no, e di conseguenza la politica deve fare il suo percorso su questo, e il convegno è stato appunto un modo per iniziare a parlare di questo e per poi tramutarlo in qualcosa di più, perché si può fare e la politica deve prendere i suoi impegni per poterlo realizzare.
1: Stefano Zago, ma crescimi tu, quel tu è
2: Crescimi
1: chi
2: Tu
1: è?
2: è proprio la comunità, cioè nel senso che l'idea che c'era già prima, perché poi appunto i problemi sono nati dopo con gli algoritmi, con la questione anche dei social che ha aggravato il problema. Prima c'era una comunità educante, cioè tutta quanta la comunità che era intorno al bambino educava. Oggi non c'è più, perciò siamo rimasti soli e logicamente due genitori che lavorano, che hanno i loro tempi, non riescono più a educare come educavano invece tutta una comunità educante prima, dal vicino ai nonni, alle famiglie che il bambino aveva vicino, e dobbiamo riprendere questa comunità, perché non è possibile, insomma, lasciare i nostri bambini in mano a multinazionali, perché poi purtroppo i social e anche app pubblicità sono multinazionali che sfruttano la mente del bambino mentre cresce solo per avere un vantaggio poi competitivo e avere magari utili maggiori rispetto all'anno precedente, e questo è assurdo, ma purtroppo poi la verità.
0: Esatto, Alessandro, tu sei autore di un libro, Oltre lo schermo, Sinergie per l'apprendimento, dove proponi proprio un modello di apprendimento fondato su energie, cooperazione e competenze relazionali. In che modo?
3: Allora, intanto questo libro nasce non a tavolino, non da una casa editrice che mi ha detto per favore, dato che hai molto seguito su YouTube, scrivi questo libro, ma diciamo proprio da una richiesta esplicita di tutti i docenti, formatori, i futuri docenti, ma anche i docenti attuali che vogliono innovare la propria didattica, palesandomi un problema, cioè il fatto che in mezzo a tanti manuali teorici non ci sono strumenti pratici. Allora, io sono un formatore, ho sperimentato tantissimo in azienda e mi sono divertito a farlo anche con i miei alunni a scuola, e cadendo tante volte, come dico sempre, bisogna sperimentare, cadere, rialzarsi, riprogrammarsi per poi ovviamente aggiustare il tiro e andare nella giusta direzione. Quindi ho pensato di scrivere questo libro raccontando le mie esperienze. È un manuale un po' diverso dagli altri, totalmente esperienziale, che racconta un po' il mio percorso, i miei esperimenti, e poi una volta introiettata le regole della metodologia, c'è tutta la parte pratica. Quindi ci sono delle schede operative dove i docenti, quindi diventa anche interattivo il libro, dove i docenti possono, rispondendo a una serie di domande, costruire la propria attività e adattarla alle proprie esigenze in classe. Ho pensato inoltre che una volta fatto l'esperimento non si può passare successivamente all'altro senza aver adeguatamente, no, pensato e in qualche modo messo i puntini su ciò che ha funzionato e ciò che non ha funzionato. Quindi c'è tutto un aspetto metacognitivo, un'altra scheda dove poter analizzare tutto ciò che ha funzionato e soprattutto mettere il focus dell'attenzione su ciò che non ha funzionato per poi riprogrammarsi per l'attività successiva. Quindi diciamo, sicuramente è un manuale, noi a scuola diciamo sempre: ragazzi, dovete sempre fare metacognizione, dovete sempre fare un'attività di riflessione sulle vostre attività per poi cercare di capire le cose che vanno bene e ciò che non va. E quindi ho pensato anche i docenti meritano questo, certo. E poi si possono riprogrammare appunto la volta successiva. Sicuramente non faranno gli stessi errori, né faranno altri, certo. Però almeno si va nella giusta direzione.
1: Lo schermo è quello del computer?
3: Lo schermo è quello del computer.
1: Ma
3: è quello...
1: non solo, vero?
3: Non solo. Può essere qualsiasi device, può essere la televisione, può essere YouTube nel mio caso, visto che tutti mi conoscono. Poi, diciamo che nel titolo del libro c'è già il mio intento, quello di vi accompagno, spegniamo un device, ma la mia voce in qualche modo vi accompagna attraverso le pagine di questo libro. E anche far capire che bisogna fondamentalmente tornare alla relazione. Questa è la cosa fondamentale. Cioè, in un periodo dove si è tutti troppo sottoposti, no? A tutti questi stimoli, ai device, all'intelligenza artificiale, eccetera, la cosa fondamentale è tornare alla relazione umana. Quindi riprogrammare delle attività dove questo non significa spegnere il device, non significa non utilizzare l'intelligenza artificiale, ma utilizzarla in funzione della relazione. Ad esempio, faccio un esempio pratico: c'è un'attività di gruppo, c'è un momento all'interno dell'attività di gruppo dove posso utilizzare ad esempio l'intelligenza artificiale, ricerche sui device, eccetera, che mi aiutano per esempio a preparare un dibattito di gruppo e quindi a raggiungere l'obiettivo, ma sempre in gruppo e mai per isolare.
0: Stefano, nel progetto Crescimi Tu si parla proprio di quella fase delicatissima dell'età che va da 0 a 6 anni. Di solito, succede spesso qui in Italia, si affidano i bambini più piccoli, quando non si riesce a portarli all'asilo, ai nonni, agli zii, a qualche babysitter trovata, sì. Ma si fanno dei danni enormi.
2: Purtroppo ancora oggi viene pensato che quella fase d'età, che invece è strategica per preparare la forma mentis per dopo, come diceva Alessandro, perché deve essere pronta a prendere poi altre informazioni, ancora si usa pensare che quello sia trovare un parcheggio, perché logicamente dice dove lo metto, certo. Perché no, cioè, come se fosse, dato che non parla la lingua, dato che non si muove come si dovrebbe, eccetera, sembra che devi aspettare quegli anni in cui appunto sia possibile poi istruire. Invece no, quella è la parte più importante di tutta la vita, addirittura, perché i muri purtroppo che uno erede lì a livello mentale poi si riporterà per tutta la vita. Perciò, se vogliamo degli adulti poi liberi, dobbiamo soprattutto agire lì. E oggi la legge italiana, ma così come tutto il resto del mondo purtroppo, uno può tranquillamente fare un figlio, metterlo davanti a un device, a una televisione, eccetera, sì, sì. Garantire l'igiene e l'alimentazione, perciò per lo Stato anche italiano va benissimo, e poi dopo 6 anni ce lo porto alla scuola dell'obbligo. Purtroppo quel bambino è rovinato per tutta la vita, sì. Perché logicamente è stato maltrattato, perché appunto è stato in qualche maniera abusato dal pubblicità, dal multinazionale, da chi non logicamente non ha lo scopo di educarlo, ma quello solo di fargli comprare, no, tramite i genitori giochi o altro, e di conseguenza quel bambino poi sarà molto difficile recuperarlo successivamente, perché ormai ha dei concetti della vita totalmente errati, e di conseguenza diventerà una persona frustrata e purtroppo poi depressa, poi con no, tutto ricadrà sul oltre che lui sul sistema italiano, con no, cioè, e così purtroppo vale su tanti stati ancora nel mondo, e invece noi dobbiamo agire lì sopra, perché esatto, tu agendo lì praticamente riesci a creare una forma mentis libera e consapevole, che poi dopo logicamente puoi istruire, anche perché diventa poi quasi impossibile farlo successivamente. Perciò se vogliamo dei bambini felici e poi adulti felici, certo, dobbiamo agire fin dall'inizio e non pensare che dobbiamo trovare un parcheggio per il bambino fino a che non cresce, perché così va a scuola e poi pensi che a scuola lo educano e lo istruiscono. Se non fai quella fase, non pensi a quella fase, diventa quasi impossibile farlo dopo.
0: Alessandro, in che modo allora educare anche i genitori a non mettere questi piccoli davanti appunto un televisore, lasciarli parcheggiati lì per ore, oppure con un computer in mano? Adesso più che il televisore guardano molto il PC, guardano le serie, dove però tra una serie e un'altra ci possono essere anche dei messaggi non proprio belli, e non sempre il genitore, magari impegnato a fare altro, riesce ad accorgersi. E allora in che modo anche educare i genitori ad evitare questi errori che poi hanno delle conseguenze?
3: Allora, sicuramente, come dicevi tu, i tempi sono molto stretti, quindi bisogna ottimizzare la qualità del tempo. Durante le presentazioni del mio libro ho conosciuto molte persone che erano genitori, non erano insegnanti, e mi hanno ringraziato di questo libro perché dà degli strumenti per lavorare sulla qualità del tempo con i ragazzi, quindi per riprogrammare delle attività anche attraverso i device, ma utilizzandoli con consapevolezza, perché noi dobbiamo pensare che lo strumento non deve appiattire i nostri ragazzi, non deve condizionarli a non pensare più, perché tanto tramite un pulsante si ha tutto, ma invece bisogna imparare a programmarli, quindi ad utilizzarli davvero per i nostri scopi, quindi a saperci interagire, a fare le domande giuste, a sviluppare lo spirito critico anche per esempio nel confronto delle fonti, quindi insegnare magari ai ragazzi come si sceglie una fonte, come si confronta con le altre fonti, come si possono sgamare le famose fake news, che poi sono quelle che ci portano, no, ai problemi maggiori, perché poi i ragazzi non hanno gli strumenti, no, per distinguere ciò che è vero e da ciò che non lo è, o ciò che è buono da ciò che invece non lo è. Quindi ecco, ricominciare ad ottimizzare i tempi anche con attività che piacciono ai ragazzi, ma che possono essere una guida in questo senso.
1: Mi viene da pensare, ma oltre lo schermo, che è poi il titolo del suo romanzo, ma oltre questo, e come facciamo a far sì che diventi un modus educandi diverso nella scuola? Cioè, avete investito giustamente anche le istituzioni nel convegno che è stato presentato alla Camera, beh, vorremmo poi insomma arrivare a qualcosa di concreto.
3: Esatto, sicuramente il nostro primo passaggio è stato questo, quello che vogliamo portare noi è proprio un discorso di formazione per gli insegnanti, ritornando appunto a lavorare, come dicevo prima, sulla relazione, quindi a lavorare su tecniche pratiche, come si fa anche in azienda fondamentalmente. La scuola non si è inventata nulla, cioè la maggior parte delle tecniche o delle metodologie scolastiche sono prestate dal mondo della formazione e adattate alle situazioni in classe. Quindi ritornare per esempio ai role playing, dove io posso lavorare praticamente su qualcosa, ad esempio lo sviluppo dell'empatia, perché io costringo tra virgolette attraverso dei giochi, non devono essere per forza così strutturati, pensiamo ai bambini piccoli, la favola, interpretiamo i vari personaggi, c'è il buono e c'è il cattivo, come ti sei sentito a interpretare uno, come ti sei sentito a interpretare l'altro? Quindi ecco, ci vuole sicuramente una presenza maggiore di psicologi, certo, all'interno della scuola, che possano anche in qualche modo dare, no, queste una sorta anche di supervisione, no, per quanto riguarda tutte queste tecniche che sono importantissime, perché si gioca, certo, su tanti aspetti, anche e soprattutto sulla consapevolezza emotiva.
1: Un respiro musicale,
0: sì,
1: okay, in tema, perché in si tema. Intitola Teach Your Children, e sono Crosby, Stills, okay, Nash, Young.

0: Teach Your Children, insegna ai tuoi figli, insegna ai tuoi ragazzi. Non passa giorno, e lo chiedo qui ai nostri due ospiti che abbiamo il piacere ancora per poco di avere con noi, ma poi magari troveremo altri spazi perché l'argomento è davvero interessante, Alessandro Fanello e Stefano Zago. Non passa giorno in cui non si decida di non si parli di vietare qualcosa, no? Vietare in alcune nazioni lo stanno vietando, si abbassa la soglia del divieto, 14, 16, si discute di questo. Ma più che di questo, più che vietare, no? Voi ci state dicendo che bisogna partire da prima, di non vietare, ma insegnare a districarsi, perché poi quello sarà il mondo dei ragazzi, no?
1: A mio avviso, sì. A mio avviso penso che Alessandro, la cosa più importante sia quella di cercare di decriptare tutte le richieste implicite, perché siamo tutti bravi, no, alla domanda diretta, ho bisogno di aiuto, ma spesso è difficilissimo che un ragazzo, una ragazza nel periodo scolastico si senta libero di aprirsi e dire: professore, il mio problema è questo, o anche verbalizzarlo, perché magari non l'ha capito nemmeno lui ancora, no? Quindi effettivamente il docente deve fare un passo indietro, secondo me, in questo senso, e sì, ascoltare le richieste esplicite, ma soprattutto cercare di andare al di là e quindi vedere il non detto, in modo tale poi da poter agire intanto con i propri colleghi, parlandone, eccetera. Una volta chiarito il problema, anche cercare una modalità di intervento che possa essere non così esplicita, proprio per non andare a toccare magari la sensibilità dell'alunno, ma per poter lavorare tutti insieme e soprattutto tutti nella stessa direzione e aiutare quella situazione magari così delicata, no?
2: Stefano, sì. E Alessandro, ci arrivano delle domande dai nostri ascoltatori, e una delle nostre ascoltatrici ci dice proprio che oggi all'interno di alcune scuole si insegna anche l'uso corretto dei social, che poi è lì un pochino tutta la base del problema. Ecco, dice, ma che cosa si dovrebbe fare di più? Perché a volte questi ragazzi vanno a casa e il problema poi è più lì, dove magari hanno i genitori che anche loro stanno continuamente coi telefoni in mano. E allora in che modo poter educare anche non solo i ragazzi, ma anche i genitori ad educare i giovani ai social?
3: Ma infatti uno dei problemi, ecco, la questione, come diceva Alessandro anche per il suo libro, ma così anche Crescimi Tu, è creare dei manuali, abbiamo chiamato i manualetti, per i genitori e poi per gli insegnanti, perché l'idea è trovare dei metodi che loro devono utilizzare con i figli, con i bambini, e perciò devono rendere consapevoli di quello che stanno utilizzando. Quello che dico, il telefono, il device, il tablet non sono sì per sé gli strumenti da vietare. Il problema è tutto quello che ci fai dentro, perché possono essere cose molto educative e istruttive, poi non possiamo tenerli fuori, però dobbiamo insegnargli a utilizzarli e a capire fino a che punto utilizzarli, e poi se ci sono delle relazioni sane capiranno che logicamente la parte comunità è molto più bella, perché appunto la questione anche dei passaggi comunicativi, se il 90% è tramite le relazioni, tramite il corpo, logicamente vedranno che c'è molta più comunicazione, stare in gruppo e creare una comunità, e questo anche Maslow nella piramide lo dice, cioè stare insieme logicamente crea cavalli motivazionali rispetto al social, che comunque sia è piatto, perciò stiamo parlando comunque di un 10% della comunicazione che passa, e di conseguenza capiscono che si divertono di più stando insieme piuttosto che chiudersi dentro un mondo artificiale.
2: Alessandro, un'ultima domanda. Il periodo del Covid, in cui i ragazzi sono stati molto chiusi, molto da soli, ancora si risente oggi, secondo te?

0: te gli effetti ancora ci sono?
1: Allora, purtroppo sì. Io mi sono reso conto che anche tra vicini di banco comunicano tramite WhatsApp. Tra vicini di banco, un tempo magari si pensava da un po' l'opposto alla classe,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì.
1: Quindi adesso poi ci sono state queste misure che hanno vietato, no? Cioè, il ritiro del cellulare in classe, eccetera, no? Però insomma, assolutamente sì, si è proprio persa l'idea della comunicazione di base. Questa è la cosa che invece dobbiamo assolutamente ripristinare. Io mi ricordo quando facevo lezioni online con Zoom, i ragazzi spesso diventava un po' una terapia di gruppo, più che la lezione diventava un po' un raccontarsi la vita quotidiana e come passare queste giornate, perché se è stato difficile per noi, immaginiamoci per chi, no? Si nutre di socialità e deve comunque relazionarsi a quell'età, no? Quindi assolutamente ne stiamo risentendo, e per questo che dico e vorrei portare avanti l'idea in primis su tutte che gli psicologi a scuola sono fondamentali, hanno tagliato tantissimo su questo. Invece gli psicologi sono, anche perché lo sappiamo tutto quello che sta succedendo, e sono notizie di cronaca giornaliere ormai, quindi è fondamentale che ci siano delle figure di riferimento ai quali i ragazzi si possano relazionare in maniera serena, anche perché lo stigma dello psicologo è un po' sceso rispetto alle altre generazioni. Adesso i ragazzi insomma ci vanno più volentieri, hanno capito, hanno voglia di stare bene, quindi diamogli la possibilità di farlo.
0: E allora ringraziamo veramente di cuore Alessandro Fanello, psicologo, formatore, docente, divulgatore scientifico, Stefano Zago, direttore di Teleambienti, ideatore del progetto Crescimento. Ma vi riaspettiamo per continuare a parlare di questo tema.
2: Molto
0: veramente interessante.
2: Speriamo in una giornata di sole.
1: Speriamo
0: vi portiamo quel sole. Allora,
2: grazie.
0: Ringraziamo Gabriele Di Domenico. Grazie Stefania.
2: Grazie a te Marina, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. Restate lì perché tra poco ci saranno qui Orazio Coclite e Eugenio Bonanata per la Radio Cronaca qui
0: verso
2: dell'udienza,
0: con Papa Leone.
2: Papa Leone. Ciao.
0: E con me ci risentiamo
2: con Pop Today.
0: Con Pop Today
2: alle 14.
0: Alle 14:15.
2: Non mancate.
0: Ciao.
2: Ciao. Ciao.
3: E ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
4: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita.

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

0: tutti ancora un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite al microfono e da Gabriele Di Domenico alla console per la parte tecnica. Amici, siete collegati in diretta con Piazza San Pietro per partecipare all'udienza generale del mercoledì di Papa Leone XIV. Oggi infatti è mercoledì 3 giugno e quella odierna è la prima udienza per questo mese, la 55esima dall'inizio del suo pontificato. Sono circa 20.000 i partecipanti, i pellegrini provenienti da diversi paesi del mondo, in maggioranza come sempre gli italiani appartenenti a diverse diocesi della penisola. Oggi il Papa proseguirà le sue catechesi dedicate ai documenti del Concilio Vaticano II, in esame ancora la Costituzione Sacrosanctum Concilium, che riconosce come dovere interessarsi della riforma e la promozione della liturgia. Sentiremo tra poco cosa dirà riguardo il Pontefice. Brevemente diamo lo sguardo alla catechesi della scorsa settimana, sempre proseguendo il ciclo sui documenti del Concilio Vaticano II. Il Papa ha tenuto la sua seconda catechesi sulla Costituzione Sacrosanctum Concilium e ha spiegato che il culto della Chiesa si è incarnato nelle forme culturali di ciascuna epoca, divenendo motore di evangelizzazione. Oggi, ha detto, occorre rinnovare questa energia rispettando le norme liturgiche. I fedeli non vanno disorientati, aggiungendo, togliendo, modificando qualcosa. Le innovazioni, ha detto, non compromettono la comunione ecclesiale, ma la confermano. Come dicevo poc'anzi, sono circa 20.000 i partecipanti a questa udienza. Tantissimi sono anche i giovani alunni di diverse scuole italiane e non solo. E loro mi danno proprio lo spunto di dedicare questa mia prima parte di trasmissione all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole italiane. E ne parleremo con due graditissimi ospiti. Presento la prima, ho veramente la gioia questa mattina di avere qui in postazione in Piazza San Pietro Suor Anna Peron, direttrice dell'Ufficio per l'insegnamento della religione cattolica della diocesi di Porto Santa Rufina. Suor Anna, buongiorno e grazie
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, parliamo con lei di questa ora di religione. Ecco, si ritorna a parlare dell'ora di religione cattolica e come sempre accade si riaccendono le polemiche vecchie, nuove, tra chi è favorevole e chi è contrario. Perché si fatica tanto a comprendere, Suor Anna, l'importanza della dimensione spirituale e religiosa per un integrale sviluppo dei nostri giovani?
1: Sì, ha detto bene, le polemiche non mancano mai, ma va anche bene perché così c'è l'occasione anche di parlare dell'insegnamento della religione e della sua legittimità nella scuola italiana. Guarda, si contrasta l'IRC perché la scuola deve essere laica, perché sembra che la Chiesa sfrutti la scuola per fare proselitismo, perché sembra che insegnare religione cattolica non sia oggi lecito in un mondo plurale, eccetera. Quindi polemiche ce ne sono tante, ma va bene, così conviene poi andare a fondo e rispondere in modo chiaro a queste ideologie, anche qualche volta sono così. L'IRC in realtà non è presente nella scuola con scopi spirituali, ma ha uno scopo culturale. È lo Stato italiano che ce lo chiede come istituzione ecclesiastica. Nel concordato dell'84 c'è scritto proprio così: la Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continua ad assicurare nel quadro delle finalità della scuola l'insegnamento della religione. Quindi vuol dire che la cultura religiosa è il perno, ecco, dell'insegnamento della religione, ma dentro la cultura religiosa c'è un aspetto molto importante che è lo sviluppo della cultura italiana. Praticamente la cultura italiana si è fondata su tanti valori che vengono anche dal cristianesimo e questo è bene che vengano conosciuti, sviluppati, no? Però è vero che c'è anche una dimensione spirituale, no? Perché se è vero che l'IRC fa parte delle finalità della scuola. Qual è la finalità della scuola? L'educazione integrale. Educazione integrale cosa vuol dire? Vuol dire che viene presa in considerazione anche la dimensione spirituale, che è la capacità di dare ragione alle cose, di dare un significato a quello che succede, di riconoscere i valori presenti nella nostra cultura. E questo è bene che DRC lo possa fare.
0: Soranna, io la interrompo per un attimo perché abbiamo collegato telefonicamente, appena atterrato da Genova, e quindi veramente con grande gioia ci colleghiamo telefonicamente con Don Alberto Gastaldi, che è il direttore dell'Ufficio Nazionale per l'Educazione, la Scuola e l'Università della Conferenza Episcopale Italiana. Don Alberto, sì. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, grazie.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito. Sono felicissimo di averla questa mattina insieme a Soranna Peron, che è qui accanto a me, di averla il nostro ospite. E lei è appena atterrato, quindi non le rubiamo tanto tempo perché sarà stanco dal viaggio. Io poco fa chiedevo a Suor Anna la stessa domanda che ho fatto a Suor Anna, gliela giro, ed è questa: si ritorna a parlare dell'ora di religione cattolica e come sempre accade, si riaccendono polemiche vecchie e nuove tra chi è favorevole e chi è contrario. Don Alberto, perché si fatica tanto a comprendere l'importanza della dimensione spirituale e religiosa per un integrale sviluppo dei nostri giovani?
2: Sì, perché purtroppo diciamo ci fermiamo più all'aspetto materiale delle questioni. Oggi soprattutto la società, no? Tutto subito si punta tanto all'aspetto della preparazione del corpo, ma si mette da parte appunto la vita interiore. Viene considerato qualcosa di cui si può fare a meno, che non è così fondamentale in fondo per la vita delle persone, ma invece vediamo quanto oggi sia importante, sia di fronte alle sfide del dialogo, sia di fronte alle difficoltà che hanno i nostri ragazzi e i nostri adolescenti, per cui si è sempre un po' limitati a un aspetto più materiale della persona. Ecco, non si considera che l'uomo appunto ha una vita interiore che è ricca, a partire oggi anche dalle emozioni, saperle riconoscerle, vivere, per cui mi sembra importantissimo e semmai ancora oggi più attuale l'esperienza dell'insegnamento della religione.
0: Ecco, ma Don Alberto, in che modo l'ora di religione a scuola svolge un servizio alla persona?
2: Svolge un servizio alla persona perché innanzitutto parte dalle domande fondamentali che ha ogni uomo, quindi quelle domande che ci permettono di dare alla nostra vita una direzione. Per questo permette di guardare una crescita. E poi la crescita è data anche dalla cultura, no? E quindi tutto il bagaglio culturale che l'insegnamento della religione propone è fondamentale per permettere ai ragazzi e alle ragazze di crescere con profondità. E infine, e forse anche l'aspetto primario, naturalmente sappiamo che il messaggio del cristianesimo offre una crescita di una persona che è legata al dono della propria vita, il dono che promette una vita buona, quindi è veramente un servizio che facciamo alle persone.
0: Certo, allora prima di andare avanti con la nostra chiacchierata volevo soltanto dire che il Papa ha fatto il suo ingresso qui in piazza San Pietro a bordo della Jeep bianca, sta passando lungo le corsie transennate per salutare i numerosi pellegrini presenti, molti bambini sollevati dalle guardie vaticane, baciate e benedette dal Pontefice. E Don Alberto, lei è direttore nazionale per la Conferenza Episcopale Italiana dell'Ufficio Educazione Scuole Università, è quotidianamente impegnato sulla questione educativa in generale e la sfida dell'educazione cattolica in particolare, e questo in una società sempre più secolarizzata. Ma secondo lei l'insegnamento della religione cattolica può essere un'occasione anche per la comunità ecclesiale, che fatica non poco a fare comprendere il suo patrimonio religioso alle nuove generazioni?
2: Ma sicuramente, perché la comunità ecclesiale, attraverso gli insegnanti di religione, che sono proprio delle sentinelle della comunità, no? Infatti sono inviati dal vescovo con il mandato all'interno delle scuole, possono incontrare ragazzi e ragazze che altrimenti non incontrerebbero nei percorsi tradizionali delle comunità, per cui è una grande occasione. Vediamo che io sono ancora insegnante anche sul campo, insegno ancora alla scuola secondaria di secondo grado, in un liceo a Sestri Levante, e incontro tanti ragazzi che altrimenti non avrebbero la possibilità di avere un approfondimento del messaggio cristiano, ma anche un dialogo con un docente che gli indica alcuni spunti per la loro vita. Per cui oggi si sta riscoprendo sempre di più questo aspetto dell'importanza, infatti anche in alcune diocesi alcuni vescovi stanno vedendo anche come poter accompagnare alcuni sacerdoti nella scelta di insegnare religione.
0: Ecco, la domanda che ora faccio la rivolgo a tutte e due, sia a Suor Anna che a lei, Don Alberto. Facciamo rispondere prima a Suor Anna. E quale contributo può dare il docente di religione cattolica nella scuola di oggi alle prese con una crisi educativa molto preoccupante, Suor Anna?
1: Sì, anche l'insegnante di religione alle prese con questa crisi. Ma credo che il contributo più interessante che possa dare l'insegnante di religione sia diciamo la dichiarazione delle sue identità di cristiano cattolico, perché sì, è vero, è un maestro, è un educatore, ma soprattutto è un testimone. È un testimone dichiarato, anzi è l'unico che nella scuola dichiara la sua identità cristiana cattolica.
0: Certo.
1: E dal punto di vista della professionalità e dal punto di vista giuridico è uguale a tutti gli altri, però questo è come una competenza che viene richiesta in modo singolare a lui, no? E questa dichiarazione può essere veramente una forza, perché nella scuola si cercano persone che siano anche dei punti di riferimento, delle persone moralmente rette, che stiano in piedi, e questo può essere un punto di riferimento sia per gli alunni sia anche per i docenti, e questa veramente può essere una grande risorsa per la scuola.
0: Don Alberto, lei come la pensa? Cosa dice al riguardo?
2: Sì, sicuramente è importantissimo che gli adulti siano formati per fare incontro ai ragazzi e alle ragazze, perché hanno bisogno di trovare soprattutto dei testimoni. Solo attraverso un percorso di formazione, una propria ricerca spirituale personale, possono essere dei punti di riferimento, altrimenti appunto andiamo incontro a quello che è uno sbandamento che vediamo in tutta la società, per cui bambini, bambine, giovani e giovani hanno bisogno appunto di adulti significativi, ma l'adulto significativo lo può essere nel momento in cui decide di guardare alla propria persona e non darla per scontata, altrimenti si ritorna a vivere un po' da adolescenti, anche se si è adulti.
0: Un'ultima domanda, insieme a lei Don Alberto vorrei ricordare l'incontro bellissimo che avete avuto il 25 aprile scorso con Papa Leone qui in Vaticano, incontrando migliaia di docenti italiani di religione. Il Papa nell'aula Paolo VI li ha invitati a farsi maestri credibili e coerenti, in grado di trasmettere valori senza protagonismi né moralismi, in un mondo che rischia con i suoi stimoli di silenziare, ha detto, la voce dell'anima. Don Alberto, ai giovani non servono risposte preconfezionate.
2: No, sicuramente non servono risposte preconfezionate, e infatti è importante innanzitutto partire sempre dal tema dell'ascolto, no? Cioè innanzitutto dare tempo, far comprendere ai ragazzi che si è lì per loro e si è lì prima di tutto per donare sì dei contenuti, ma allo stesso tempo a partire da questi contenuti potersi confrontare insieme e poter guardare quali possono essere le direzioni per la propria vita. Per cui ascolto senza pregiudizio anche, perché anche questo è un aspetto fondamentale.
0: Fondamentale, certo. Suor Anna, l'insegnamento della religione cattolica, ha detto il Papa sempre in quell'incontro, è come un trampolino di lancio da cui i ragazzi possono imparare a tuffarsi nell'affascinante avventura del dialogo interiore. Questo costituisce un elemento indispensabile di quell'alleanza educativa di cui oggi c'è tanto bisogno, Suor Anna.
1: Sì, certamente Papa Leone in questa espressione fa propria l'espressione di Sant'Agostino, cioè fatti per te, Signore, e il nostro cuore non ha posa se non rimane in te. E Sant'Agostino parla proprio di questa ricerca interiore che è molto cara, anche molto cara a Papa Leone, e dice proprio così: voi siete come i trampolini di lancio da cui i vostri alunni possono tuffarsi nella affascinante avventura del dialogo interiore. È una bellissima immagine, perché di solito pensiamo a un trampolino come un lancio verso il futuro, verso il lontano, no? Come immagine. Invece Papa Leone ci suggerisce di fare questo lancio dentro se stessi, dentro di noi, e noi insegnanti di religione siamo come maestri di questa vita interiore. Ed è un'immagine che ritorna molto spesso, no, da Papa Leone, questo ritornare sul tema dell'interiorità, perché di fronte a un mondo che è molto esteriore, questa espressione davvero è una sfida anche per noi stessi.
0: Certo. Don Alberto, pronto?
2: Grazie.
0: Ecco, io la saluto perché immagino sia molto stanco. Grazie, grazie per essere intervenuto. Le strappo una promessa.
2: Grazie a voi.
0: Le strappo una promessa, l'aspetto qui in postazione insieme a Suor Anna.
2: Sì, certo, dai, volentieri. Certo, molto volentieri, molto volentieri.
0: Grazie.
2: Così conoscerò una voce famosa.
0: Grazie, grazie. Grazie a Don Alberto Gastaldi, grazie. Direttore dell'Ufficio Nazionale per l'Educazione alla Scuola e all'Università della Conferenza Episcopale Italiana. Grazie, le auguriamo buon lavoro. Grazie Don Alberto.
2: Grazie a voi.
1: Grazie.
0: Allora, intanto che il Papa, abbiamo congedato Don Alberto, graditissimo ospite, Suor Anna, e intanto che il Papa prosegue la sua carrellata di saluti qui in Piazza San Pietro, io le vorrei chiedere, lei è impegnata nella formazione dei docenti di religione, quale parola si sente di dire ai docenti proprio di religione cattolica, spesso chiamati a un compito non semplice e in un contesto anche di precarietà, come del resto tutti gli insegnanti?
1: Sì, sì, guarda, mi viene questa parola qua, intraprendenza, perché mi viene anche in mente una pittura di Don Bosco, del pittore Musio, che ha raffigurato un Don Bosco in profilo che guarda lontano con il mento appoggiato alla mano e sembra che dica: cosa posso fare adesso per i miei giovani? Mi piace molto questa immagine perché dà l'idea di essere sempre attenti a quello che succede, no? Una intraprendenza nonostante le difficoltà, nonostante quello che succede, nonostante le opposizioni che molto spesso un insegnante di religione deve sopportare, deve avere questa capacità di ricerca e di riflessione, perché sono due elementi che tengono in piedi la figura carismatica anche dell'insegnante di religione, no? Che non si deve scoraggiare, ecco, perché ogni tanto ha un po' di senso di inferiorità, no? L'insegnante di religione per quello che succede, e invece penso che una forza interiore ce l'ha, perché è sempre in missione.
0: Certo.
1: E quindi maturare questa intraprendenza, questo coraggio di trovare sempre forme nuove per insegnare ai propri alunni, oltre alla cultura religiosa, anche questa interiorità, è davvero un grandissimo compito, un grandissimo impegno dell'insegnante.
0: Ecco, questi ultimi minuti di trasmissione, questa prima parte di trasmissione, io li vorrei dedicare ad una bellissima iniziativa che voi state portando avanti.
1: Sì.
0: Vorrei che ci parlasse del nuovo podcast dedicato all'insegnamento della religione cattolica nella scuola. Ecco, come nasce e con quale finalità, suor Anna?
1: Sì, è vero. Nel mese di aprile-maggio abbiamo ideato questo podcast sull'insegnamento della religione come facoltà di scienze dell'educazione, dove sono anche io docente, come diocesi Porta Santa Rufina e anche diocesi di Civitavecchia, che sono due diocesi con lo stesso vescovo. Abbiamo pensato di fare questo podcast per diffondere l'idea dell'insegnamento della religione in poche parole. Infatti si chiama così, IRC in poche parole. Abbiamo già registrato le prime puntate e sono puntate che riguardano prima l'identità dell'IRC, che è già uscito il 1 giugno, ce ne sarà un'altra sulla catechesi e IRC, scopre le differenze, perché questo è un problema, e poi anche un altro su quanti sono i ragazzi che si avvalgono dell'insegnamento della religione e perché. E in questo abbiamo coinvolto alcuni insegnanti di religione e da settembre riprenderemo ancora questo progetto, perché vorremmo dare uno strumento semplice, fruibile e che si possa diffondere anche facilmente per tutti, no? Per conoscere l'IRC.
0: Ecco, poi ricordiamo anche a chi ha affidato questo il compito di portare avanti questo podcast, ma su quale piattaforme audio è disponibile IRC in poche parole?
1: Sì, l'abbiamo diffuso perché prima di tutto sul nostro canale YouTube della Facoltà di Scienze dell'Educazione, in quello della Diocesi di Porta Santa Rufina, e poi anche su Spotify, Apple Podcast, Amazon Music Podcast, e sono già programmati le prossime puntate di questo podcast.
0: Allora, buon lavoro per questa nuova iniziativa. Per chiudere, una domanda: fare scuola, vi ha detto il Papa il 25 aprile scorso, significa più che mai formare le persone all'ascolto del cuore e con ciò alla libertà interiore e alla capacità di pensiero critico, seguendo dinamiche in cui fede e ragione non si ignorano né si oppongono, ma sono compagne di viaggio alla ricerca sincera, umile della verità. E per questo, ha evidenziato Papa Leone, educare richiede la pazienza di seminare, che bello questo termine, senza pretendere i risultati immediati nel rispetto dei tempi di crescita delle persone, ma soprattutto, suor Anna, richiede tanto amore,
1: fede, ragione e amore. In questo momento chiaramente davanti a me l'immagine di Don Bosco che parla di sistema educativo, che lui chiama preventivo, con queste tre parole: fede, religione, ragione e amorevolezza, che devono andare sempre insieme per un'educazione integrale. Però l'amorevolezza è quella che fa la parte più evidente, no? Perché l'amorevolezza è l'atteggiamento del cuore di ascolto, no? Come diceva Papa Leone, di ascolto e di incontrare i cuori. Questo ultimo convegno che abbiamo avuto, no? Questo meeting aveva questo titolo: il cuore parla al cuore, no? Il cuore parla al cuore. Sì, bisogna proprio ascoltare il cuore, ascoltarci vicendevolmente, che noi possiamo ascoltare il cuore dei giovani e i giovani ci possono ascoltare.
0: Ecco, ci fermiamo per un istante e diamo la linea subito alla regia.

0: Ed eccoci di nuovo in diretta da Piazza San Pietro. Il Papa a bordo della Jeep bianca sta salendo sul Sagrato e quindi dare inizio all'udienza generale. Suor Anna, prima di congedarla brevemente, dal punto di vista formativo, qual è il percorso di studio di un professore di religione in pochi secondi?
1: Sì, è quello di ogni docente, perché deve essere laureato 3+2 e si laurea all'interno di una facoltà di teologia con l'Istituto Istituto Superiore di Scienze Religiose. Sono 5 anni di formazione in cui si studia teologia, pedagogia, didattica per essere professionisti nell'ambito dell'educazione e nell'ambito della diffusione anche della dottrina della fede. Però non basta questo, perché l'insegnante di religione deve anche conoscere il suo vescovo, deve conoscere il direttore dell'ufficio scuola e superare una prova di idoneità, idoneità che mette in evidenza le competenze tipiche dell'insegnante di religione.
0: Allora, io ringrazio velocemente Suor Anna Peron, direttrice dell'ufficio per l'insegnamento della religione cattolica della diocesi di Porto Santo Rufino. Anche lei strappa una promessa, ci vediamo presto con Don Alberto Gastaldi qui in postazione. Ecco che il Papa, adesso con il segno della croce, dà inizio all'udienza generale. Buon ascolto a tutti.
2: Il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
3: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
4: Amen.
3: La pace sia con voi.
4: E con il tuo
2: spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Parola del Signore.
5: De l'Évangile selon Saint Luc. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Parole du Seigneur.
6: A reading from the Gospel of Luke. As they came near the village to which they were going, he walked ahead as if he were going on. But they urged him strongly, saying, "Stay with us, because it is almost evening, and the day is now nearly over." So he went in to stay with them. When he was at the table with them, he took bread, blessed and broke it, and gave it to them. Then their eyes were opened, and they recognized him, and he vanished from their sight. The Gospel of the Lord.
7: Lesung aus dem Lukasevangelium. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten: "Bleibe bei uns, denn es wird Abend, der Tag hat sich schon geneigt." Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn, und er entschwand ihren Blicken. Wort des lebendigen Gottes.
8: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Llegaron cerca de la aldea a donde iban y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Palabra del Señor.

0: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti. Proseguendo le catechesi sulla Costituzione Conciliare Sacrosanctum Concilium, vogliamo soffermarci a riflettere su alcuni elementi costitutivi della Sacra Liturgia, quali il rito, il segno e il simbolo. Il Concilio Vaticano II, facendo tesoro del prezioso lavoro del movimento liturgico, ci ha aiutato a riscoprire una verità molto viva nella coscienza della Chiesa antica e nell'insegnamento dei padri. I riti della liturgia cristiana non sono un rivestimento esteriore del mistero sacramentale, un insieme di cerimonie arbitrarie, ma sono la mediazione ecclesiale attraverso cui il dono divino ci raggiunge. Proprio per questo, il Concilio invita a comprendere il Mysterium Fidei che si attua nella liturgia attraverso i riti e le preghiere. Il rito dà forma all'azione liturgica e attraverso di essa alla nostra vita, generando in noi una sensibilità spirituale che ci rende capaci di gustare la presenza di Dio per mezzo di Gesù Cristo. Naturalmente ciò avviene se noi non restiamo estranei o muti spettatori rispetto alla liturgia, ma vi partecipiamo con tutto noi stessi, corpo, mente e cuore, in obbedienza al comando del Signore. Attraverso il sacro rito veniamo così formati all'ascolto della parola di Dio, al rendimento di grazie e all'adorazione, alla condivisione fraterna e alla comunione ecclesiale. Scopriamo di essere un'assemblea dai molti volti, riunita dalla stessa fede. Il rito ci coinvolge in una sequenza di gesti e di preghiere ben definita, che talora può contrastare con la nostra individuale tendenza alla spontaneità. La sua logica, però, non è quella di imbrigliare la libertà in schemi. Al contrario, con la sobrietà solenne dei suoi ritmi, il rito interrompe attività frenetiche, riconducendoci all'essenziale. Scopriamo così un'altra dimensione dell'agire, non guidata da calcoli produttivi, e un'altra esperienza del tempo e dello spazio. Nel rito sperimentiamo una logica di gratuità. Troviamo una sosta che rigenera il cuore. Riconosciamo di essere preceduti dalla grazia divina. Impariamo a vivere in un ritmo abitato dallo Spirito Santo. La grammatica del rito è intessuta dei segni e dei simboli propri della liturgia. In essa, come afferma il Concilio, la santificazione dell'uomo è significata per mezzo di segni sensibili e realizzati in modo proprio a ciascuno di essi. Il Catechismo della Chiesa Cattolica approfondisce il valore di questi segni, ricordando che il loro significato nell'opera della creazione e nella cultura umana si precisa negli eventi dell'Antica Alleanza e si rivela pienamente nella persona e nell'opera di Cristo. Emblematico è il segno dell'acqua, dalle origini della creazione al diluvio, dal passaggio del Mar Rosso al Giordano, fino all'acqua che sgorga dal costato di Cristo e diventa segno sacramentale dell'immersione nella sua morte e risurrezione. Segno e simbolo sono termini che spesso vengono usati come sinonimi. in realtà un segno è simbolico quando è capace di rimandare non solo a un'idea, ma a un intero sistema di significati e di valori. Così, ad esempio, quando siamo aspersi con l'acqua benedetta, si ravviva in noi la coscienza del dono ricevuto con il battesimo e la nostra adesione alla vita nuova in Cristo. In secondo luogo, i simboli hanno essenzialmente un carattere pratico, essendo anzitutto azioni più semplici e comuni, come l'inginocchiarsi e darsi la pace, o più impegnative, come gli atti costitutivi di ogni sacramento. Soprattutto, i simboli hanno una singolare dimensione performativa e trasformante, sia verso gli elementi materiali che li compongono, sia verso coloro che vi entrano in contatto, generando appartenenza, toccando il cuore e la mente, suscitando autentiche relazioni ecclesiali. Nella lettera apostolica Desiderio Desideravi, Papa Francesco, facendo proprio un'affermazione di Romano Guardini, individuava il primo compito del lavoro di formazione liturgica. L'uomo deve diventare nuovamente capace di simboli. Abbiamo bisogno di lasciarci educare dai riti della liturgia, curando con mano fine e senza arbitrarietà la bellezza delle nostre celebrazioni e impegnandoci in un'autentica mistagogia. L'esperienza di una liturgia viva e devota, accompagnata da un'opportuna catechesi mistagogica, è la migliore risorsa per risvegliare in tutti quell'apertura all'incontro con Dio che nella logica dell'incarnazione può avvenire solo coinvolgendo tutto l'uomo, spirito, anima e corpo.
1: Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leurs prières à toutes les intentions de votre ministère apostolique universel. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, nous souhaitons nous arrêter un instant pour réfléchir sur certains éléments constitutifs de la liturgie sacrée. Les rites de la liturgie chrétienne ne sont pas un simple revêtement extérieur du mystère sacramentel, ni un ensemble de cérémonies arbitraires, mais la médiation ecclésiale par laquelle le don divin nous parvient. Le rite donne forme à l'action liturgique et à travers elle à notre vie, ce qui nous rend capables de goûter la présence de Dieu par Jésus-Christ. La sobriété solennelle de ces rythmes interrompt l'activité frénétique, nous ramenant à l'essentiel. Dans la liturgie, la sanctification de l'homme est signifiée par des signes sensibles et réalisés d'une manière propre à chacun d'entre eux. Les symboles ont une dimension singulière, performative et transformatrice, générant un sentiment d'appartenance, touchant le cœur et l'esprit, suscitant d'authentiques relations ecclésiales. Nous avons besoin de nous laisser éduquer par les rites de la liturgie en soignant avec délicatesse et sans arbitraire la beauté de nos célébrations et en nous engageant dans une authentique mystagogie. L'expérience d'une liturgie vivante et pieuse est la meilleure ressource pour réveiller en chacun cette ouverture à la rencontre avec Dieu qui ne peut avoir lieu qu'en impliquant l'homme tout entier, esprit, âme et corps. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les pèlerins de langue française.
0: Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare i giovani provenienti da Mauritius e dalla Francia. Fratelli e sorelle, possano le vostre liturgie, con la loro bellezza e solennità, essere sempre incentrate sul mistero e portare le vostre anime alla contemplazione di Dio Trinità. Possano costruire e manifestare l'unità della Chiesa in un'autentica e accogliente carità. Dio benedica voi e le vostre famiglie.
1: Saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins des langues françaises, en particulier les jeunes venus de l'île Maurice et de France. Frères et sœurs, puissent vos liturgies, par leur beauté et leur solennité, être toujours centrées sur le mystère et porter vos âmes à la contemplation de Dieu Trinité, qu'elles construisent et manifestent l'unité de l'Église dans une authentique et accueillante charité. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse vos familles. »

0: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica, che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare saluto le figlie del Sacro Cuore di Gesù, i membri della famiglia Monfortana e le suore di Nostro Signore del Cenacolo, incoraggiando ad essere un segno di speranza per quanti sono assetati di Dio, della sua verità e della sua pace. Una particolare parola desidero riservare ai sacerdoti e ai religiosi del Medio Oriente. Accompagno con la mia preghiera e la mia benedizione il vostro ministero e le attese dei rispettivi paesi. Mi rivolgo infine ai giovani, ai malati e agli sposi novelli. Questa settimana si celebra la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, o, secondo la più nota formulazione latina, la solennità del Corpus Domini. Nell'Eucaristia contempliamo Gesù, pane spezzato e donato per ciascuno di noi. Espressione della pietà eucaristica popolare sono le processioni con il Santissimo Sacramento che si svolgono nelle strade di tanti paesi. A tale proposito, incoraggio a mantenere viva questa bella manifestazione di pubblica testimonianza della fede. A tutti la mia benedizione.

0: Deus, et Spiritus Sanctus.
1: Con la benedizione apostolica preceduta dal canto del Padre Nostro in latino si è conclusa l'udienza di oggi, 3 giugno. Si è trattata della 55esima udienza generale dall'inizio del pontificato di Papa Leone XIV. Sono proseguite le catechesi dedicate ai documenti del Concilio Vaticano II. Oggi ha tenuto la sua terza catechesi sulla Costituzione Sacrosanctum Concilium. Si è soffermato su alcuni elementi costitutivi della Sacra Liturgia, quali il rito, il segno e il simbolo, ma di questo parleremo nella seconda parte della nostra trasmissione, subito dopo l'appuntamento con l'informazione e le ultime notizie dall'Italia e dal mondo alle ore 11. Allora io mi fermo qui e restituisco subito la linea alla regia.

Le 11 in punto, Paola Simonetti al microfono. Almeno 17 persone sono state uccise nelle ultime 12 ore in attacchi israeliani nel sud del Libano, lo riferiscono fonti locali. Dal canto suo Hezbollah, nella medesima area, ha rivendicato 13 attacchi contro le forze israeliane. E gli Emirati Arabi Uniti hanno chiesto una posizione unitaria dei paesi del Golfo a fronte degli ultimi attacchi iraniani contro Kuwait e Bahrain. Nessuno Stato, ribadiscono, dovrebbe essere lasciato solo. In Bolivia si dimettono altri due ministri dopo un mese di proteste popolari che hanno bloccato il paese. Fuori i titolari di difesa e istruzione, 10 giorni fa quello del lavoro. Il presidente della Colombia Petro ha criticato il presidente USA Trump per aver espresso il suo pieno sostegno al candidato presidenziale di estrema destra De La Espreia in vista del secondo turno delle presidenziali del 21 giugno, esortando i cittadini. Libertà. Prossimo flash alle 12.

0: E la nostra sigla, questo bellissimo brano di Ennio Morricone, ci introduce, cari amici, nella seconda parte della nostra trasmissione. Ancora un cordiale saluto, un ben ritrovati da Orazio Coclite e da Gabriele Di Domenico alla console per la parte tecnica. Siete collegati nuovamente con Piazza San Pietro, dove ha avuto luogo l'udienza generale di oggi, mercoledì 3 giugno. 55esima udienza generale dall'inizio del pontificato di Papa Leone. Mentre vi parlo, il pontefice sta salutando alcuni dei partecipanti. 20.000 i pellegrini presenti, giunti da diversi paesi per salutare e soprattutto ascoltare le parole del pontefice, che stamane si è soffermato ancora sui documenti del Concilio Vaticano II. Oggi ha tenuto la sua terza catechesi sulla Costituzione Sacrosanctum Concilium e ha spiegato, si è soffermato su alcuni elementi costitutivi della Sacra Liturgia, quale il rito, il segno e il simbolo. Il Concilio Vaticano II ha detto, facendo tesoro del prezioso lavoro del movimento liturgico, ci ha aiutato a riscoprire una verità molto viva nella coscienza della Chiesa antica e nell'insegnamento dei padri. I riti della liturgia cristiana non sono un rivestimento esteriore del mistero sacramentale, un insieme di cerimonie arbitrarie, ma sono, ha detto, la mediazione ecclesiale attraverso cui il dono divino ci raggiunge. E questo è quanto ha detto il pontefice stamane, che salutando i pellegrini italiani ha ricordato che domani celebreremo la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, o secondo la più nota formulazione latina, la solennità del Corpus Domini. Nell'Eucaristia, ha detto il pontefice, contempliamo Gesù, pane spezzato e donato per ciascuno di noi, espressione della pietà eucaristica popolare. Sono le processioni con il Santissimo Sacramento che si svolgono nelle strade di tanti paesi. A tale proposito ha incoraggiato a tutti a mantenere viva questa bella manifestazione di pubblica testimonianza della fede. Questo è in breve quanto ha detto il pontefice stamane. E andiamo avanti con la nostra trasmissione. Abbiamo circa 50 minuti da trascorrere insieme, che io utilizzerei per parlare dapprima del mese di giugno, mese questo dedicato al Sacro Cuore di Gesù, che celebreremo il 12 giugno prossimo, e poi ricorderemo una bellissima figura, Papa Giovanni XXIII, che esattamente il 3 giugno del 1963 raggiungeva la casa del Padre. Sono passati dunque 63 anni dalla sua morte. Allora andiamo per ordine, ci colleghiamo subito con Don Norberto Donghi, parroco a Ros San Vittore alle porte di Milano, grande amico della Radio Vaticana, quasi un collega. Don Norberto, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Orazio, lei è sempre generosissimo.
0: Allora, Don Norberto, con lei parliamo del Sacro Cuore. Sembra questa una celebrazione fuori moda, con il suo devozionalismo fatto di una ritualità matematica che confligge con lo spontaneismo del cuore. Basti pensare alla devozione dei primi 9 venerdì, che sono legati al culto del Sacro Cuore. Sembrano fatti apposta per persone anziane, non persone impegnate, sempre di corsa. E poi non si può ridurre la fede alla ripetizione formale di un rito. E questo nulla di più errato, Don Norberto.
1: Sì, certamente, nulla di più errato. La conferma degli ultimi pontefici, che tutti noi ricordiamo il testo della Dilexit Nostra di Papa Francesco del 2024, ma come non parlare anche degli altri pontefici, particolarmente Pio XII e così via, ci hanno ricordato che questa devozione, così noi la chiamiamo, al Sacro Cuore di Gesù, è molto di più che una devozione individuale e per qualche categoria di persone, ma è la sintesi, proprio come la scrittura da sempre ci ha insegnato, come i grandi mistici della storia della Chiesa ci hanno sempre indicato, è il cuore stesso della rivelazione, perché Perché Dio è amore, Dio è misericordia e nel Sacro Cuore di Gesù noi contempliamo esattamente questo donarsi di Dio a ciascuno di noi, che non è semplicemente una spremuta di buoni sentimenti, ecco, mi si passi l'espressione, ma è un amore responsabilizzante perché Gesù ce lo insegna: amatevi come io ho amato voi. La Chiesa ci insegna a guardare al cuore di Cristo non per rimanere lì, ma per poter imparare da Cristo un modo nuovo, diverso, più intenso di vivere la relazione anche non solo con Dio ma anche con i fratelli e le sorelle. E in un tempo dove rischiamo di essere connessi con tutto, ce lo ricorda bene anche Papa Leone nella sua ultima enciclica, ma un po' distaccati da noi stessi, dall'interiorità di noi stessi, io credo che la devozione al Sacro Cuore non può essere lasciata semplicemente ai nostri nonni, alle nostre nonne, che pure ce la insegnano con grande rispetto, ma è un tema assolutamente giovanile, e unificante potrei dire. Oggi le scienze umane ci aiutano a comprendere che il cuore, così meno noi lo intendiamo, ecco, c'è una parte interiore che va certamente curata, e quel punto, ecco, noi lo chiamiamo il nostro cuore. Il cuore di Cristo è esattamente tutto questo.
0: Ecco, ma cosa ci chiede questo Sacro Cuore di Gesù? Nulla di più di ciò che può chiedere un cuore innamorato: essere riamato. Don Norberto.
1: All'amore non si può che rispondere con amore, perché è esattamente questo che il Signore ci ha insegnato. La fede cristiana è sì una religione, nel senso che è un, come dire, un insieme di comandamenti, di regole, di leggi, di norme che siamo tenuti a mettere in pratica nella nostra vita, alle quali siamo tenuti ad obbedire, ma è infinitamente di più. Benedetto XVI ci ricordava che la fede non è prima di tutto una morale, un comandamento, una filosofia di vita, ma è un rapporto, è una relazione. E quindi, guardando all'amore di Cristo, noi possiamo imparare l'amore per i nostri fratelli e le nostre sorelle, ed è un amore tutt'altro che scontato, perché oggi tutti parlano di amore, le canzoni, le poesie, i nostri discorsi al bar qualche volta, ma sappiamo bene che dal Vangelo noi impariamo un certo tipo di amore, che è l'amore fedele, fecondo, inesauribile, che vediamo nel cuore di Cristo e che siamo chiamati a vivere reciprocamente gli uni per gli altri.
0: L'amore di due innamorati è fatto di incontri. Ecco allora spiegata semplicemente la devozione dei primi 9 venerdì, 9 incontri speciali tra due innamorati. Questi innamorati è Gesù e noi, in cui l'amante riversa nell'amato tutte le sue dolcezze e tutte le sue ricchezze. Altro che meccanicismo devozionale, Don Norberto.
1: Sì, certamente. E poi noi abbiamo bisogno anche di cose pratiche, giustamente, ma è chiaro che non tutto può essere risolto in un meccanicismo. Ecco, immaginare che Dio abbia bisogno semplicemente di qualche buona opera, fosse anche appunto il sacramento della confessione e la partecipazione all'Eucaristia, come ci insegna la devozione dei primi 9 venerdì del mese. Ma non può essere solo questo. Questo è solo l'inizio, questo è il principio, questo è il primo passo di un cammino di innamoramento e di lasciarci coinvolgere in questo vortice, in questo fuoco d'amore che noi impariamo dal Signore Gesù. Certamente questo è decisivo, non possiamo rimanere nelle piccole cose delle regole di ogni giorno. Siamo chiamati ad assomigliare al cuore di Cristo. Noi siamo già fatti a immagine e somiglianza di Dio e chiamati ad amare come Lui ci ha insegnato. Questo è il cuore del Vangelo.
0: E in quale rivelazione venne istituita la festa? E poi che cos'è l'atto di consacrazione al Sacro Cuore? Partiamo dalla rivelazione. Quando venne istituita questa festa?
1: Ma venne istituita dopo l'apparizione a Santa Margherita Maria Lacocque Siamo nella seconda metà del 600 a Paray-le-Monial in Francia.
0: Proprio nel mese di giugno del 1675, per essere precisi.
1: Esattamente, ecco, in questo momento dove, tra l'altro, particolarmente in Francia, ma in tutta Europa, si stava diffondendo un'eresia, un modo sbagliato di intendere la fede, che dipingeva Dio come un giudice severissimo e distante, allontanando i fedeli dalla comunione, diffondendo il terrore per il peccato, non si era mai degni di poter ricevere il corpo di Cristo. Questa eresia aveva preso una verità, perché nessuno di noi è degno di ricevere il corpo di Cristo, lo diciamo anche poco prima ripetendo le parole del centurione proprio prima di fare la comunione: non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Ma questo modo sbagliato di assolutizzare questa distanza che noi abbiamo con Cristo e con i suoi sacramenti allontanava i fedeli proprio dal sacramento dell'Eucarestia. Ed ecco l'apparizione del Sacro Cuore a Santa Margherita Maria Lacocque, che invece suggerisce esattamente l'opposto, di avvicinarci con fiducia a questo Dio che non è giudice severo. La sua giustizia è una giustizia che sconfina nella misericordia per ciascuno di noi. Il sacramento della penitenza, l'Eucarestia e la comunione fatta di frequente, almeno il primo venerdì del mese, voleva essere proprio una risposta di Dio, ecco, a questo nostro tentativo di non sentirci degni e quindi di allontanarci un po' da Lui. I papi poi hanno un po' colto questa sottolineatura spirituale, e in tutto il 700, l'800 e il 900 si sono ripetuti gli appelli alla devozione del Sacro Cuore, ripeto, non semplicemente come una forma devozionale, ma come una via spirituale proprio per avvicinarci ai sacramenti, ritornare all'amore di Dio e vivere la responsabilità di un amore così impegnativo.
0: Una festa speciale in onore del Sacro Cuore di Gesù il venerdì successivo, per essere precisi, all'ottava del Corpus Domini. E, Don Alberto, non è una casualità. Prima di tutto si celebra Gesù il Signore e poi il giorno successivo Maria, la creatura che meglio di tutti ha vissuto il Vangelo facendosi discepola del suo figlio. Del resto tutta la storia di Maria è comprensibile solo alla luce della vicenda di Gesù.
1: E certo, il cuore immacolato di Maria lo si comprende proprio contemplando il cuore stesso di Cristo. Non c'è cuore più grande, più vicino a Gesù Cristo che non il cuore di sua madre. Mi piace pensare che fin dal grembo materno Gesù avvertisse la presenza del cuore di sua madre, e proprio per questo ce lo indica, perché è il segno della sua maternità per ciascuno di noi. Sappiamo bene che sulla croce Gesù, tra gli ultimi doni che ci ha dato prima di donarci l'intera vita, ci ha donato sua madre. A Giovanni, che era lì sotto, disse: ecco tua madre, e a lei ecco tuo figlio, e da quel giorno l'apostolo la prese con sé. Noi sappiamo che il cuore è l'immagine di questa maternità, come il cuore di Cristo è l'immagine della sua donazione, della paternità che il Signore ha per ciascuno di noi, così il cuore materno di Maria è l'immagine proprio della sua maternità, del suo essere madre per ciascuno di noi. Madre vuol dire affetto, madre però vuol dire anche generazione. Noi dal cuore di Cristo siamo rigenerati come Maria, e sull'esempio di Maria ad amare secondo la misura del cuore di Cristo. E la devozione del cuore immacolato di Maria, lo sappiamo, è una devozione che soprattutto gli ultimi papi hanno, e particolarmente da Fatima in poi, ci hanno indicato, ci hanno insegnato come oltretutto una promessa di vittoria. Ecco, nel cuore immacolato di Maria noi troviamo il trionfo della nostra fede, cioè la certezza che la fede vince il mondo, secondo le parole di Gesù.
0: Maria è tra i doni offerti per la nostra salvezza, non è un optional, ma un dono da accogliere integralmente se vogliamo essere cristiani. E Paolo VI diceva: non possiamo essere cristiani se non siamo mariani. E Don Alberto, il problema è dunque nell'accoglimento.
1: Certamente, perché la devozione alla Madonna non è come la devozione per gli altri santi, che pure è una devozione straordinaria, perché il calendario liturgico ogni giorno ci offre la possibilità di guardare a una pagina di Vangelo vissuta che sono i santi che hanno camminato nella storia. Ma la devozione mariana è diversa dalla devozione per un santo o per una santa, perché in Maria noi troviamo il frutto pieno della redenzione. Noi in Maria troviamo la compagna di viaggio che ci prende per mano e ci insegna ad amare Gesù. E senza Maria, Gesù rischia di rimanere, come ci ricordava appunto Benedetto XVI, semplicemente un'idea. Invece lei, la madre, ci ricorda la carne di Gesù Cristo, l'umanità di Gesù Cristo. Ecco perché Maria è così importante. Poi, avendocela data Gesù, ecco, noi non possiamo presumere che possiamo fare a meno di un dono che il Redentore stesso ci ha consegnato sulla croce.
0: Domani, e lo ha ricordato anche Papa Leone parlando ai pellegrini di lingua italiana, domani, e in Italia però è stata spostata domenica prossima, la Chiesa tutta si raccoglie per celebrare il corpo e il sangue di Cristo. Ecco, sia più vivo che mai il nostro desiderio di accoglierlo. Cibandoci del corpo e del sangue di Cristo, diveniamo nel mondo i discepoli che proclamano il dono di Dio, che lo incarna e lo attualizza. Sant'Agostino direbbe: diveniamo ciò che riceviamo, cioè il corpo di Cristo. Ma quando ci accostiamo a ricevere la Santa Comunione, Don Norberto, siamo consapevoli di questo coinvolgimento?
1: Forse non sempre, forse non pienamente. Tra l'altro mi piace ricordare che il Vaticano e Roma, il Vaticano e Milano in questo sono vicini, perché anche nel nostro rito ambrosiano che celebriamo nella nostra diocesi milanese, il Corpus Domini è esattamente domani, quindi non lo spostiamo a domenica, come si fa nella tradizione del rito romano, da quando perlomeno è stata sospesa la festa, ma lo celebreremo proprio domani. Quindi siamo in sintonia con quanto proprio Papa Leone ci ha ricordato nella sua catechesi. Sì, è vero, quando noi riceviamo il corpo di Cristo, talvolta non ne siamo consapevoli pienamente del dono che riceviamo. Come lei ricordava bene, Sant'Agostino afferma: noi riceviamo ciò che diventiamo, perché in quel momento noi ci accorgiamo veramente di diventare noi stessi il corpo di Cristo. E Dio ci fa una promessa che è quella: tu non morirai in eterno, perché è esattamente questo quello che noi riceviamo, il pegno, la caparra della nostra gloria futura. Ecco, non è anche qui solo un atto di devozione per ritornare a quell'impegno che la tradizione vuole consegnarci e ricordarci dei primi venerdì del mese, l'Eucarestia al centro. Quando noi riceviamo il corpo santo del Signore, ricordiamo la dignità grande alla quale siamo stati chiamati. In fondo lo diciamo troppo poco, ma il destino, lo scopo del cristianesimo, il destino dell'uomo è diventare come Cristo. Dio ha pensato per noi niente di meno che questo progetto, farci essere come Lui. Per questo Cristo si è incarnato ed è diventato come noi. Per questo ci ha dato l'Eucaristia, che è promessa, anticipazione di ciò che saremo definitivamente, membra del corpo di Cristo.
0: Don Norberto, termina qui la nostra interessantissima chiacchierata. Abbiamo tanto da riflettere e da meditare, poi è una grande gioia ascoltarla, Don Norberto.
1: Grazie a lei, grazie. Voglio solo ricordare un'ultima cosa,
0: Sì,
1: se mi è permesso, perché ci stavo
0: certo.
1: dimenticando. Sa che Rho, nella quale io sono parroco, questa cittadina alle porte di Milano, ha una sua importanza anche proprio per la devozione al Sacro Cuore. Qui da noi c'è un santuario molto bello dedicato all'Addolorata, un santuario che risale ai tempi di San Carlo Borromeo, quindi alla fine del 500, nel 1600, e qui in questo santuario vive un gruppo di preti diocesani, ma che fa parte di un istituto diocesano che vengono chiamati gli Oblati, ed in particolare nel 1700 padre Gaetano Martinelli, fonda gli Oblati Missionari, che sono un gruppo di preti destinati a predicare le missioni popolari, gli esercizi spirituali. E devo dire che, avendo fatto alcuni studi locali, ho scoperto che buona parte della devozione al Sacro Cuore di Gesù, almeno nel nord Italia, viene proprio da Padre Martinelli e dagli Oblati di Ro, che, andando in giro nelle parrocchie a predicare le missioni popolari, lasciavano sempre come consegna da fare al parroco negli anni successivi la devozione dei primi venerdì del mese. E in tutte le nostre chiese, perlomeno qui nel nord Italia, ne sono quasi certo, c'è sempre l'altare del Sacro Cuore, proprio a ricordare questo impegno che le parrocchie si assumevano al termine della predicazione delle missioni o degli esercizi spirituali. Quindi, ecco, in qualche modo Paray-le-Monial e Ro hanno un piccolo collegamento.
0: Sono accomunate da questo.

0: mi ha passato, ecco, questa devozione alla Madonna, che però ho ritrovato qui nel santuario di Roma, un santuario ancora più grande, ancora più bello, forse ancora più famoso, proprio per il suo legame con San Carlo Borromeo.
1: Allora, si ricordi sempre della mia richiesta. Adesso ha due santuari dove pregare, sia Madonna delle Lacrime a Treviglio che al suo lì a Rho. Si raccomandi le raccomando gli amici ammalati, le persone sole e nelle case di riposo e anche gli amici in carcere. Li porti tutti ai piedi della Vergine.
0: Lo farò senz'altro, grazie.
1: Allora, Don Norberto, grazie. Insieme al collega Gabriele Di Domenico le dedichiamo il prossimo brano. Buona giornata a Don Norberto Donghi, parroco a Rho San Vittore, alle porte di Milano. Buona giornata, Don Norberto.
0: Grazie, a presto.
1: Grazie.
2: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

0: E grazie al collega Gabriele Di Domenico per il brano che ci ha proposto. E come dicevo poc'anzi, oggi 3 giugno ricordiamo il 63° anniversario della morte di un grande pontefice, Papa Giovanni XXIII, divenuto per tutti il Papa Buono. Aveva catalizzato la simpatia di amici e non amici, un uomo di pace, di riconciliazione. A lui il mondo attribuì l'avere evitato la catastrofe di un conflitto nucleare fra l'allora Unione Sovietica e gli Stati Uniti. Per ricordare questa bellissima figura mi collego subito con Don Claudio Dolcini, attualmente parroco della cattedrale di Bergamo, ma per diversi anni è stato il parroco di Sotto il Monte, paese natale di Papa Giovanni XXIII. Don Claudio, buongiorno.
1: Buongiorno Radio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie, grazie per essere con noi questa mattina. Allora, quanti anni è stato parroco a Sotto il Monte, Don Claudio?
1: Ho fatto 14 anni, dal 2011 al 2025, insomma.
0: Ecco, quindi alcuni anni. E come ricordavo poco fa, oggi ricorrono 63 anni dalla morte di San Giovanni XXIII, un papa che seppe amare tutti e da tutti fu amato, questo per le sue caratteristiche di paternità, sensibilità, serenità. E infatti il motivo del suo così straordinario successo nella stima e nell'affetto del mondo intero, allora come oggi, è stata la sua bontà. E Don Claudio, l'umanità ha un estremo bisogno di bontà.
1: E come se ne ha bisogno di bontà? Ne ha sempre avuto bisogno. Sì, lei mi dice appunto l'ingrediente principale, insomma, del suo successo, se così possiamo parlare, è proprio stato quello della bontà. In realtà la bontà è un po' una categoria che fa sintesi di tante caratteristiche di Papa Giovanni: la sua mitezza, la sua capacità di ascoltare, la sua lungimiranza, la sua pazienza, la sua disponibilità a andare incontro anche chi la pensava in maniera diversa. E credo che questa bontà si fondava su una solida fede nella provvidenza. Io credo che Papa Giovanni, dalle letture che ho fatto dei suoi testi, della sua vita, aveva il suo cuore in Gesù, una fiducia piena nel Signore, e questo gli consentiva una serenità e una pace interiore che lo si vedeva anche dal suo modo di porsi, ecco, e si manifestavano in una predisposizione ad essere paziente, mite, appunto buono. E venendo poi a quello che lei mi ha chiesto, la sua domanda, Orazio, certo, il mondo ha bisogno di bontà, ha bisogno di toccare con mano che l'uomo, per questo secondo me Papa Giovanni è ancora molto attuale, cioè che l'altro non è un avversario, è un fratello, e è un povero uomo come me che ha bisogno di essere amato. Tutti abbiamo bisogno di sentire il calore dell'uomo, di vedere gesti di attenzione e di cura. Sta succedendo, sento anche la gente quando me ne parla, oggi si accende la televisione e subito si inizia con queste notizie purtroppo di guerra, e ormai si è creato un clima di quasi di paura, di tensione, no? E si vuole passare oltre. Ma perché il cuore dell'uomo è stanco di vedere violenza, di vedere ingiustizie, vuole vedere gesti di cura. Le racconto un piccolo episodio che mi è capitato qualche giorno qui fa, qui nella cattedrale. C'è tantissimi turisti che vengono da tutto il mondo, io ero vestito da prete, e sulle scale all'ingresso della cattedrale ho raccolto un pezzettino di carta che qualcuno aveva lasciato cadere. Appena l'ho raccolto, una coppia di persone straniere, penso fossero di lingua spagnola, mi sono venuto incontro e mi hanno preso questo proietto per buttarlo loro nel cestino. Mi ha fatto molto tenerezza questa attenzione nei miei confronti, e credo che tutti quanti siamo molto sensibili, no? Anche a piccoli gesti, perché il bene ci fa bene, ci fa innesca un meccanismo virtuoso, propedeutico ad agire bene. Insomma, la bontà tocca il cuore e lo plasma verso il bene.
0: Ecco, poco più di 4 anni di pontificato, ma Don Claudio, contrassegnato dalla personalità di supremo pastore, mite, sereno, lungimirante, e che ha lasciato una traccia indelebile nella storia della Chiesa.
1: Ah, indubbiamente, ma poi non dimentichiamo che questo Papa è quello che ha avviato il Concilio Vaticano II, che è una rivoluzione all'interno della Chiesa, e poi certamente questo è la pietra miliare del suo pontificato, ma anche il modo di fare il Papa, cioè lo ricordiamo tutti, la gente anche che magari non ha letto le costituzioni del Concilio lo ricorda per questo sorriso, per una parola franca, sempre carica di fiducia, di ottimismo, mai una denuncia, mai un'espressione di condanna. Ecco, ricordiamo tanti aneddoti di accoglienza, magari anche dove magari i suoi collaboratori storcevano un po' il naso quando ha incontrato il primate, immagino, della Chiesa anglicana, faccio questa cosa di cui nemmeno l'Osservatore Romano ne ha accennato. Ecco, erano questi gesti spontanei, no? Di andare incontro all'altro, la sua affabilità, capace di incontrare persone, capi di Stato, le gerarchie ecclesiastiche, e di stare anche con semplicità con i giardinieri dei giardini vaticani, con la gente comune. Sapeva sdrammatizzare, un sano realismo, anche questo, un uomo che aveva grandi pensieri, lungimirante, una grande spiritualità, ma anche un sano realismo che penso gli venisse dalle sue origini contadine. Insomma, i grandi uomini sono così.
0: Ecco, no, Giovanni prego.
1: Ma mi pare fosse consapevole della portata del suo ruolo, sapeva di essere Papa e lo faceva con decisione, sapeva, appunto quella del Concilio, una di quelle, ma allo stesso tempo capace di stare insieme alle persone senza farlo pesare questo ruolo, e a me pare sia tipico delle persone, delle grandi persone, insomma. Ecco, e poi chiaramente questa traspariva sempre, questa fiducia nella provvidenza, da quando ha iniziato i primi attimi di pontificato, quando disse al suo segretario, insomma, adesso che cosa facciamo? Gli domandò il signor Capovilla, agitato, immagino, insomma, pieno di apprensione, e dice, beh, adesso andiamo a dire il breviario. Cioè, questa grande fiducia che gli permetteva di essere nelle mani di Dio e di guidare la Chiesa con la forza dello Spirito Santo.
0: Ecco, Don Claudio, possiamo affermare che Papa Giovanni XXIII è stato un grande dono di Dio, perché ha fatto sentire viva la Chiesa all'uomo di oggi. È stato un po' come il Battista, un precursore, ha indicato le vie del rinnovamento, e questo l'ha fatto nel grande solco della tradizione.
1: Mi piace questa immagine di precursore che fa riferimento a San Giovanni Battista, tra l'altro il santo che amava più di tutti, tanto appunto da prenderne anche il nome, no? Di fatto, chiaramente, è stato lui a preparare il Concilio, a preparare la strada allo Spirito Santo, che poi ha agito nella Chiesa attraverso il Concilio. E poi mi pare interessante l'accostamento anche provocatorio, quello che ha fatto lei adesso, Orazio, nella domanda che mi ha appena fatto, cioè accostare insieme la tradizione e il rinnovamento. Sembrano due cose che non possono stare insieme, e invece è fondamentale. La Chiesa è tradizione, cioè è passaggio di consegne da Gesù Cristo fino ad oggi, quindi non possiamo fare a meno della tradizione, e il rinnovamento stesso non può avvenire se non nel solco della tradizione. Un movimento in avanti che voglia prescindere dalla tradizione non è un rinnovamento, ma diventa una violazione, anzi un tradimento, no? Ecco, e l'insegnamento lo sappiamo, non cambia col Concilio, cioè la parola di Dio è quello, il Vangelo è lo stesso, appunto il Magistero, e anche lui ebbe a dire, e non si tratta di dire cose nuove, ma di dirle invece in modo nuovo. Vangelo, diceva Papa Giovanni, è sempre lo stesso, siamo noi che incominciamo a comprenderlo meglio. Papa Giovanni, vi è una rivoluzione, quella sì, quella del dialogo della Chiesa con la modernità. Questo è forte, è questo che è stato compreso, non più su due posizioni opposte, addirittura in contrasto. Il Concilio vuole dialogare con la modernità, con l'epoca che è in cambiamento. Allora, novità nella forma, nell'approccio alla realtà. Io non so, mi azzardo a dire, Orazio, se non ci fosse stato Papa Giovanni, forse il Concilio non ci sarebbe stato, o comunque sarebbe stato non in quel periodo, o magari si sarebbe dovuto aspettare ancora un poco. Fatto sta che questo uomo anziano, aveva 80 anni, in un'epoca in cui appunto a 80 anni ci si può anche riposare e prendersela con calma, Papa Giovanni ha avviato l'esperienza più impegnativa della Chiesa degli ultimi 4 secoli. Se non è un uomo della provvidenza, lui, insomma.
0: Certo, non mancava occasione per parlare di pace, Don Claudio. La pace, diceva Giovanni XXIII, va costruita giorno per giorno nelle coscienze e nei rapporti interpersonali. Molte situazioni nella storia, si sono risolte con la guerra, ma essa porta con sé più violazione dei diritti umani, più mali che soluzioni.
1: Ah, indubbiamente, lo vediamo sotto i nostri occhi, insomma, i civili che muoiono, le persone innocenti e poi quello che rimane, anche poi dopo quando le guerre finiscono, cosa rimane? Poi appunto case distrutte, economia da rifare, da rimettere in piedi, insomma. Ecco, vedo che Papa Leone insiste spesso sul tema della pace, mi fa molto piacere, tuttavia a volte vedo anche da alcuni giornali viene accusato di renismo, eppure è vero che nessuna guerra ha mai salvato, non ha mai fatto bene. Ci sono guerre che hanno posto fine ad altre guerre, ma sul campo poi si sono sempre contati dei cadaveri. Non esiste, Orazio, la guerra a impatto zero. La guerra è sempre male, perché è la sfida sempre del più forte, di chi è più capace di violenza, ma a farne spese sono appunto i civili, che sono quelli che la guerra non la vogliono. Allora, come dice lei, occorre educarci alla pace, partendo da semplici atteggiamenti di convivenza civile che oggi sembrano quasi dei comportamenti eroici, tanto sono isolati. Dunque, per esempio, penso al rispetto dell'ambiente a cui ci ha tanto educato Papa Francesco, alla cortesia che fa così bene, no? A volte subito siamo pronti a reagire se qualcuno ci provoca. Ecco, la pazienza, la cortesia, la gentilezza, no? Che è propedeutica al dialogo, alla civile convivenza. Oggi cosa vuole? Siamo tutti di corsa, no? E gli altri sono degli invisibili, a partire dai genitori, no? Le persone che abitano con noi, no? La fretta per l'agenda piena è un antidoto alla pace ed è invece un buon incentivo alla guerra. Non c'è più tempo per stare con l'altro, per salutarlo, per ascoltare l'altro nel perché uno è così, no? È uno così arrabbiato. Forse se ci educassimo più alla pazienza, alla lentezza, non solo c'è lo slow food, ma anche uno slow peace, insomma, un tempo più per ascoltarci e per apprezzarci.
0: Ecco, serve a tutti, amava ripetere Giovanni XXIII, serve a tutti il coraggio della pace.
1: Guardi, cito questa cosa perché nel Giardino della Pace, il santuario sotto il monte, su questo breve percorso del santuario, ho voluto incidere questa frase, che è una frase che Papa Giovanni, allora nunzio a Parigi, scrive al suo parroco. Dice: "Non la violenza della forza di cui gli illusi amano vantarsi, ma la violenza della perfetta carità." Ripeto, questa è una frase che in una lettera scrive al parroco di Sottolmonte, preoccupato perché alcuni cittadini, siamo negli anni 50, pochissimi, avevano votato per allora il Partito Comunista. Lei può immaginare, piccolo villaggio di tradizione cattolica, con un vescovo ambasciatore del Papa a Parigi, quel povero parroco, una tragedia, non avrà dormito delle notti, soprattutto perché doveva dirlo al suo più illustre concittadino che stava a Parigi. Immagini, perché poi Giovanni è buono, ma insomma non è che le lasciava passare. Ecco, lettera molto bella. E Roncalli rincuora quel povero parroco imbarazzato. Lo invita ad avere fiducia, a non giudicare, a guardare quei giovani, immagino siano stati dei giovani a esprimere quel voto di contestazione con benevolenza. E allora suscita in lui questo sentimento di speranza. Sono gli illusi quelli che usano la violenza. E dice: anche noi usiamo la violenza, ma quella della carità, cioè di non cedere mai alla vendetta o agli istinti. Questo è il coraggio, no? Quello di credere che il perdono è più forte della rappresaglia, che la mitezza è più dirompente dell'odio. Questo è il coraggio della pace, che io credo per noi cristiani venga dalla forza della fede. È un corredo dato dalla fede.
0: Anche il suo spiccato senso umoristico, Don Claudio, lo ha reso grande. Saper sorridere anche di noi stessi, dei nostri sbagli e dei nostri limiti, diceva, è innanzitutto un omaggio alla verità. Beati coloro che sanno ridere di se stessi, proclama un aforisma umoristico, perché non finiranno mai di divertirsi.
1: Io credo che gli intelligenti sono degli umoristi. L'umorismo è una dote importante, un buon corredo per chi ha ruoli di autorità di comando. Immagini lei, insomma, cioè persone che hanno mille problemi sul tavolo, se non dovesse agitarsi ogni volta e arrabbiarsi, ma serve, no, per stemperare le tensioni, per sopportare il carico pesante del comando, no? Io, appunto, Papa Giovanni, come dicevo anche prima, un uomo che non si arrabbiava, se intendiamo per questo i toni accesi, il risentimento, l'ira, no? Ecco, ce ne rendiamo conto anche noi, insomma, quando a volte ce la prendiamo, alla fine non serve se non a stare peggio, no? Ecco, mi pare che questo Papa Giovanni fosse capace, no, di guardare con calma le questioni. Lui diceva: per me che sono stato tanti anni in Oriente, che ho conosciuto popoli di diverse tradizioni, di diverse culture e religioni, che ha visto anche due guerre, quindi diceva con calma, quindi imparare a guardare le cose per quello che sono, senza allargarle, no? Ecco, poi certo, appunto, non mancavano le battute.
0: Ecco, ce ne racconta qualcuna a proposito di battute? C'era per esempio la storia delle mucche che non volano.
1: Questa l'ho sentita, però non lo so se questa cosa, quello dei piccioni, no,
0: nella laguna, lui da patriarca.
1: Nella laguna di Venezia, sì. Appunto, ci sono parecchi piccioni, fanno insomma quello che i piccioni fanno quando volano, insomma, oltre che mangiano fanno altro, no? E lui disse, appunto, volano le mucche, insomma, che le immagini.
0: Meno male che il buon Dio non fa volare le mucche, perché gli avevano, i piccioni gli avevano sporcato l'abito.
1: E sì, sì, sì, era... e va bene. A me pare che l'umorismo è una buona dote, insomma, forse dovremmo fare anche noi preti dei corsi un po' di teatro umoristico a volte. Quando è vero, no? Perché a volte ci accusano, no, non credo, però a volte di essere un po' musoni, alle volte, ma insomma, avanti, il Signore l'ha salvato lui, il mondo, non lo salviamo noi, insomma, ecco, certo. A me pare che sia così, insomma, anche San Tommaso Moro, San Filippo Neri, ecco, uomini che ci hanno insegnato a non prenderci troppo sul serio, che alla fine poi l'umorismo è una declinazione dell'umiltà anche.
0: Ecco, lei non ha conosciuto Papa Giovanni XXIII, quando è morto non era ancora nato Don Claudio, ma però ha partecipato alla sua canonizzazione il 27 aprile del 2014. Fu canonizzato insieme a Giovanni Paolo II da Papa Francesco. Allora era presente anche il Papa Emerito, Benedetto XVI.
1: Sì, sì, fu una grande emozione per me, Orazio, un'emozione essere lì e portando lì in quel momento tutta la mia gente, la mia parrocchia di Sottomonte, i devoti di Papa Giovanni che da tempo attendevano quella canonizzazione. Poi amai Papa Francesco anche per questo suo affetto per Papa Giovanni, che lo canonizzò senza attendere un miracolo. E in fondo mi pare che Papa Francesco era uno dei segni tangibili di quel concilio che aveva iniziato il dialogo con la modernità. Ho due ricordi particolari, se posso dire, di quel momento, ne ho tanti, ma il primo è quello di una folla immensa, anche perché insieme a Papa Giovanni, appunto, come ha detto lei, fu canonizzato anche Giovanni Paolo II. Io mi trovavo sul sagrato del Piazza San Pietro, al lato dell'altare, io e il mio vicario, in questo ero rimasto un po' male, perché stranamente al parroco di Sottomonte non era stato riservato nessun posto, diciamo così, privilegiato, no? Quindi arrivai come tutti. Però da lì potevo vedere bene la piazza e riconoscervi dentro tutto il mondo. Mi veniva in mente quel discorso caro la gente semplice della carezza ai bambini, che iniziava così: qui tutto il mondo è rappresentato, no? Anche la luna, eccetera. Ecco, come stessi vivendo una Pentecoste, una grande fiducia mi ha riempito il cuore, lo spirito soffia, agisce. Era commovente quella piazza. E poi un secondo ricordo un po' più personale, ma che ha rafforzato il mio ministero. E più, appunto, io e il mio vicario non eravamo stati considerati nei posti riservati. Terminata la celebrazione, Papa Francesco scendeva a fare il giro della piazza, i cardinali rientravano in basilica per togliersi i paramenti, e allora io e il mio vicario riuscimmo a entrare tra i primi in basilica e di corsa raggiungemmo l'altare dove si trovavano le spoglie di Papa Giovanni. La sorveglianza era tutta intenta a seguire i capi di Stato, reali, presidenti, presenti e numerosi. Allora tra i primi, anzi i primi, fu il primo, e questo primato lo porto con orgoglio, a raggiungere le sue spoglie. Ci inginocchiamo in preghiera, una preghiera che puoi immaginare fu irrorata da abbondante lacrime. Li portai tutti i preti di Bergamo, la mia parrocchia, i malati, la gente devota di Papa Giovanni. Sentivo questa responsabilità e mi piacque stare in colloquio con Papa Giovanni appena santo, no? Ricordandogli tutta questa gente. E fui contentissimo. E quello fu il momento più intenso per me, tutta la canonizzazione. Avere Papa Giovanni stanto da un attimo, tutto per me e per la gente che portavo. E poi lì c'erano dei cuscini di rose rosse. Ne presi una e la conservai con cura, e quando tornai a casa la regalai alla mia mamma, che non poteva partecipare alla canonizzazione per l'età. E fu un momento anche quello bello per ringraziarla, perché se io amo Papa Giovanni un po' come tanti noi bergamaschi, anche perché da piccolo sono stato insegnato, mi ha insegnato ad amare Papa Giovanni, pregare Papa Giovanni, le volte che mi ha portato sotto il monte da piccolo. Da qui io ritengo di avere anche un miracolo, e quindi fu un momento bello anche quello, prima di stare con lui e poi di restituire con gratitudine la fede che i miei genitori mi avevano dato, insomma.
0: E ha fatto bene a portare questa rosa alla sua mamma. E io però le chiedo, come faccio spesso, lei oggi avrà già celebrato, ma porti i nostri malati, i nostri fratelli ammalati, i carcerati, li porti veramente nelle sue preghiere, e chieda di intercedere a Papa Giovanni XXIII per la pace. Il mondo ha tanto bisogno di pace.
1: Lo faccio sempre, anzi anche ieri abbiamo fatto proprio questa preghiera 2 giugno qui in cattedrale, una messa. Abbiamo aggiunto una messa in più e poi abbiamo fatto una supplica a Papa Giovanni per la pace, quindi lo facciamo ben volentieri.
0: Sicuramente oggi sarà ricordata sotto il monte Papa Giovanni.
1: Stasera, sì, il vescovo va e anch'io, cioè chiaramente come parroco sono stato invitato e vado ben volentieri.
0: Meno male. Sì. Allora, Don Claudio, io saluto il collega Don Claudio Dolcini.
1: Grazie.
0: Adesso, come dicevo in apertura, da quanti mesi è parroco nella cattedrale di Bergamo?
1: Da questo facile, 7 mesi.
0: Da 7 mesi, però per alcuni anni è stato parroco a Sottilmonte, e grazie a lui stamattina abbiamo ricordato questa bellissima figura a 63 anni dalla sua morte, Papa Giovanni XXIII. Dobbiamo abituarci a chiamarlo San Giovanni XXIII.
1: Ma non si offende lui,
0: non si offende. È come con Giovanni Paolo II, continuiamo a chiamarlo Giovanni, ma è San Giovanni Paolo II.
1: Sì, ma è tanto.
0: Loro dall'alto ci guardano e ci proteggono. Sì. Don Claudio, grazie ancora. Per lei un bellissimo brano scelto dal collega Gabriele Di Domenico. Grazie a Don Claudio Dolcini, parroco della cattedrale di Bergamo. Buona giornata, Don Claudio.
1: Grazie anche a voi tutti. Grazie.
0: Grazie.
2: Dimmi se hai perso o preso quello che c'era, se il verde che davo alla tua primavera si nasconde, se hai cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito

0: E grazie ancora al nostro Gabriele Di Domenico per la scelta musicale, veramente bravo, grazie ancora per quanto ci ha proposto in questa nostra seconda parte di trasmissione. E io vorrei ringraziare anche gli ospiti di questa mattina. Abbiamo sentito poco fa Don Claudio Dulcini, ex parroco di Sotto il Monte, paese natale di Papa Giovanni XXIII. Oggi ricorrono 63 anni dalla morte, era il 3 giugno del 1963. E poi grazie a Don Roberto Donghi, parroco a Ross San Vittore alle porte di Milano. Con lui abbiamo parlato del mese di giugno, un mese questo dedicato al Sacro Cuore di Gesù, che celebreremo il 12 giugno prossimo. E nella prima parte, prima dell'udienza generale, abbiamo parlato dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole italiane. Lo abbiamo fatto con Don Alberto Gastaldi, direttore dell'Ufficio Nazionale per l'Educazione, la Scuola e l'Università della Conferenza Episcopale Italiana, e con Suor Anna Peron, direttrice dell'Ufficio per l'Insegnamento della Religione Cattolica della Diocesi di Porto Santa Rufina. Tanti temi, tanti gli ospiti che ancora una volta ringrazio per essere intervenuti. Ricordo, prima di passare i saluti, che oggi il pontefice si è ancora soffermato sui documenti, nella sua catechesi si è ancora soffermato sui documenti del Concilio Vaticano II, tenuto la sua terza catechesi sulla Costituzione Sacrosanctum Concilium, e ha spiegato, si è soffermato su alcuni elementi costitutivi della Sacra Liturgia, quali il rito, il segno e il simbolo. E poi, salutando i pellegrini italiani, ha ricordato che domani celebreremo la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, che secondo la più nota formulazione latina viene chiamata la festa della la solennità del Corpus Domini. E nell'Eucaristia, ha detto il pontefice, contempliamo Gesù pane spezzato e donato per ciascuno di noi. Bene, il tempo a nostra disposizione è terminato. Io ringrazio ancora una volta per il preziosissimo contributo al collega Gabriele Di Domenico, e grazie a voi amici per la cortese attenzione. Da Orazio Coclite ancora l'augurio di un buon proseguimento di giornata a tutti. Linea subito alla regia.
1: I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi.

Bentrovati da Paola Simonetti in studio, una liturgia viva e risorsa per risvegliare l'apertura, l'incontro con Dio, lo ha spiegato Papa Leone nell'udienza generale in Piazza San Pietro. Il rito interrompe, ha sottolineato, attività frenetiche, è una sosta che rigenera il cuore. Il consigliere militare della guida suprema iraniana Rezai ha messo in guardia contro una valanga di missili e droni in caso di una nuova aggressione statunitense. Le dichiarazioni dopo gli attacchi degli Stati Uniti contro una petroliera iraniana e l'isola di Keshem. Non si placano i sanguinosi scontri in Sud Sudan, almeno 14 le persone uccise, tra cui 6 bambini, in un attacco sferrato da uomini armati contro un accampamento nello stato di Unity nel nord del paese. 3 persone sarebbero state uccise, 2 ferite da un drone che sarebbe stato utilizzato nella guerra civile in Myanmar, ma sarebbe esploso nel territorio della Thailandia, a denunciarlo proprio le forze dell'ordine thailandese. Prossimo flash alle 13.

0: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
1: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario, in comunione con tutti coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria Regina della Famiglia per tutte le famiglie cristiane, perché crescano nelle virtù della Santa Famiglia di Nazareth, il silenzio, la preghiera, l'ascolto obbediente della parola.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Nel primo mistero della gloria contempliamo la risurrezione di Gesù. Pater noster, qui es in cieli, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos da malo.

0: Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Nel quinto mistero della gloria contempliamo l'incoronazione di Maria, regina degli angeli e dei santi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricordiamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocato nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della speranza,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione.

A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concede di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.

0: Preghiera a pagina 3. Accendi, o Maria, la lampada della fede in ogni casa d'Italia e del mondo. Dona ad ogni mamma e ad ogni padre il tuo limpido cuore, affinché riempiano la casa della luce e dell'amore di Dio. Aiutaci, o Madre del Sì, a trasmettere alle nuove generazioni la buona notizia che Dio ci salva in Gesù, donandoci il suo spirito d'amore. Fa che in Italia e nel mondo non si spenga mai il canto del Magnificat, ma continui di generazione in generazione, attraverso i piccoli e gli umili, i miti, i misericordiosi e i puri di cuore, che fiduciosamente attendono il ritorno di Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, Angelo di Dio,
1: che sei mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: L'eterno riposo
1: dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
0: Scenda la benedizione del Signore su di noi, sulle famiglie, sui giovani e soprattutto le persone ammalate. Il Signore sia con voi
1: e con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, il Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Canto numero 7.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

Sono gli occhi dei bambini che fanno girare il mondo. Sono i sogni dei bambini che fanno tornare il sole. Sono gli occhi dei bambini che a volte fanno male. Sono i sogni dei bambini che

Sono le 13, Paola Simonetti al microfono. L'attacco iraniano che ha colpito e danneggiato l'aeroporto internazionale in Kuwait ha causato la morte di una persona, lo ha fatto sapere il Ministero degli Esteri locale. Sospesi i voli commerciali. La Russia continuerà le sue rappresaglie sistematiche agli attacchi ucraini, a dichiararlo il portavoce del Cremlino Peskov, dopo il lancio di droni da parte di Kiev su San Pietroburgo e un raid su un pullman che da Mosca si dirigeva in Crimea, con un bilancio di 7 morti e 11 feriti. Create ad Haiti due unità giudiziarie specializzate in casi complessi di corruzione, traffico di armi, riciclaggio, gravi violazioni dei diritti umani commesse dalle bande criminali. L'ONU ha detto di considerare questo un importante passo avanti nella lotta contro l'impunità in un paese afflitto dalla persistente violenza dei gruppi armati. È tutto per questa edizione, l'informazione torna alle 14.

Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.

0: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. E noi è ancora una volta con noi, gradito ospite, il dottor Wolfgang Ulrich, psicoterapeuta col quale stiamo esplorando in quattro appuntamenti settimanali il suo libro, pubblicato da Guerini Editore, La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia. Grazie per essere tornato a trovarmi, Wolfgang.
1: Grazie a te, Luigi.
0: Argomento di questo terzo appuntamento sarà il gioco o la rappresentazione giocosa, giocare o suonare. Wolfgang, a te la parola.
1: Allora, un elemento centrale del mio metodo è la rappresentazione giocosa, che ho chiamato così perché in italiano il termine gioco è molto legato, connesso con la infanzia, con i giochi dei bambini. Invece in inglese o tedesco il gioco, il Spiel, play.
0: Jouer in francese.
1: Jouer è molto legato al mondo dell'arte, il Schauspiel, il teatro, il gioco dell'orchestra, no? Il play dell'orchestra, l'orchestraspiel. Come mai questo collegamento? Io credo per capire l'arte in generale, ma in particolare la musica, mi ha molto servito il concetto antropologico del gioco. Cos'è il gioco? Il gioco per me è un medium dove, come siamo esseri umani, pieno di vitalità, di surplus, di voglia di gioire nel movimento, di muoverci, nel gioco troviamo un elemento, un medium dove possiamo liberalmente praticare, esplorare questa libertà del movimento, perché il gioco non ha nessun scopo nella quotidianità, un obiettivo fuori di se stesso. Nel gioco è orientato a se stesso, lo scopo del gioco è giocare, non niente di fuori. Allora, questa libertà di sperimentarsi con poche regole, spesso, no? Ma anche se pensiamo al gioco dei bambini, di imitare, mimare delle situazioni del passato, o del futuro o del presente, è un elemento anche forte dell'apprendimento dei bambini. Il gioco è l'elemento centrale. Allora, il gioco cosa ci permette? Ci permette di esplorare in un'area libero i nostri movimenti, che ci trascina. Il gioco non è una cosa radicato nella persona, è qualcosa più grande, perché ci trascina, si crea delle interazioni che sono da una parte determinato da certe regole che proviamo di applicare, ma dall'altra parte da una grande porzione di spontaneità, di novità, di invenzione. Allora il gioco è pieno di sorprese, di imprevedibilità, e questo si può dire altrettanto per il gioco nell'arte. Il gioco nell'arte è più un gioco, non più dove, come nel gioco dei bambini, il bambino fa come fosse, prende un oggetto, per esempio un sasso, questo sasso diventa una macchina, allora trasforma dei oggetti in altri oggetti. Invece nell'arte la trasformazione non è da un oggetto in un altro, il gioco io faccio come fosse diventa un gioco di
0: faccio finta che
1: sì, faccio finta di sì, no? Diventa un gioco di forme, di percorsi, di forme, la parola giusta, dove trasformiamo le cose. Allora il gioco nella musica ha una struttura molto particolare, ha una struttura perché nella musica, e questo è interessante, che non è una espressione di un'emozione, di qualcosa dentro le persone. Allora questa idea del Sturm und Drang, si dice anche in italiano, no? Del romanticismo, che la musica fosse il linguaggio delle emozioni, una espressione del mondo interno delle persone, è molto riduttivo, non è una espressione del mondo interno delle persone, ma una forma che esprime un processo della vitalità delle persone, delle emozioni in generale, delle coreografie delle emozioni. Per esempio, sì, io posso arrabbiarmi, saltando da una sedia, ma posso anche arrabbiarmi, stare seduto una sedia e gridare, posso anche arrabbiarmi e parlare ad alta voce. Ci sono tanti modi di esprimere sentimenti. E la musica, il gioco della musica è dare per qualcosa che succede dentro un materiale. Il materiale sono i toni, le melodie, la parte acustica. E questo mondo interno entra in questo materiale e praticamente diventa il materiale. Allora, vivendo la musica, vivo con questo modo del giocare i miei sentimenti, le mie sensazioni, delle mie fantasie. Abbiamo parlato, no, che la musica è anche amodale, il vissuto del corpo non è solo ascoltare ma anche vedere, tutto collegato. No, come si potrebbe dire che favorisce anche la musica essere un intermedio di compacciarsi, esatto, con le parole nell'opera, con il film, nella musica del film e altre cose. Allora, questo gioco della espressività non è un esprimere dell'individuo, ma di creare una forma dove l'individuo o il musicista o il pubblico prende atto che prende una consapevolezza di qualcosa che così non esiste, senza di questa forma, di questa espressione non esiste, e lo fa vivere questo, e esplorare e trovare delle vie di sentirlo, di assaggiarlo, di diventare anche una cosa mia come pubblico. Allora è un gioco, che la struttura musicale del gioco musicale è un avvenire, come si potrebbe dire, un prendere possesso di qualcosa che mai è finito, non è una cosa definitiva, non è una definizione definitiva, ma una esperienza nell'incontro fra me e l'arte stessa. Questo è il gioco musicale.

0: Siamo in compagnia di Wolfgang Ulrich per esplorare il suo libro in quattro appuntamenti, siamo arrivati al terzo, La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia, pubblicato da Guerini e Associati. Wolfgang, cosa vuol dire per te aiutare un musicista a scoprire la propria unica voce, quindi esporsi, rischiare di esporsi con la propria vulnerabilità nel gioco? E quindi, dato che, tornando a cosa avevi detto nel precedente appuntamento, cioè il forte controllo da parte del musicista per evitare errori in realtà è un blocco per la performance.
1: Una bella domanda.
0: Cioè, come si fa a ritrovare questa propria unicità?
1: Allora, nel gioco tu stai sperimentando la tua unicità, esprimendoti, vivendo questa libertà. Tu trovi la tua forma di espressione in generale. Ma il musicista ha un spartito, ha delle regole, anche qualche volta poche, qualche volta tante, di gioco, di ripetizione, di variazione, di contrasto, di, come si poteva, di sintonia, di sintonia. È un gioco che ha tanti movimenti. Allora io, entrando in questo gioco, trovo il mio modo di giocare questo se mi lascio andare. Allora, lascio andare vuol dire farsi da una parte una idea sulle caratteristiche melodiche, di elementi anche strutturali di questo gioco, questa opera che sto giocando. Facendo questo, poi entrando in un sperimentare di un lasciarmi andare. Per esempio, la maggior parte dei problemi dei musicisti, quando hanno paura del palcoscenico o del concorso, o di lasciarsi andare, voglio parlare di due casi. Uno, viene un violinista che ha un problema quando fa concorsi, perché respira in un modo, solo quando fa il concorso, che si sente così fastidioso che deve interrompere il concorso. Praticamente ha dei respiri come fosse alla fine sul letto di morte. Cosa scopriamo? Che il suo modo di giocare, da 15 anni ha questa idea che lui deve diventare più bravo di tutti nel conservatorio, poi nella scuola musicale dove ha cominciato era più bravo, poi nel conservatorio non più, ma fa una fatica di immergere, di esercitarsi, di essere più bravo. È un modo di respirare, no? Arriviamo di nuovo alla esperienza corporea. Praticamente blocca tutto il diaframma e respira solo con la gola in situazioni di stress, no? E cosa è il diaframma? Questo è una cosa molto interessante sul livello evolutivo nel corpo. Il diaframma è anche il centro del ridere, e il ridere viene molto prima del parlare, no? Come sviluppo, come nella umanità, è una cosa estremamente corporea e spontanea, no? Che non è che controllo il ridere in sé. Allora, questo diaframma, in fondo, un vulcano della regolazione delle mie emozioni, non so, sì, del ridere, del divertirsi, del gioire, ma in generale una tromba che ho dentro lì, che posso gonfiare, non gonfiare, posso escludere dal respiro, che ha una potenza enorme. Allora, cosa ho fatto con lui? Abbiamo fatto un esercizio prima di recuperare il campo di gioco, perché il diaframma non faceva parte del gioco. Come penso che la musica, fare la musica, deve essere una festa, dove un posto, un luogo felice. Allora abbiamo cominciato a fare cominciare di allenarlo di ridere di nuovo, no? C'è un modo di, se tu fai ha, ha, e lui mi risponde con questo, e si entra in un ritmo con diverse lettere, ha, ha, hi, hi, no? E alla fine questo diaframma comincia a rilassarsi, e dopo 2-3 minuti di questo, diciamo, spazzare il campo di gioco, la persona comincia a ridere spontaneamente. Non puoi più fare a meno. Nella intenzione fra me e lui, no? È un, il ridere, tu ridi con gli altri.
0: Sì,
1: no?
0: Devi contagiare.
1: Cioè, contagiare, no?
0: Dalla risata, no? Sì, sì.
1: Contagiare. Allora, in quel modo abbiamo cominciato di, che lui sente il suo diaframma e prende possesso della sensazione, io ci sono, io il mio corpo, io sono il mio corpo, io sono il mio diaframma. Prendo la responsabilità di questo diaframma. E poi l'abbiamo drammatizzato. Ogni volta quando prepara un pezzo doveva fare qualche minuto di esercizio di risate, di, no? di giocare con il suo diaframma e pensare alle cose divertenti che c'erano dentro questo pezzo di musica, di questo modo di suonare, perché era bravo, era un violinista bravo. Questo è per esempio un esempio di giocare. Un altro, poi faccio breve, ho fatto un master per cantanti, sempre sulla musica, e c'era questa cantante che si bloccava ogni volta che, quando faceva concorsi nell'opera. Invece quando aveva tutto il pubblico davanti, anche tante persone in una sala, e la sua gioia, la sua motivazione profonda era di far divertire le persone quando canta. Aveva una bella voce, un soprano. Fa divertire, gioire le persone, vibrare in quel modo lì. Poi davanti a qualsiasi commissione si bloccava. Allora abbiamo fatto un gioco anche lì, no? Giocare come forse un palcoscenico, non con tutto il corpo, 360 gradi. Io ho chiesto a lei, ma perché lei è così tirchia? È di Genova? Era veramente di Genova questa ragazza. Allora tu dici, forse non si può fare, ne sai che i genovesi sono tirchi,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: sì. E dice, tu hai una balla di fuoco dentro e questi poveri gente della commissione non fai partecipare, non spendi questa cosa. Allora ho chiesto di cercare dal gruppo, perché in quel momento era un gruppo, un master course in un gruppo, una persona che rappresenta la sua parte che vuole far divertire le persone, che gioire le persone. E si cercava un'altra ragazza come un'autostima alta, che vuoi la sua motivazione profonda, che vuoi far gioire le persone. Allora entravano in due davanti alla commissione che abbiamo simulato, no? E questa ragazza la aiutava molto, è entrato nella risorsa, no? Giocato come fosse un teatro, e l'ha toccato là dietro, dice dai fa vedere che la tua gioia a questa povera gente della commissione, fallo vedere. E poi alla fine ha cantato qualcosa di Mozart, no? E ha fatto gioire queste persone, no? In senso di entrare in apertamente, qualche volta abbiamo delle regole, delle obiezioni, come forse

0: Siamo in compagnia di Wolfgang Ulrich per presentare e esplorare il suo nuovo libro La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia. Cosa accade di particolare, Wolfgang, quando tu lavori con i musicisti usando questa rappresentazione giocosa? Parliamo della connessione fra gioco come concetto dell'arte, anche musicale, e l'atteggiamento di un musicista quando affronta uno stress grosso come la performance.
1: Allora, prendiamo una malattia che secondo me, anche se sembra un po' strano per qualcuno, è la distonia focale.
0: Sì.
1: Che si dice che il 5% dei orchestrali è colpito da questa malattia, che è ancora molto un grande tabù fra gli orchestrali,
0: sì, sì.
1: No? Che è una malattia di origine in parte misteriosa, in parte anche molto localizzato nella interfaccia fra processi neurologici ma funzionali, non c'è un danno osservabile, e psicologiche, che si esprime in una difficoltà fino all'impedimento. Sai che abbiamo due muscoli che muovono le dita, che un agonistico e un antagonistico,
0: sì, sì.
1: E questo normalmente in un equilibrio,
0: sì.
1: In un gioco libero. Gioco. Invece nella distonia questo si blocca, questo gioco, e esce il dito del musicista, questo il crampo del musicista, si dice anche in gergo,
0: sì,
1: no?
0: È vero.
1: E non riesce più a muovere un dito. Per compensare questo comincia a usare anche la mano in modo strano, eccetera.
0: Sì, dita che si arricciano.
1: Si arricciano, sì, no? Può portare alla invalidità alla persona. Ma oggi si sa molte cose di più, si può...
0: Perché in realtà è invalidante per la musica, ma in realtà quel movimento tu lo fai normalmente, cioè devi prendere un bicchiere e lo prendi normalmente.
1: Sì, sì, non,
0: non è quel,
1: non
0: quel dito si ribella.
1: Nella vita, sì. Nella professione sì,
0: sì.
1: Non riesce più a muovere le dita. E, fino a 20 anni fa non si conosceva neanche il nome di questa,
0: sì,
1: malattia, si trattava con psicofarmaci, adesso si sa per esempio con il butolino,

0: si può anche intervenire a un certo punto. È come fare una pausa il muscolo, il nervo, nel senso ti inietti il botulino dentro, i sinapsi vengono anestetizzati per 2 o 3 mesi con la speranza così la persona rimpara di muovere bene questa cosa. Ma io ho sviluppato un metodo che è altrettanto complementare ma interessante di ripristinare con la persona la sua passione di giocare, in senso che secondo me la distonia è un rifiuto di giocare nel gioco musicale, proprio un rifiuto, in senso che le regole di perfezione, di performance di altissimo livello, di evitare qualsiasi errore, sono così rigidi che alla fine vai in tilt, vai proprio, no? In certe situazioni di stress, problemi anche di crisi personali, emerge questa tensione. Allora, ripristinare il gioco, ti racconto due modi. Uno, il primo, comincio, sai, sempre giocando in modo teatrale. Abbiamo parlato del corpo, della poesia, della personificazione, delle qualità, delle capacità nel corpo, di trovare posti simboliche. Attraverso l'idea della metafora di dire va bene, il mio cuore sta per le mie emozioni, per l'amore, i polmoni sono quello che portano, è come il termometro delle emozioni, eccetera. Allora, tu puoi dire che il corpo è pieno di capacità, di risorse che hanno il loro collegamento simbolico, una espressione di quello è la mano destra, un altro la mano sinistra. Se tu pensi solo anche per il pianista, la mano destra è questo più virtuosistico collegato con le melodie, la sinistra porta alla profondità, all'accompagnamento, ha un ruolo diverso. Allora faccio parlare questi distonici, brutta parola, queste persone che soffrono di questo vestito molto stretto di giocare, dice, ma provate ad identificarvi, facciamo parlare la mano destra e la mano sinistra, con il scopo che spesso la mano che soffre di distonia, hanno una rabbia con questa mano, ma che cavolo, mi rovina tutto, questa povera mano diventa oggetto di controllo, di interventi, di rabbiature, no, bruttissimo questo. E dice, va bene, provi a identificarti con tua mano sinistra, per esempio, cioè quello che soffre. E vengono fuori delle cose qualche volta di una sorpresa incredibile. Avevo un pianista che ha provato in un certo momento della sua vita che la mano sinistra diventa veloce come quella destra e faceva dei allenamenti pazzeschi per farlo. A un certo punto scoppia la distonia, come Schumann, non so se
1: Sì,
0: te lo sai,
1: è
0: no?
1: stato il primo
0: Sì,
1: distonico acclarato, è
0: con
1: stato
0: queste
1: Schumann.
0: macchine che metteva
1: Sì.
0: lì, no? E scopriamo che la mano comincia a parlare come una poesia. Chi sei tu, mano? E il paziente si identifica: sono io la mano, è un parte del mio corpo. E abbiamo scoperto che questa mano era in fondo la musicalità, la profondità di questa persona. Questa persona provava di imitare sempre i grandi pianisti, andare sulle autostrade di Rachmaninoff, autostrade nel senso di concerti molto impegnativi, ma alla fine nel suo profondo a lui piaceva la musica più impressionistico, più particolare, pezzi molto
1: Sì,
0: calorose,
1: ricchi di
0: impressionanti.
1: colori.
0: Sì, tanti colori. E questa mano era un po' il custode di questa musicalità, no? E l'ha violentata, l'ha portato di suonare il Rachmaninoff veloce come la destra. E scoprendo questo, ha cambiato tutto il suo atteggiamento verso la musica, ha scelto altri pezzi, ha detto, ma io non sono uno delle autostrade, mi piacciono andare in campagna, in Toscana. Mi piace fare le strade laterali, sai dove ti fai sorprendere dai paesaggi, queste cose lì, no? Allora, la scoperta, no, del gioco della mano sinistra con questa destra, no, che spesso sono anche in contrasto uno con l'altro, in fondo non sono in contrasto, ma uno si arrabbia sull'altro perché non segue più. Ha cambiato totalmente il suo atteggiamento verso queste due mani, e facendo questo la distonia diventava pian pianino di meno. Questo è interessante, no? Ripristinare il gioco come forza,
1: volendosi bene, in sostanza.
0: Volendosi bene e apprezzare le risorse che sono nelle mani, no? Anche le risorse diversificate, no? Nella sinistra altre qualità della destra, no? E poi un altro caso molto drastico. Tu puoi immaginare 30 anni di guerra. Un chitarrista, un tedesco molto conosciuto, per sfuggire dalla sua famiglia di origine ha diventato un virtuosista pazzesco e suonava 12 ore al giorno, invecchiando. A un certo punto, anche lì ho fatto parlare le mani, scopriamo che questa mano, che è distonica, non ne poteva più. Era, se tu invecchi non sei più così,
1: sei reattivo.
0: Reattivo, no? Dice, no, non ce la faccio più, non sono fatto per... Perché lui diceva proprio, io ho fatto la guerra, come è sempre in battaglia, sempre il primo, sempre
1: a spingere, sì,
0: spingere,
1: sì.
0: Spingere. Gli altri sono i nemici, io devo uscire al top, devo essere al top, no? Allora qui, anche qui vedi la dimensione del gioco, e ripristinare anche il gioco da zero, dice. E l'ho invitato lui di diventare un altro personaggio. Dice, scegliti un altro nome. Sei un altro, chi ti piacerebbe essere? E lui ha scelto un altro nome, ha inventato questo personaggio, che alla fine era libera di dire, io potrei anche lasciare la chitarra, non mi frega più niente. Poi, avendo questa libertà del gioco libero, ha detto, ma forse anche questo nuovo personaggio ha voglia di avvicinarsi di nuovo, di suonare, ma in modo diverso. E tu, non si deve dire queste cose, ma da quando lui ha fatto questo switch, no? Questa decisione, aveva un crampo enorme nella mano, era quasi sparito, come un personaggio diverso, nuovo, no? Mm. Allora capisci la forza di ripristinare il gioco, no? Di cercare un vestito più comodo, che può essere qualche volta un vestito radicale di essere qualcun altro, no?

0: Siamo in compagnia del dottor Wolfgang Heinz Ulrich per parlare del suo libro La leggerezza creativa, un approccio innovativo in psicoterapia. La musica, appunto, è un gioco con le forme, un gioco che ha anche un carattere simbolico, però tu parli anche di mimo nascosto e del musicista e il suo corpo poetico quando fai coaching con i musicisti. Spieghiamo un po' meglio questi due dettagli che tu metti in gioco a tutti gli effetti.
1: Ma questo linguaggio simbolico è una seconda nozione, diciamo, antropologico, che creiamo dei simboli per distanziarci dal mondo, no? L'abbiamo fatto nella mitologia, nell'immagine. Poi l'arte vive ancora di questo fare immagine, creare immagine, ma non ha più il vincolo della prigione della mitologia, no? Che ti metteva, tu vedevi la divinità nell'albero, no? Il totem o l'animale che ti accompagna nella tua... Nell'arte diventa libero, no? il simbolo, ma il simbolo, cos'è nella musica? Il simbolo è una espressione in un materiale che sono toni conglomerati di suoni, no? Che prendono una forma, che il compositore dà una forma già nei tempi di Greci hanno cominciato, no? Le vecchie teatro era accompagnato dalla musica, no? Il canto, no? Il raccontare con la voce, con il gesto della voce, con il gesto della mimicità, con il gesto del movimento qualcosa. E queste sono le radici anche del simbolo della musica, no? Il gesto, il gesto che diventa un movimento acustico, il gesto diventa una dinamicità, sviluppa una dinamicità che ti coinvolge, ma non è mai come la lingua una definizione compiuta, no? È sempre qualcosa in avvenire, non c'è una definizione. Poi è chiuso in se stesso, il simbolo della musica è la musica stessa, no? Non è un linguaggio, non è una grammatica come nel linguaggio, ogni opera è in sé suo linguaggio, no? E nella musica di tonalità è molto legato anche alla parte semantica del linguaggio, parliamo del tema, della esposizione, della ripresa, sì. No? Come fosse qualcosa che ti racconto, no?
0: O la forma sonata famosa.
1: No, la forma sonata, no? Sì, sì. Allora l'intreccio fra una comprensione narrativa e quella musicale nella musica di tonalità è molto stretto. Anche se tu pensi a Bach, no? La fuga, sì. Mandare il proprio punto di vista in fuga è la nascita della prospettiva. Bach manda il proprio punto di vista in fuga e diventa la costruzione della fuga, no? Se tu pensi, tu l'hai fatto una fuga che ha tutte le sue le lettere dei suoi nomi, sì. L'ha mandato B, A, C, H, no? Che in tedesco sono dei nomi delle tonalità,
0: sì, no? Schoffer, se l'offerta musicale,
1: sì, no? No? Allora sono delle parallele anche ermeneutiche, no? Di vicinanza fra linguaggio, narrazione e musica, ma la musica è sempre il suo punto forte, è una cosa di comunità, di ritmo, di riunirci, che ha la sua linguaggio simbolica in quello che senti, no? Nella costruzione delle forme. Poi hai la grande rottura con Cage, con Langemann, non so se conosci, no? Con anche come si chiama l'italiano?
0: Ma c'è anche tutta la scuola di Darmstadt, sì, le avanguardie, no, sì, partire da Schoenberg, poi
1: perché
0: sì.
1: Non si sono più trovato in questo linguaggio musicale, queste forme hanno cominciato di ridefinire l'approccio,
0: sì,
1: musicale,
0: ristrutturando,
1: no?
0: Sì,
1: no, ristrutturando, no? Che diventavano più interessanti le costruzioni di suoni, di no? Anche la quotidianità entrava nel suono della quotidianità, i rumori diventavano forme di musica, eccetera. È sicuramente un avvenire, anche di definire cosa è il linguaggio simbolico della musica.
2: No.

Allora, io penso che le forme della musica, i simboli della musica, hanno un codice molto closed, molto dentro di sé che devi scoprire cos'è dentro un movimento musicale. Allora, di usare quello di cui abbiamo parlato nella puntata sul corpo, esperienza corporea, che ogni movimento musicale ha le sue radici veramente nell'espressività corporea, nel movimento, nell'immagine, nel profumo, eccetera. E di aiutare un musicista non di scoprire le sue interiorità e le sue emozioni per esprimere nella musica, ma scoprire quelle che sono dentro il spartito. Ti ho parlato di questo pianista, no? Di dire, va bene, immaginiamo questo che stai suonando, proviamo a tradurlo in un movimento, come sono i movimenti, come spingi, come tiri, e da lì di avere anche un piano più sofisticato di avere la pienezza del movimento musicale attraverso la ricostruzione anche del movimento stesso, come ti muovi con questo suono, con questo modo di muoverti con il tuo strumento, che movimenti sono. E più lo vive questo nella preparazione, questo mondo poetico che abbiamo in comune, perché in fondo è intersoccettivo. Con il corpo ci incontriamo molto prima con delle parole, tu senti già delle cose, ci sono dei significati pre-riflessivi, no? Che nella musica creano una profondità delle Stimmungen, si dice in tedesco, delle atmosfere, delle sfumature che con nessuna parola tu potresti esprimere, no? Allora, di farlo vivere questo, ricostruendo tutto il mondo, diciamo, della espressività, il movimento, l'immagine, il profumo, e poi suonare con questa idea lì. E quello che ho chiamato il mimo nascosto. Sai, pensi per esempio al Picasso, no? Quando ha fatto con tre linee un torro. Quante torri lui ha visto per arrivare a questa mimesi, no? Di questo essenziale di un torro. Allora, per arrivare all'essenziale di un pezzo di musica, di viverlo tante volte, sperimentarlo, esplorarlo per arrivare alla tua voce, al tuo modo di esprimerti con questo pezzo.

0: Si chiude così questo terzo appuntamento dedicato alla lettura, a tutti gli effetti, questa presentazione del nuovo libro di Wolfgang Ulrich, La leggerezza creativa, approccio innovativo in psicoterapia, pubblicato da Guerini e Associati. Di cosa parleremo nel quarto e ultimo appuntamento?
1: Il luogo sicuro è la creatività del musicista.
0: Pertanto Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Wolfgang Ulrich,
0: vi ringraziamo per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi, mercoledì 3 giugno, il Papa all'udienza generale, una liturgia viva e risorsa per risvegliare l'incontro con Dio. Il Medio Oriente, Beirut, 17 morti nei raid di Israele, attacchi USA sull'isola di Keshm, Teheran reagisce contro Kuwait e Bahrain. Al via domani lo Utopic Fest 2026, il festival internazionale sul conflitto organizzato da Rondine, cittadella della pace, all'iniziativa la medaglia della Presidenza della Repubblica Italiana. Le 14:50 secondi, Cecilia Seppia in studio, ben trovati all'ascolto. L'esperienza di una liturgia viva e devota risveglia in tutti l'apertura all'incontro con Dio. Così il Papa all'udienza generale alla quale questa mattina hanno preso parte in piazza San Pietro 20.000 fedeli. Nella catechesi, la terza dedicata alla Sacrosanctum Concilium, Leone XIV ha evidenziato che i riti con la loro sequenza di gesti e preghiere riconducono all'essenziale. Tiziana Campisi.
2: È una catechesi tutta dedicata al rito, al segno e al simbolo nella liturgia, quella di Leone XIV, che ai fedeli spiega anche il senso dell'azione liturgica, rendere capaci i credenti di gustare la presenza di Dio per mezzo di Gesù Cristo.
3: Veniamo così formati all'ascolto della parola di Dio, al rendimento di grazie e all'adorazione, alla condivisione fraterna e alla comunione ecclesiale.
2: Con i suoi ritmi e i suoi schemi il rito interrompe le attività frenetiche e riconduce all'essenziale, aggiunge il Papa, bisogna lasciarsene educare.
3: Nel rito sperimentiamo una logica di gratuità, troviamo una sosta che rigenera il cuore, riconosciamo di essere preceduti dalla grazia divina, impariamo a vivere in un ritmo abitato dallo Spirito Santo.
2: Quanto ai segni nella liturgia richiamano la santificazione dell'uomo, prosegue il pontefice, mentre i simboli possono essere azioni più semplici, come inginocchiarsi e darsi la pace, o più impegnative, come nei sacramenti. Ma tutto deve toccare il cuore e la mente e suscitare autentiche relazioni ecclesiali.
1: La cronaca internazionale ci porta in Medio Oriente. Trump, ottimista sull'esito dei colloqui con l'Iran, in un'intervista afferma non avranno mai le armi nucleari. E attesa c'è anche per la seconda giornata in programma oggi a Washington del nuovo round negoziale tra Libano e Israele, che secondo il segretario di Stato americano Marco Rubio sarebbe ostacolato proprio dall'Iran, che vuole mescolare i conflitti, violenza e vittime sul fronte libanese. Roberta Barbi.
4: L'Iran ha accettato di non avere mai l'arma nucleare. La guida suprema Khamenei è coinvolto nei negoziati che stanno evolvendo rapidamente. Questa è la posizione del presidente americano Trump, espressa in un'intervista, mentre dall'altra parte del mondo i Pasdaran hanno rivendicato il proprio dominio di fatto sullo stretto di Hormuz, del quale il nemico ha dovuto accettare le nuove regole dettate da Teheran. Ma c'è attesa su un'altra trattativa che dovrebbe riprendere oggi per il secondo giorno consecutivo a Washington, quella tra Libano e Israele, che secondo il segretario di Stato americano Rubio sarebbe ostacolata proprio dall'Iran, che tenderebbe a mescolare i due conflitti. Gli Stati Uniti si dicono fiduciosi di riuscire a raggiungere un accordo volto a ripristinare la sovranità del Libano e a garantire la sicurezza di Israele. Intanto, in un attacco israeliano con un drone nel sud del Libano sulla strada di Mayadin sono rimaste uccise altre 6 persone e 2 sono rimaste ferite. Parzialmente riaperto l'aeroporto del Kuwait dopo l'attacco iraniano che aveva causato una vittima e alcuni feriti.
1: Andiamo in Ucraina, un attacco di droni ucraini contro un autobus in viaggio verso la Crimea ha causato la morte di 7 persone e il ferimento di altre 11. Abbiamo colpito obiettivi importanti sul territorio della Russia, tra questi il terminale petrolifero di San Pietroburgo, dice il presidente Zelensky su Telegram. Brucia anche uno stabilimento missilistico russo, mentre droni ucraini prendono di mira Mosca e Leningrado. Inizia domani, 4 giugno, lo Utopic Fest 2026, il festival internazionale sul conflitto organizzato da Rondine, cittadella della pace. L'iniziativa, che ha come tema inquietudine, come custodire la scintilla dell'umano, è stata insignita dalla medaglia della Presidenza della Repubblica Italiana da Sergio Mattarella, che ha visitato il borgo, dove giovani studenti di paesi in guerra tra loro si incontrano per cercare di costruire la pace. Franco Vaccari, presidente e fondatore di Rondine, al microfono del nostro inviato Michele Raviar, spiega il significato e le sfide di quest'anno.
5: inquietudine è proprio dove si accende un gap tra quello che si sente interiormente e quello che si vede davanti a noi. Quindi abbiamo voluto andare proprio alla radice di quello che ciascuno di noi prova, anche lo smarrimento se vogliamo, però perché insieme, interrogandoci su questo, non aver paura del presente, non avere paura del futuro, nonostante le nubi terribili che si addensano qua e là sul pianeta, e insieme trovare delle prospettive di azione.
6: Che anno è stato questo per Rondine?
5: Un anno terribile, perché nella cittadella della pace tutte le mattine arrivano le eco delle famiglie, dei ragazzi che qui ostinatamente, con tenacia, continuano a mantenere viva la relazione tra di loro, che il mondo vorrebbe nemici, e invece loro rompono la catena dell'odio, della vendetta, del vittimismo, e scelgono di uscire insieme dal guaio della guerra.
1: Torniamo all'attività vaticana. L'intelligenza artificiale è una sfida per l'istruzione, evitare la frammentazione del sapere. Rivolgendosi ai rappresentanti dell'Association of Catholic Colleges and Universities, il Papa sottolinea come lo sviluppo delle nuove tecnologie renda più difficile valutare il rendimento scolastico degli studenti. Edoardo Giribaldi.
7: Dobbiamo essere disposti a investire generosamente nell'educazione delle future generazioni. È fondamentale che i giovani imparino a confrontarsi positivamente con le nuove tecnologie, sviluppando al contempo le capacità e i talenti che Dio ha donato loro: la capacità di ragionare, di esercitare il pensiero critico e di memorizzare le conoscenze, preparandosi così a plasmare responsabilmente il mondo di domani. Le implicazioni dello sviluppo dell'intelligenza artificiale investono ormai quasi ogni ambito dell'esistenza umana. Il Papa si sofferma sul settore dell'istruzione, evidenziando il ruolo degli educatori nell'accompagnare la formazione integrale degli studenti. Se l'educazione cattolica non saprà infondere negli studenti una vera passione per la verità, e non soltanto per la verità intellettuale, ma per la verità che è Cristo stesso, difficilmente potremo aspettarci che le persone siano disposte a compiere lo sforzo necessario per riconoscere la verità e conformare ad essa la propria vita.
1: E la prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, sulla dottrina sociale della Chiesa nel tempo dell'intelligenza artificiale, ha aperto un vasto dibattito tra esperti delle nuove tecnologie digitali. Marco Guerra ne ha parlato con Giuseppe Italiano, docente di ingegneria informatica presso la LUIS di Roma.
8: C'è un'immagine bellissima nell'enciclica, che è la scelta tra Babele e Gerusalemme. Vogliamo utilizzare la tecnologia per costruire una nuova torre di Babele oppure per riedificare Gerusalemme? Babele significa abbracciare il profitto e accettare un'omologazione che riduce noi esseri umani a semplici dati, a prestazioni. Gerusalemme significa invece costruire una società in cui tecnologia e dignità umana possono crescere insieme.
9: Fra le tante preoccupazioni esposte nell'enciclica da Papa Leone c'è quella per il mondo del lavoro.
8: La domanda su cui l'enciclica pone attenzione non è quanti posti di lavoro perderemo, che è la domanda che a me fanno spesso, no? Io penso che la domanda che è un po' un leitmotiv di questa enciclica è: che cosa accade alla dignità delle persone quando cambia il significato del lavoro? E secondo me va giudicata non solo dal punto di vista di quali posti di lavoro ci saranno, ma in base alla dignità dei lavoratori.
1: In chiusura la pagina culturale, Giornata Mondiale della Bicicletta, ricorrenza voluta dalle Nazioni Unite per celebrare le due ruote, un mezzo sostenibile, democratico, longevo. Eugenio Murrali.
10: I tempi cambiano, la bicicletta resta. Unica, versatile, longeva, sostenibile sono alcuni degli aggettivi con cui le Nazioni Unite hanno descritto la bici, fissando al 3 giugno la sua giornata. Questo mezzo di locomozione da almeno due secoli accompagna l'umanità. Secondo i dati, in Italia nel 2025 gli spostamenti in bicicletta hanno superato per la prima volta il 5% del totale di quelli quotidiani. Un risultato che mette in evidenza anche come le due ruote non siano considerate solo un mezzo ludico, ma un vero e proprio strumento di trasporto utile e a volte necessario, osserva Luigi Menna, presidente della FIAB, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta.
11: In questo momento di difficoltà economica per la crisi energetica, la bicicletta può essere anche un aiuto economico alle famiglie. Mi viene da dire che veramente la bicicletta è il simbolo assoluto della sostenibilità.
10: E anche Atletica Vaticana, insieme a LUCI, Unione Ciclistica Internazionale, sta portando avanti progetti legati alle bici. Ne ha da poco donate due a dei giovani, altre otto saranno regalate nei prossimi mesi.
1: È tutto per ora, vi ricordo che potete riascoltare questo GR anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Luca Rossi in regia, Cecilia Seppia in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.

0: Tutti. Good morning, buenos dias. Bonjour, guten Morgen.
1: La pace sia con tutti voi.
2: Hope today.
3: Buongiorno, buongiorno cari amiche e cari amici della Radio Vaticana, ben trovati da Marina Tomarro a Pop Today, il programma che vi vuole raccontare la giornata di Papa Leone. E allora oggi è mercoledì, giorno tradizionale dell'udienza, un'udienza che purtroppo soprattutto all'inizio ha visto protagonista molto il cattivo tempo, ma poi fortunatamente è uscito il sole, quindi permettendo ai tantissimi fedeli presenti oggi e provenienti da ogni parte del mondo in Piazza San Pietro di poter ascoltare la catechesi e le parole di Papa Leone. E oggi Papa Leone, nell'udienza generale, si è ancora soffermato sul rito, sul segno, sul simbolo della liturgia, nella sua terza catechesi dedicata proprio alla Costituzione Sacrosanctum Concilium nell'ambito del ciclo dedicato ai documenti del Concilio Vaticano II. E Papa Leone ha spiegato ai fedeli quali sono gli elementi dell'azione liturgica, quale permette di gustare la presenza di Dio per mezzo di Gesù Cristo, ha detto il Santo Padre. Con la sobrietà solenne dei suoi ritmi, il rito va curato con mano fine e senza arbitrarietà. Interrompe attività frenetiche, riconducendoci a quello che è l'essenziale, ed è una sosta che rigenera il cuore, insegna a vivere in un ritmo abitato dallo Spirito Santo. E andiamo a vedere il bollettino della Santa Sede di oggi. Naturalmente parleremo tra pochissimo dell'udienza, entreremo all'interno della catechesi di Papa Leone insieme alla collega Tiziana Campisi. E andiamo a vedere il bollettino della Santa Sede di oggi. Il Papa ha ricevuto questa mattina in udienza la delegazione dell'Association of Catholic Colleges and University degli Stati Uniti. E il Papa ha ricevuto anche Monsignor Celestino Migliore, arcivescovo di Canosa, nunzio apostolico in Francia, la delegazione l'abbiamo appena detta, dei collegi e delle università cattoliche americane. E c'è anche una nomina del vescovo ausiliare di Morondava. Il Papa ha nominato vescovo ausiliare della diocesi di Morondava, siamo in Madagascar, un paese meraviglioso, il reverendo Jeannot Martial Adrianda Drai, del clero di Artisirambè, finora vicario generale della medesima sede e rettore del seminario propedeutico, assegnatogli la sede titolare di Elefantaria di Mauritania. E allora naturalmente auguri al nuovo vescovo. E allora adesso facciamo una prima pausa musicale e poi entriamo in quello che è il vivo del programma, la catechesi di Papa Leone.

0: Allora, mentre andavano gli U2, mi ha raggiunto in studio Tiziana Campisi. Buongiorno Tiziana, grazie di essere qui.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora Tiziana, l'udienza di oggi, il Papa ha continuato la sua catechesi sulla Costituzione Sacrosanctum Concilium, e allora io direi, prima di iniziare, chiedo a Bruno Orti, al di là del vetro, che saluto e ringrazio, di mandare il primo inserto, così poi iniziamo insieme.
2: Attraverso il sacro rito veniamo così formati all'ascolto della parola di Dio, al rendimento di grazie e all'adorazione, alla condivisione fraterna e alla comunione ecclesiale. Scopriamo di essere un'assemblea dai molti volti, riunita dalla stessa fede.
0: E allora iniziamo proprio da queste prime parole, da queste parole che sono un po' l'inizio della catechesi di Papa Leone. Attraverso il sacro rito veniamo formati all'ascolto della parola di Dio, ci dice Papa Leone oggi.
1: Sì, il Papa sta parlando di

0: questa parola, a viverla, e quindi questo ci porta, dice il Papa, alla condivisione fraterna e alla comunione ecclesiale. E il ritrovarsi per un rito insieme significa anche scoprire di essere un'assemblea dai molteplici volti, ma che è radunata nella stessa fede. Questo è un po' quello che ci ha voluto spiegare il Papa. Oltre al fatto che ogni rito ha una sequenza di gesti e di preghiere che possono sembrare rigide, che possono sembrare staccate rispetto alla nostra spontaneità. In realtà, dice il Papa, si tratta di una sequenza che ci consente di uscire dai nostri calcoli e quindi anche di uscire dai nostri schemi e infatti vivendo la liturgia in una maniera piena, coinvolgendoci spirito e mente, ecco, avviene questa comunione, ma anche siamo avvicinati all'incontro con Cristo.
1: Infatti il Papa ci dice proprio questo, che il rito può sembrare, come dicevi tu, ripetitivo, invece non lo è, perché ci riconduce all'essenziale. A me questa parola che lui ha usato mi è piaciuta moltissimo. Il rito ci riconduce all'essenziale, ci riporta proprio a quelle che sono le cose vere. E allora andiamo ad ascoltare il secondo inserto.
2: Scopriamo così un'altra dimensione dell'agire, non guidata da calcoli produttivi, è un'altra esperienza del tempo e dello spazio. Nel rito sperimentiamo una logica di gratuità, troviamo una sosta che rigenera il cuore, riconosciamo di essere preceduti dalla grazia divina, impariamo a vivere in un ritmo abitato dallo Spirito Santo.
1: E allora il Papa ci parla di un ritmo abitato dallo Spirito Santo, quindi è qualcosa che ci porta pace.
0: Che non è il ritmo nostro quotidiano, preso da tante cose da fare, altre da risolvere. E quindi il ritmo è una sosta, appunto, dice il Papa, un momento in cui tutto ha un ritmo diverso, che è appunto diverso da quello nostro. È uno spazio in cui avviene qualcosa e siamo appunto anche raggiunti dalla grazia divina e impariamo dialogare e sentire lo Spirito Santo. E questo è ancora un modo che il Papa ci dice per poter vivere bene la liturgia. E infatti nella catechesi il Papa raccomanda proprio questo, lasciarsi educare dai riti della liturgia, dice il Papa, proprio perché dobbiamo entrare in questi ritmi più lenti, abbandonare i nostri più veloci, più frenetici, per entrare in comunione con Dio e incontrare Gesù Cristo.
1: E il Papa continua proprio anche nella conclusione cita anche Romano Guardini, cita Papa Francesco, che facendo proprio un'affermazione di Romano Guardini individuava il primo compito del lavoro di formazione liturgica: l'uomo deve diventare nuovamente capace di simboli, ci diceva Papa Francesco. E allora andiamo ad ascoltare in che modo Papa Leone oggi ha concluso la sua catechesi.
2: L'esperienza di una liturgia viva e devota, accompagnata da un'opportuna catechesi mistagogica, è la migliore risorsa per risvegliare in tutti quell'apertura all'incontro con Dio che nella logica dell'incarnazione può avvenire solo coinvolgendo tutto l'uomo, spirito, anima e corpo.
1: E allora una conclusione estremamente importante, che ci parla di qualcosa che ci coinvolge totalmente, non solo in spirito, non solo l'anima, ma anche il corpo viene coinvolto in questo.

0: un coinvolgimento che però deve presumere la conoscenza anche di altri elementi nella liturgia, il segno e il simbolo. Il Papa ne ha accennato spiegando che all'interno della liturgia ci sono dei segni di cui bisogna tener conto e che bisogna comprendere, ad esempio l'acqua. L'acqua è un segno che in diverse occasioni ci offre un significato particolare, ad esempio l'acqua benedetta con la quale si viene aspersi ravviva nei fedeli la coscienza del dono ricevuto con il battesimo. Altro elemento della liturgia è invece il simbolo. Ce ne sono di diverse specie, spiega il Papa. Ci sono simboli che si esplicitano in azioni comuni, come ad esempio il darsi la pace o l'inginocchiarsi, ma ci sono simboli anche più complessi che riguardano la ritualità, il sacramento in sé. Ma tutto questo, appunto, conclude il Papa, facendo riferimento agli elementi della liturgia e quindi al rito, al segno e al simbolo, tutto questo ci deve portare all'incontro con
1: Eh
0: Dio.
1: sì, esatto. Ricordiamo anche il Post-Angelus di Papa Leone, dove ha ricordato il Corpus Domini,
0: Post-udienza.
1: il Post-udienza, scusate, il Post-udienza, dove ha ricordato naturalmente il Corpus Domini, che è domani la ricorrenza per Roma, il resto d'Italia invece è domenica.
0: Per il
1: Per il
0: Vaticano,
1: Vaticano è domani, e mentre
0: dove
1: invece
0: abbiamo un calendario un po'
1: un po'
0: diverso
1: diverso da quello,
0: rispetto alle
1: esatto.
0: altre chiese nel mondo.
1: Esatto, e ne parleremo tra pochissimo. Due ospiti che mi racconteranno proprio il Corpus Domini, il significato naturalmente, e poi andremo anche a conoscere alcune delle feste, in che modo vengono svolte, viene vissuta questa giornata. E poi ancora il Papa nel suo post-udienza, quindi è stato totalmente dedicato a quello che è appunto l'Eucaristia, il Corpus Domini, ricordando anche ai fedeli di lingua portoghese che giugno è il mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù.
0: Che domani appunto Corpus Domini viene celebrato in Vaticano e mentre molte altre chiese lo celebrano nella domenica successiva al
1: Esatto.
0: giorno esatto in cui appunto cade. Perché questa diversità? Tutta una serie di feste sono legate alla Pasqua,
1: Sì.
0: quindi 40 giorni dopo la Pasqua l'Ascensione, 50 giorni dopo la Pentecoste e via dicendo. Quindi questi 40 giorni, questi 50 giorni e altri non cadono sempre la domenica, quindi in Vaticano si festeggiano nella data esatta.
1: Esatto.
0: Nelle varie chiese locali queste festività vengono celebrate per favorire la partecipazione dei fedeli nella domenica successiva.
1: Esatto. E allora davvero grazie di cuore a Tiziana Campisi anche per averci spiegato davvero benissimo, ecco perché in che modo ci sono le varie festività che andiamo a celebrare. E allora grazie anche per averci aiutato a capire meglio la catechesi di Papa Leone, e ti saluto oggi con un brano che è cantato non solo da Giorgia, ma anche dal grande Andrea Bocelli. Vivo per lei.

0: abbiamo ascoltato la voce di Giorgia e di Andrea Bocelli con Vivo per lei. Rientriamo invece in quelli che sono i temi di oggi dell'udienza. Come ha ricordato la collega Tiziana Campisi, domani in Vaticano viene celebrato il Corpus Domini e Papa Leone lo ha voluto ricordare proprio nei saluti al termine dell'udienza generale, in particolare nel saluto alla lingua italiana, ai fedeli di lingua italiana. E io intanto saluto e ringrazio, abbiamo in collegamento telefonico Don Antonio Allegritti, parroco di San Pelino in Abruzzo. Buongiorno Don Antonio, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Don Antonio, io ti invito ad ascoltare con me e con tutti gli ascoltatori questo pezzetto preso proprio oggi dal saluto ai fedeli in lingua italiana di Papa Leone, in cui ha ricordato proprio la festività del Corpus Domini, che qui in Vaticano sarà domani, mentre in Italia sarà domenica. Ascoltiamolo insieme.
2: Si celebra la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, o secondo la più nota formulazione latina, la solennità del Corpus Domini. Nell'Eucaristia contempliamo Gesù, pane spezzato e donato per ciascuno di noi, espressione della pietà eucaristica popolare sono le processioni con il Santissimo Sacramento che si svolgono nelle strade di tanti paesi. A tale proposito, incoraggio a mantenere viva questa bella manifestazione di pubblica testimonianza della fede.
0: E allora, Don Antonio, abbiamo ascoltato le parole di Papa Leone, che ha ricordato la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, il Corpus Domini. Ecco, ma come nasce questa solennità e perché è così importante per noi fedeli?
1: La solennità del Corpus Domini nasce a partire dal culto che il cristiano ha nei confronti dell'Eucaristia. La celebrazione dell'Eucaristia, afferma il Concilio Ecumenico Vaticano II, è la fonte, il culmine della vita cristiana. Tutto parte dalla Messa e tutto arriva alla Messa. La Messa è il cuore della vita del credente, la Messa è il cuore della vita dei credenti. E dunque la tradizione ecclesiale ha voluto che ci fosse un giorno in particolare dedicato proprio alla riflessione e alla preghiera sulla presenza eucaristica del Signore. Presenza del Signore vera, reale, sostanziale nel pane e nel vino. E un po' per dare un segno della forza della presenza del Signore nelle nostre comunità, nei nostri paesi, nelle nostre celebrazioni, i fedeli hanno sviluppato questa bellissima processione, la processione del Corpus Domini, che diciamo così è il modo attraverso il quale la liturgia della Chiesa rende presente il Signore, porta il Signore realmente presente nel pane e nel vino nelle strade dei nostri paesi, nelle contrade della nostra bella Italia, nonché del mondo. È una processione davvero molto molto importante, perché si porta il Signore, si porta il corpo del Signore, la presenza di Gesù vera, reale e sostanziale nel pane e nel vino.
0: Tra l'altro è una festa antichissima, istituita ad Orvieto da Papa Urbano IV, e andiamo addirittura all'11 agosto del 1264, quindi poco dopo il miracolo di Orvieto praticamente.
1: Sì, il Medioevo ci racconta della presenza di vari miracoli eucaristici. Uno di questi è ad Orvieto, un altro celeberrimo è quello che è avvenuto a Lanciano. Sì, ed è bello notare che ci sono ancora folle numerose di fedeli che si recano in questi luoghi per pregare il Signore. Ma il dono dei doni è riconoscere che il miracolo eucaristico si compie in ogni celebrazione dell'Eucaristia. E quindi questi miracoli eucaristici, quello di Lanciano, quello di Orvieto, sono dei segni che invitano il credente, che invitano il cristiano ad approfittare del dono grande della Santa Messa, a non perdere il dono della Messa. E così in fondo dal Corpus Domini ci proviene un invito, quello di partecipare a Messa, quello di godere del dono della presenza del Signore in ogni Messa. Direi che ogni Messa è un miracolo eucaristico e i miracoli eucaristici, le tradizioni intorno al Corpus Domini, in fondo ci invitano proprio ad approfittare di ogni celebrazione eucaristica, di ogni Messa, che è davvero un grande miracolo.
0: Questo che hai detto è molto importante perché uno pensa soltanto al miracolo, ecco, quelli più famosi, però in realtà ogni volta che andiamo a messa accade questo straordinario miracolo eucaristico. E allora in che modo possiamo prepararci meglio a vivere questo santo giorno?
1: Possiamo prepararci mediante la preghiera, mediante la partecipazione alla celebrazione eucaristica, ma una partecipazione sentita, insomma, fatta di attesa, fatta di silenzio, di raccoglimento e fatta poi di ringraziamento. Ed inoltre queste tradizioni, quella del Corpus Domini, delle processioni, ci ricordano proprio che la messa non è un fatto privato del sacerdote.
0: Certo.
1: Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha messo al centro un principio meraviglioso che è quello della partecipazione attiva dei fedeli alla celebrazione eucaristica e fondamentalmente queste tradizioni che la tradizione vuole coinvolgono appunto le comunità, le confraternite, i bambini, intorno alle quali si sviluppa anche tanta tenerezza, tanta dolcezza, le processioni, le infiorate lungo i nostri borghi, sono proprio un modo tramite il quale il cristiano partecipa attivamente al mistero dell'Eucaristia.
0: Tante sono anche le celebrazioni in Abruzzo, tra un po' andremo a ricordare quella di Campobasso, quella del Corpus Domini di Campobasso che tu conosci molto bene. Ce ne vuoi ricordare una che si fa in Abruzzo invece?
1: In Abruzzo abbiamo la tradizione delle cosiddette infiorate. In tantissimi posti, anche nella mia diocesi, che è la diocesi di Avezzano, all'uscita del Santissimo Sacramento tra le strade del paese, il sacramento è accolto tramite delle bellissime figure, rappresentazioni artistiche floreali che sono appunto dipinte nelle nostre strade e sono realizzate con i fiori, e da questo è il nome di infiorata. Ci sono le persone che lavorano la notte, il giorno in preparazione, insomma, di queste infiorate ed è veramente bello perché io faccio esperienza di questo, le persone hanno una bella fede e hanno il dono il desiderio anche di esprimere la fede in maniera esperienziale, in maniera concreta, una fede non solo teorica, ma esperita, realizzata, fatta, anche di concretezza, di gesti concreti. D'altra parte, quando noi vogliamo bene a una persona, facciamo un gesto concreto,
0: Esatto,
1: portiamo un fiore,
0: sì,
1: bene.
0: esatto.
1: E questi gesti concreti come l'infiorata sono proprio i gesti, mi ripeto, concreti con i quali le persone esprimono la loro fede nei confronti di Gesù.
0: E allora grazie mille Don Antonio e ti chiedo di portare davanti a Gesù tutti i nostri ascoltatori, soprattutto quelli che sono soli, in sofferenza, per malattie fisiche o psicologiche, che sono in situazioni di dolore. Ecco, portaci tutti davanti a Gesù, davvero.
1: Lo faccio volentieri, lo faccio con tutto il cuore nella adorazione eucaristica e a tutti quelli che ci ascoltano rivolgo una piccola preghiera, un piccolo appello. Partecipare alla Santa Messa,
0: Sì.
1: partecipare alla Messa domenicalmente, partecipare alla Messa del Corpus Domini. E poi vedete, è una grande grazia avere tante chiese nella
0: È
1: nostra
0: vero.
1: bellissima Italia. Quindi vi direi, mi permetto proprio di lanciare un appello a tu per tu. Quando vedete una chiesa aperta, fermatevi, inginocchiatevi, fate una genuflessione. E passate un po' di tempo davanti a Gesù sacramentato. La storia ci racconta di tanti santi che davvero tramite l'adorazione eucaristica, la presenza davanti a Gesù sacramentato, hanno sviluppato la loro santificazione personale. E io conosco tante persone davvero che si fermano davanti a Gesù Eucaristia e gli portano le loro vite, le loro gioie, i loro entusiasmi, ma anche i loro problemi e i loro dolori. Anch'io porterò le gioie, gli entusiasmi, eppure le fatiche e i dolori di tutte le persone che ci ascoltano già questa sera nell'adorazione eucaristica e nella Santa Messa.
0: Grazie di cuore Don Antonio
1: Prego, Dio
0: e
1: vi
0: buona
1: benedica.
0: festa domani. Grazie,
1: Grazie,
0: grazie.
1: grazie di
0: Ciao,
1: cuore, grazie.
0: grazie. E allora, adesso ancora una pausa musicale e poi andiamo verso Campobasso. E Campobasso è la mia città, lo devo dire, e dove si svolge una straordinaria processione il giorno di Corpus Domini. La conosciamo fra qualche minuto.

0: eccoci, andiamo verso Campobasso per la nostra conclusione di trasmissione, dove domenica ci sarà una processione molto bella, una processione molto particolare che attira davvero fedeli, turisti, gente ormai da ogni parte, non solo d'Italia ma del mondo. La processione dei misteri. Cosa sono i misteri? Sono delle straordinarie macchine processionali create dal genio di Paolo Saverio di Zinno. Siamo nella metà del 1700, che sfilano tra le vie della città di Campobasso e sono... All'inizio erano 18 quadri viventi dove vengono raccontate le vite dei santi e le vite e le parti della Bibbia. Oggi non sono più 18, sono 12 originali del 1700, perché alcuni sono andati distrutti a causa del terribile terremoto che colpì la città il 26 luglio del 1805. A noi ne sono arrivati 12, più il tredicesimo realizzato dai fratelli Tucci sulla base di un disegno attribuito proprio a Di Zinno, e in questo modo viene completata la sfilata dei misteri che domenica andrà di nuovo tra le vie della città. E allora io in collegamento telefonico il presidente dell'associazione Misteri e Tradizioni, Liberato Teberino. Buongiorno presidente, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
0: Presidente, io ho provato a descrivere un po' cosa sono i misteri. Io li conosco bene, ho premesso prima di cominciare che io sono di Campobasso, quindi conosco benissimo quella che è la processione dei misteri. Però ce la racconti lei, si faccia occhi per i nostri ascoltatori. Che cosa sono i misteri, questa meraviglia che domenica sfilerà tra le strade della nostra città?
1: No, ha detto bene, sono degli ingegni, delle macchine processionali su cui prendono posto bambini, persone adulte, anche animali, un cane, un agnello, e a ritmo di marcia vengono portati in processione per il borgo di Campobasso. È una tradizione antichissima, ha attraversato 4 secoli sostanzialmente e oggi vive comunque un momento felice, perché è sempre più crescente l'attenzione dei protagonisti, ma soprattutto del pubblico che viene copioso nel giorno del Corpus Domini qui a Campobasso.
0: Quali sono i quadri rappresentati? Perché alcune sono storie della Bibbia, altri invece sono dei santi.
1: Ce ne sono diversi, rappresentano scene del Vecchio e del Nuovo Testamento. Molti santi, c'è Abramo, c'è Maria Maddalena, il Sacro Cuore di Gesù, l'ultimo, come diceva bene lei, costruito nel 59, ma sono santi della tradizione campobassana. Molti di questi hanno chiese dedicate o altari in chiese di Campobasso.
0: Qual è il giro che fa la processione? Perché parte proprio dal museo, perché oggi misteri è possibile, è vero che c'è il giorno del Corpus Domini, però se un visitatore viene a Campobasso può sicuramente vederli, almeno vedere dei video e vedere proprio le strutture degli ingegni.
1: Sì, il museo è aperto tutto l'anno, è dal museo che è sito in via Trento, domenica prossima partirà la processione intorno alle 10 di mattina e percorrerà il borgo murattiano per poi andare nella parte ottocentesca della città di Campobasso e ricevere la benedizione impartita dall'arcivescovo da Palazzo San Giorgio, che è la sede del municipio.
0: Ecco, i 12 misteri sono Sant'Isidoro, San Crispino, San Gennaro, Abramo, Maria Maddalena, Sant'Antonio Abate, l'Immacolata Concezione, San Leonardo, San Rocco, l'Assunta, San Michele, San Nicola e poi si chiude con il Sacro Cuore di Gesù, che appunto è stato fatto dai cugini Tucci e su disegno di attribuito a Di Zinno. Ci sono delle figure molto particolari sui misteri, ad esempio uno dei siparietti che fa sorridere maggiormente il pubblico è quello del diavolo con la tonsella. La tonsella sarebbe la ragazza che sta per prendere marito, per sposarsi, e il diavolo la tenta. Che cosa succede?
1: Sì, ci sta, diciamo, anche una componente demoniaca in due misteri, in quello del San Michele, dove l'Arcangelo rigetta nella bocca dell'inferno i diavoli, e poi il Sant'Antonio Abate, dove ci sono tre demoni, due con le sembianze classiche, e quindi con le corna, e uno è interpretato da una fanciulla, anch'essa demone nel racconto biblico, che hanno il compito di tentare il santo, il Sant'Antonio. Poi nella tradizione campobassana questa lettura originaria è stata risemantizzata, per cui è il diavolo che tenta la donzella e deve resistere appunto a queste tentazioni non ridendo.
0: Esatto.
1: E ci riescono benissimo tutte le ragazze che negli anni hanno interpretato questo ruolo.
0: Sì, un ruolo molto ambito, tra l'altro, giù a Campobasso, ecco, lo dico per naturalmente gli ascoltatori. Che cosa spinge, secondo lei? Perché alcuni dei misteri sono delle vere e proprie tradizioni familiari, sono persone che hanno partecipato di volta in volta, da padre in figlio, nipote. Cosa spinge a mantenere questa tradizione così bella, così sentita?
1: Ma intanto l'appartenenza alla città di Campobasso. I misteri sono una vera e propria identità per i campobassani, e come ha detto bene lei, le famiglie di Campobasso perpetuano il proprio ruolo. Ci sono famiglie che si dedicano al trasporto dei misteri, quindi ci sono i portatori, i capi squadra, che si avvicendano anche poi nelle generazioni. Insomma, ne abbiamo negli ultimi 30 anni visti diversi, che da padre sono passati al figlio, ma anche gli addetti alla vestizione tramandano questa tradizione in famiglia. E poi ci sono tanti bambini che partecipano, poi il tempo passa per tutti, certo. Questi bambini crescono e poi restano nell'associazione e danno un contributo fattivo alla migliore riuscita della processione dei misteri.
0: E allora io la ringrazio veramente per averci portato idealmente a Campobasso attraverso la processione dei misteri. Invitiamo naturalmente i nostri ascoltatori che sono nei dintorni a farsi un giro quel giorno a Campobasso, perché vedranno qualcosa di davvero molto bello che non si vede facilmente. E allora grazie mille, presidente, e buon Corpus Domini.
1: Buon Corpus Domini a tutti, aspettiamo tutti numerosi qui a Campobasso domenica 7 giugno.
0: Grazie, grazie, arrivederci, grazie. E allora, cari amici, anche il tempo a mia disposizione si va man mano concludendo, e prima di lasciarvi vi ricordo che appena dopo di me il GR Flash e a seguire Dritti al Cuore. E per oggi da Marina Tomarro è tutto, e quindi un cordiale saluto e una buona continuazione di ascolto sui programmi della Radio Vaticana. Ciao!

15, Cecilia Seppia in studio. Il Papa all'udienza generale, una liturgia viva e risorsa per risvegliare l'incontro con Dio. Ai membri dell'Associazione dei College e delle Università Cattoliche dice: l'IA è una sfida per l'istruzione, evitare la frammentazione del sapere. Medio Oriente, 17 morti nei raid di Israele su Beirut, attacchi USA sull'isola di Keshm. Teheran reagisce contro Kuwait e Bahrain. Trump resta ottimista sull'esito dei colloqui con l'Iran. L'Ucraina risponde ai massicci attacchi russi di ieri, 7 le vittime in Crimea. Zelensky: colpito anche il terminale petrolifero di San Pietroburgo, brucia uno stabilimento missilistico russo, mentre droni di Kiev prendono di mira Mosca e Leningrado. L'Ebola continua a colpire nella Repubblica Democratica del Congo, dove il numero dei casi sale a 344, tra cui 60 decessi. Proteste e scontri in Kenya per la proposta USA di un centro di isolamento nella base aerea di Laikipia. È tutto, l'informazione alle 16.

0: Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.
1: Buon pomeriggio cari amici di Radio Vaticana, bentrovati al nostro programma pomeridiano Dritti al Cuore. Sono le 15.05 di questo mercoledì 3 giugno 2026. Io sono Suor Emanuela ed oggi vogliamo entrare nella bellezza del testo destinato a segnare il pontificato di Papa Leone XIV e anche il modo con cui la Chiesa guarderà al futuro dell'uomo nell'epoca dell'intelligenza artificiale. Parliamo appunto della Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV, questo titolo che già colpisce. Il Papa sceglie di partire proprio dalla grandezza dell'essere umano, dalla sua dignità e dalla sua unicità. E voglio parlarne con voi oggi con Andrea Tornielli, direttore editoriale dei Media Vaticani, che saluto e ringrazio. Bentornato direttore.
2: Grazie a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Direttore, in un tempo di guerra, violenza e gravi tensioni, sia internazionali che sociali, perché Leone XIV sceglie di partire dalla sua magnificenza, come rimanda il titolo dell'enciclica, Magnifica Humanitas?
2: È interessante il fatto che questa enciclica in realtà non è sull'intelligenza artificiale, ma ha un campo più vasto e mostra l'attualità dei principi della dottrina sociale della Chiesa nel tempo dell'intelligenza artificiale, in un tempo in cui stiamo affidando alle macchine la possibilità di uccidere le persone, vediamo l'impiego nelle guerre, stiamo progettando macchine che sempre di più prenderanno in qualche modo anche il controllo delle nostre vite, della sanità, dell'assicurazione, pensiamo alla manipolazione nel mondo dell'informazione e della comunicazione. E dunque in questo tempo il Papa ci ricorda un dato fondamentale, quello del restare umani, dell'essere umani e del restare umani. Con questa idea di fondo, l'intelligenza artificiale in qualche modo presenta uno slancio, se vogliamo anche una specie di ideologia, che è quella del superuomo. La macchina potenzia l'umanità dell'uomo e il limite, il nostro limite, la nostra vulnerabilità diventa qualcosa da correggere, mentre invece il Papa ci dice che nel limite, nella nostra coscienza del limite, sta anche il cuore della nostra umanità e soprattutto che il Dio cristiano, il Dio di Gesù Cristo, ci viene a salvare nel nostro limite, per cui in qualche modo il nostro limite, la nostra vulnerabilità è anche il luogo in cui veniamo salvati. Ecco, credo che questo sia un messaggio forte, potente e molto attuale. Il messaggio è: restiamo umani.
1: L'enciclica non appare appunto contro la tecnologia, come lei ci ricordava, ma contro una tecnologia che è senza anima. Ma non può sembrare un paradosso, tecnologia e anima?
2: Tecnologia e anima è sicuramente un paradosso. Non diventa un paradosso se noi ricordiamo che dietro la tecnologia, dietro chi progetta l'intelligenza artificiale e anche i suoi ultimi sviluppi, c'è sempre l'uomo. E allora l'uomo l'anima ce l'ha. Il punto è non essere contro la tecnologia in quanto tale, ma essere contro un'ideologia tecnocratica che vuole di fatto affidare a parole alla macchina tutto, ma in realtà dietro la macchina chi progetta ci sono persone, ci sono privati, ci sono piattaforme, ci sono persone che guadagnano cifre enormi, ci sono in gioco capitali enormi. E dunque il Papa ci ricorda che dobbiamo in qualche modo risvegliare le coscienze. Questo è un compito che ci riguarda tutti e il compito nostro è quello di sorvegliare. Abbiamo bisogno di più politica, abbiamo bisogno di più controllo pubblico, di più coinvolgimento sociale, per chiedere che questi strumenti non vengano fatti, ma vengano fatti progettandoli in modo che non siano contro l'uomo, contro l'umanità. E questo è un dato secondo me fondamentale. Siccome adesso non è che si va proprio in questa direzione, il Papa richiama la necessità di questa direzione.
1: Papa Leone XIV, direttore, firma questa enciclica nel 135esimo anniversario della Rerum Novarum di Leone XIII. Perché questa scelta?
2: È una scelta simbolica, emblematica. Papa Leone ha preso il nome del predecessore Leone XIII, autore della Rerum Novarum, l'enciclica che ha segnato l'inizio della dottrina sociale della Chiesa propriamente detta, formalmente detta, ma che è stata pubblicata in un tempo di cambiamento epocale. Era il tempo in cui iniziava sostanzialmente la civiltà industriale, no? E iniziava il proletariato. Oggi, col fare un'enciclica, firmandola nello stesso giorno in cui Leone XIII ha pubblicato Rerum Novarum, significa che il Papa ci indica che viviamo un cambiamento d'epoca altrettanto importante. E questo cambiamento d'epoca è quello dello grande sviluppo dell'intelligenza artificiale.
1: Uno dei punti suggestivi nel documento è quello che dice: l'intelligenza artificiale sa elaborare dati, ma non può conoscere il dolore, la responsabilità, l'amore. È un avviso importante questo da parte del Papa, secondo lei?
2: È assolutamente importante. L'intelligenza artificiale non potrà simulare, processando un'infinità di dati tali che nessuna mente umana riuscirebbe a fare in frazioni di secondo. Ricordiamolo sempre, consumando un enorme quantitativo di energia, bruciando un enorme quantitativo di acqua che serve per raffreddare le macchine, e dunque sta avendo un impatto ambientale grandissimo l'intelligenza artificiale, se non sembra che parliamo sempre di cose che non hanno impatto nelle nostre vite reali. Però il punto è che noi dobbiamo continuare a essere umani e far sì che alle macchine, dietro chi progetta le macchine, sia sempre possibile salvaguardare l'umanità. E l'umanità significa amore, sentimenti, tutte cose che la macchina potrà solo simulare e mai provare. Papa Francesco disse, partecipando al G8 in Puglia, disse che mai doveva essere concesso a una macchina di prendere una decisione sulla vita dell'uomo. E questa è una cosa significativa. Noi non dovremmo mai permettere che una macchina possa decidere sulla vita dell'uomo. Ci deve essere sempre, a parte che nessun uomo dovrebbe mai decidere della vita di un altro uomo, però ci deve essere sempre questo aspetto di umanità. Perché solo l'uomo è in grado di mettere in gioco delle caratteristiche che la macchina non potrà mai avere, anche se la macchina, come si prevede sarà l'intelligenza artificiale generativa, arriverà a essere più intelligente dell'uomo, perché questa è la previsione per la intelligenza artificiale generativa, riuscirà a essere più intelligente dell'uomo, ma a seconda di come verrà programmata, prima ancora di come verrà utilizzata, questo avrà conseguenze sulle nostre vite. Noi dobbiamo pensare e progettare un futuro dove non siano le macchine a decidere la nostra vita, e soprattutto non siano le macchine a decidere se dobbiamo sopravvivere noi o loro, cioè le macchine.
1: Il Santo Padre anche usa molto spesso immagini bibliche nell'enciclica, come quella della Torre di Babele. Perché secondo lei questa immagine della Torre di Babele è talmente così attuale in questa epoca digitale?
2: È attuale perché comunque è l'immagine, appunto, della pluralità, diciamo, di per sé è un'immagine che nella Bibbia è presentata come un aspetto negativo / punitivo, no? Della pluralità delle lingue, dunque dell'incapacità a capirsi. È anche vero che c'è anche un modo per guardare a quest'icona negativa in un modo più positivo, e cioè che comunque Dio ama che ci sia una pluralità e una diversità. Il problema è che questa pluralità e questa diversità devono trovare un linguaggio comune, devono riuscire a parlarci. L'esempio della Torre di Babele è invece di una pluralità di lingue, di espressioni che non riescono più a dialogare l'una con l'altra. Noi dobbiamo cercare sempre di avere un linguaggio in cui ci parliamo, però il linguaggio comune non potrà mai essere quello della globalizzazione dell'indifferenza, non potrà mai essere quello di un'economia che uccide, non potrà mai essere quello che ci fa essere tutti consumatori, e dunque sembra che l'unico linguaggio che ci accomuna è quello di essere compratori di qualche prodotto, che ci viene costantemente suggerito dagli algoritmi che vedono quanti secondi ci soffermiamo su un'immagine oppure su un'altra, quali sono i nostri interessi, proponendoci materiale pubblicitario per farci andare, per farci comprare. Ecco, noi dobbiamo ribellarci al fatto di essere considerati dalle macchine e da chi sta dietro queste macchine, grandi interessi economici, degli individui, cioè delle persone prese solo singolarmente. Noi abbiamo bisogno di riscoprire che la nostra umanità ci fa essere in comunione, ci fa essere insieme, e che non possiamo mai essere ridotti a degli individui compratori. Siamo esseri relazionali dovrebbero aver cura delle relazioni umane, e questo dobbiamo cercare di salvaguardarlo. Restare umani significa salvare questo.
1: Uno degli inviti più forti che il Papa fa è disarmare l'intelligenza artificiale. Secondo lei questa citazione, questa frase che il Papa usa, è qualcosa che è una metafora oppure è un appello politico?
2: È entrambe le cose e va oltre, perché il Papa ha parlato fin dal primo momento in cui si è affacciato l'8 maggio del 2025 la parola pace disarmata e disarmante. Dunque disarmare, una pace che disarma, è l'esatto contrario del riarmo, della violenza delle parole, della violenza delle armi. Purtroppo abbiamo visto in questi mesi, abbiamo assistito a degli episodi terribili, terrificanti, di massacri che sono stati compiuti dall'intelligenza artificiale applicata alla guerra, perché l'intelligenza artificiale può sbagliare. Certo, sbaglia anche l'uomo, ma quando sbaglia la macchina diamo colpa a qualcuno che non è responsabilizzabile in qualche modo, non ha responsabilità. Abbiamo assistito a cosa è accaduto nei paesi in guerra, i massacri di civili, e dunque credo che la parola del Papa sia innanzitutto disarmare nel vero senso della parola, e poi in un senso più ampio sia riportare questo in un alveo che è profondamente evangelico, perché ricordiamoci che il primo invito a disarmarci è quello che fa Gesù nell'orto del Getsemani, quando invita Pietro a mettere la spada nel fodero, e dunque non vuole essere difeso con le armi da chi gli stava facendo violenza. Questa è l'origine del vero pacifismo cristiano, ed è questo che il Papa dice, e quando parla di disarmare l'intelligenza artificiale significa che non venga usata per decidere della vita delle persone, che non venga usata per affidare le macchine strumenti di morte terribili, che rispetto al passato hanno inoltre la copertura del fatto che gli uomini sono deresponsabilizzati, e dunque è una parola che ha anche, credo, una valenza politica, comunque una valenza molto concreta, e poi è anche nel senso di disarmarla nelle applicazioni che possono essere usate contro l'uomo, contro la libertà, la dignità e il bene dell'uomo. Quali sono, per esempio, parliamo del nostro campo della comunicazione, gli utilizzi dell'intelligenza artificiale per creare immagini e falsi che vengono usati da governi, da lobby, per influenzare l'opinione pubblica. Noi ormai siamo arrivati al punto che di fronte a un'immagine o a un video nei social media non siamo più in grado di dire se è vero o falso, perché se non è dichiarato che è falso creato con l'intelligenza artificiale, noi non siamo più in grado di dirlo, perché l'intelligenza artificiale è ormai in grado di fare in tempi rapidissimi dei video che sono assolutamente verosimili. E il rischio è che noi ci disabituiamo ad amare la verità, a chiedere la verità, a pretendere la verità, e alla fine alziamo le mani dicendo: ma ormai non c'è più distinzione tra il falso e il vero. E questa è una cosa terribile, perché vuol dire che permettiamo ai signori della guerra, ai signori dell'economia, di cercare di influenzarci per i loro interessi, che sono, purtroppo, va detto, sempre interessi economici, grandi interessi economici, grande denaro, denaro che muove il mondo. Ecco, dobbiamo evitare che loro abbiano gli strumenti per poter fare questo. E come si può fare questo? Noi dobbiamo richiedere che ci sia un controllo, che a nessuno deve essere permesso di usare la voce e l'immagine di un'altra persona senza che questa persona abbia dato il suo consenso, perché questo significa privare la persona di un aspetto che è caratteristico della propria identità, perché la mia voce, la mia faccia, come la tua voce e la tua faccia, sono uniche e saranno uniche al mondo per l'eternità. Non ci sarà mai un altro uomo, un'altra donna che avranno le nostre voci e le nostre facce. E a nessuno deve essere permesso di rubarci questa identità. A meno che ovviamente noi non lo vogliamo per uno scopo che noi riteniamo buono. E questo è un dato fondamentale, però non ci siamo ancora, perché noi siamo bombardati da messaggi falsi in questo senso.
1: Purtroppo è vero. E, direttore, vi chiedo di rispondermi adesso non da giornalista ma da uomo. Tra le frasi dell'enciclica, qual è quella che più l'ha colpita?
2: A me devo dire che alla fine mi ha colpito questa, quando il Papa dice, ci chiede di far crescere la tecnica senza far regredire il cuore. È giusto continuare a far crescere la tecnica, è giusto poter continuare a sviluppare queste macchine. Queste macchine però devono essere usate per il bene, dunque devono essere programmate per il bene dell'umanità. È per questo che ci vuole un controllo alla programmazione, non soltanto nell'uso finale. C'è una domanda che è etica, di controllo, che è nella programmazione, ma senza far regredire il cuore, cioè senza permettere a queste macchine di occupare spazi che sono spazi profondamente umani. E per cui la bellezza del messaggio sintetico di questa enciclica è: restiamo umani anche al tempo degli algoritmi.
1: Sicuramente i giovani sono il pubblico a cui questa enciclica oggi può essere destinata maggiormente, perché sono talmente presi dal digitale e anche dalle varie intelligenze artificiali che popolano il web. Qual è il messaggio che può lasciare concretamente alle nuove generazioni questa enciclica?
2: Io credo che specialmente le nuove generazioni, che ancora lo hanno dimostrato anche in tempi recenti, cioè noi abbiamo un'immagine dei giovani, dei nostri giovani, che è peggiore di quella che è in realtà. Abbiamo visto giovani riempire le piazze, per esempio, per protestare contro i massacri che stavano accadendo a Gaza. Cioè, i giovani si possono ancora impegnare per qualcosa. Credo che far comprendere loro, come fa questa enciclica, che dietro l'intelligenza artificiale c'è il rischio di affidare a poche persone un governo del mondo attraverso messaggi che ci arrivano direttamente sul nostro smartphone, sui nostri computer, possa aiutare a far crescere una consapevolezza del fatto che questi strumenti vanno sì usati, ma bisogna crescere anche con un'educazione ad usarli, e soprattutto con una richiesta forte ai governi, alla politica, perché si svegli e perché faccia veramente la politica, perché non ceda le armi al potere economico e perché eserciti il suo ruolo. Noi i politici li votiamo, abbiamo almeno questa possibilità. Chi invece governa le grandi leve dell'economia non è sottoposto al nostro controllo politico. È per questo che io credo che i giovani sono sensibili, pensiamo alla grande sensibilità che hanno per la salvaguardia dell'ambiente, uno dei temi che è scomparso dal panorama politico, perché tutti i soldi che dovevano servire per gli investimenti green sono stati dirottati per la follia della corsa al riarmo, che ha visto tutti i governi, compresi tutti i governi occidentali, in questa follia di impiego di miliardi e miliardi per comprare armi che serviranno a distruggere scuole e ospedali invece di essere usati per costruire scuole e ospedali. Questo l'ha detto il Papa nel giugno del 2025 ricevendo la Roaco. Allora vedete innanzitutto quanto è realista il discorso del Papa, quanto è dentro la nostra storia e quanto questi sono argomenti che secondo me possono accendere l'interesse delle giovani generazioni, ai quali è richiesto di svolgere un compito di sentinelle del mattino, un compito di non lasciare ad altri questo, perché se la società si muove, se la società chiede, può influire.
1: E per concludere, direttore, qual è la domanda che ciascuno di noi, dopo la lettura della Magnifica Humanitas, dovrebbe porsi?
2: Beh, innanzitutto leggerla, rileggerla, è un testo

0: concordato, accordato che cosa possiamo fare noi insieme, l'essere insieme. Perché l'essere insieme è una caratteristica peraltro vera, reale, profonda della nostra umanità, e dunque dobbiamo essere insieme per cercare di vivere questa sfida come un, appunto, come una sfida che può essere governata verso, verso lidi positivi, e non diventare, come purtroppo c'è il rischio che diventi, una minaccia per la nostra umanità, vuol dire una minaccia per tutti noi.
1: Grazie direttore ancora una volta per essere stato con noi, per averci fatto veramente assaporare un po' della bellezza di questa prima enciclica di Papa Leone XIV.
0: Grazie a voi.

0: Credo negli esseri umani, come cantava la musica che abbiamo appena ascoltato, questa canzone di Marco Mengoni. E viviamo in un tempo che rischia spesso di appiattire tutto, emozioni, relazioni e addirittura la fede. Eppure nel cuore dell'uomo resta una nostalgia profonda, una nostalgia di bellezza, di autenticità, di qualcosa che va oltre la semplicità, oltre la sopravvivenza quotidiana. E proprio da questa domanda nasce il nuovo libro di Don Fabio Rosini, L'origine del sublime, pubblicato dalle Edizioni San Paolo. E allora voglio dare il bentornato a Don Fabio Rosini, che ancora una volta è venuto a trovarci per parlarci di questo libro. Bentornato a Don Fabio Rosini.
1: Bentrovati.
0: Noi conosciamo ormai Don

0: Fabio è una voce amica della Radio Vaticana, biblista, sacerdote, docente di teologia pastorale alla Pontificia Università della Santa Croce e anche una voce molto amata dai giovani e dalle famiglie. E Don Fabio viene a presentarci oggi il suo ultimo libro, L'origine del sublime. In questo libro il sublime non è presentato come una capacità straordinaria dell'uomo. Ma di che cosa parliamo, Don Fabio?
1: Dell'opera di Dio nell'uomo. Non parliamo di quello che facciamo noi, ma di quello che fa Lui in noi.
0: Tra le pagine vediamo che c'è anche una figura molto bella e molto importante nella spiritualità, che è la Vergine Maria. Il suo eccomi, la sua disponibilità a lasciare che sia Dio ad agire in lei. In che termini possiamo considerare, Don Fabio, questa scelta e questo messaggio attuale?
1: È molto semplice. Il sublime è un tema irrinunciabile, cioè la vita deve avere bellezza, non si può vivere senza bellezza. Ieri sera, per esempio, l'altro ieri sera stavo a casa di degli amici e c'era una nipotina, e che cosa ha fatto questa bimba? Si è messa a disegnare per me, voleva farmi, e poi mi doveva dare il bisogno. Deve fare una cosa bella. Essere vuol dire produrre bellezza. Noi cristiani abbiamo sempre prodotto bellezza. La nostra fede, la nostra gioia di vivere si esprime nel sublime, e questa bellezza diventa qualcosa che dobbiamo imparare, perché possiamo avere l'impulso, possiamo avere il desiderio, ma abbiamo bisogno di una scuola. E allora io mi sono detto: chi può insegnarci la via della bellezza? Allora, chi è la maestra della cosa più bella? Qual è stata la cosa più bella che è successa in questo mondo? Che è venuto il Signore stesso nel grembo della Vergine Maria, e lei lo ha saputo accogliere. Cioè, nessuno più di Dio può fare cose belle, e allora lei è quella che ci insegna come si fa a lasciar fare a Dio cose belle nella nostra vita. E per questo abbiamo preso come ipotesi di lavoro, su cui sto lavorando, di fare delle tappe. Questo è il primo di 5 libri che vado a proporre, in cui fare delle tappe che io già ho praticato con dei ragazzi, con molti giovani, in un percorso di formazione cristiana, dove dare il come della fede, il cosa della fede si apprende in una fase più, diciamo così, didascalica, catechetica. Invece c'è il come, cioè la modalità, che si apprende dalla Beata Vergine Maria, che ha avuto la fede più perfetta della storia dell'umanità e ha fatto la cosa più grande, ha accolto Dio. Ecco, questo è un po' il piano di lavoro.
0: È un invito anche ad uscire dalla mediocrità, non essere banali, no?
1: Il nostro vero nemico, la mediocrità è il nostro vero nemico nella vita. Quando il nemico dell'uomo diventa un altro uomo, o diventa, che ne so, la sua ansia diventa qualche cosa in cui si proietta, il vero nostro nemico è vivere una vita brutta. E allora in tutto quello che facciamo o c'è bellezza o stiamo fallendo.
0: Il sublime non è uno sforzo umano, però è un'opera di Dio. È una prospettiva controcorrente in una cultura che, come più volte ci hai ricordato, è centrata sulle performance. Come possiamo, soprattutto da quello che è il tuo esempio, da quello che è anche la tua esperienza nella pastorale quotidiana, nelle parrocchie, tra i giovani che accompagni, come possiamo uscire da questa mediocrità?
1: Ma la nostra debolezza, che diventa il nostro nemico, noi cerchiamo a tutti i costi di scappare dalla nostra fragilità, inventandoci capacità, successi, odiandoci quando siamo fragili. In realtà la nostra fragilità è lo spazio di Dio nella nostra vita, così come le debolezze di un bimbo sono lo spazio della paternità di un padre, della maternità di una madre. Certo, se un bimbo chiede aiuto al papà, il papà è contentissimo di dargli una mano. Se una bimba chiede aiuto alla mamma, magari con i lacrimoni, la mamma è felicissima di stargli accanto, di consolarla. Ecco, noi stiamo davanti a Dio come dei dipendenti, non come dei figli. Quindi lui non è un superiore che pretende dai suoi sudditi delle prestazioni, ma è il nostro padre. Noi facciamo cose mediocri perché le facciamo noi. Continuiamo a non servirci della paternità di Dio, a vivere come se ci fossimo solamente noi, e invece noi ci siamo perché Dio ci ha chiamati alla vita e è felice di collaborare con noi, non vede l'ora di compiere le sue opere in noi, perché siamo come un papà vede un bimbo che impara a fare una cosa, lui vuole darci di fare cose belle con le nostre mani, anche con una mancanza totale di paternalismo, perché ci dà fiducia a Dio, e nello stesso tempo ci resta accanto, perché noi possiamo fare le cose con lui, fare le cose in sinergia con lui, e questa è l'arte da imparare nella vita cristiana. Qui non si tratta di essere forti, ma di sapersi appoggiare nel forte. Qui non si tratta di essere privi di fragilità, ma di saper usare le fragilità come apertura all'ingresso di Dio nella nostra vita.
0: Tu dici anche che bisogna imparare ad assecondare Dio.
1: Certo.
0: Ma come si fa ad assecondare Dio in pratica?
1: E il problema è che la parola assecondare richiede di essere secondi, cioè se lui è al primo posto vuol dire che io lo seguo. Infatti la parola che dice Gesù a Pietro, quando Pietro vuole scongiurare il suo arrivo a Gerusalemme, la sua sofferenza, va de retro, Satana, noi traducevamo sempre col latino, va de retro, cioè vattene via, no, è... vai dietro di me, Deo te opisumu, cioè dice, è la parola della prima, seguitemi, seguimi, mi devi seguire, cioè seguire Dio è una cosa fondamentale. Il problema non è essersi svegliato di stamattina e vivere questa vita come ci passa per la testa a noi, ma entrare in questa giornata nella forma in cui Dio l'ha pensata per noi, assecondare la vita, assecondare la forma delle cose. Tante volte chi ci sta accanto, le situazioni, i limiti della vita sono cose da valorizzare e da usare per vivere una vita bella. Come dico mille volte, un buon cuoco non è quello che cucina solamente se ha gli ingredienti perfetti e ideali, no, ma quello che apre il frigorifero e cucina con quello che trova. Allora quello è un buon cuoco. Un buon allenatore di calcio è quello che trova dei giocatori e li fa giocare bene e li fa esplodere. Non è quello che ha uno schema fisso per cui bisogna applicarsi al suo schema, se no è inutile. Ecco, un buon padre non è quello che costringe il figlio a fare qualcosa, ma valorizza le qualità del figlio. Come diceva Plutarco, frase citata miliardi di volte, un discepolo non è un vaso da riempire, è un fuoco da accendere e poi il resto lo farà lui.
0: Parlando dello Spirito Santo, di fuoco, tu lo definisci anche il come di Dio.
1: Certo.
0: Ce la spieghi questa espressione?
1: Beh, Dio ha una vita, cioè Dio è vivo e la sua vita è lo Spirito Santo, è la sua, cioè voglio dire, c'hai per casa un bambino, vedi la sua vitalità, no? Vedi la sua energia, no? Cioè è straordinario, cioè è bellissimo. E la vita di Dio è lo Spirito Santo, cioè esprime Dio se stesso nel fatto di essere dono, perché lo Spirito Santo è un dono, è il dono, è colui che si dà. È colui che entra nel nostro cuore, ha una porta d'ingresso che nessuno conosce, una porta d'ingresso che è riservata solo a lui, che neanche il maligno può conoscere quella strada, perché non può entrare nel cuore. Nel cuore entra solamente Dio e da lì sa dialogare con noi. E si parla del Paraclito. Che vuol dire Paraclito? Era l'antico nome dell'avvocato, infatti Paracletos sarebbe proprio in greco advocatus, cioè colui chiamato vicino, perché anticamente gli imputati non dovevano servirsi di un avvocato per rispondere, ma potevano chiamare dappresso una persona esperta di legge che all'orecchio gli dicesse come rispondere. Dovevano rispondere in prima persona singolare, allora quello suggeriva. È un insegnante, infatti, lo Spirito Santo sta lì e offre i suoi insegnamenti, ma uno può anche non ascoltarli, perché l'amore richiede libertà. Un atto d'amore richiede sempre che l'altro possa dire di no. Allo Spirito Santo si può dire di no. San Paolo parla di non contristare lo Spirito Santo. Si può contristare lo Spirito Santo? Sì, si possono frustrare le ispirazioni, le luci che lui regala al nostro cuore, quelle intuizioni profonde, belle, luminose e costruttive che lui sa dare, quelle consolazioni che lui sa mettere. Però dobbiamo aprirci a una visione diversa della vita, non idolatrica, non destinata a cose di serie B, ma a cose alte, sublimi per l'appunto, celesti, divine. Quando ci orientiamo al divino, lo Spirito Santo inizia a guidarci, e coloro che sono figli di Dio sono guidati dallo Spirito Santo, dice San Paolo nella lettera ai Romani. E allora il problema è lasciarsi guidare, questo è assecondare, cioè farsi portare da un altro, dare la manina come i bimbi allo Spirito Santo e farsi portare, vado di qua e di là. E più uno si apre, più uno intende quella voce, perché più si diventa intimi con qualcuno, perché lo Spirito Santo è una persona, non è una cosa, non è un chilo di Spirito Santo, mezzo chilo, tre etti, lascio, cose di questo genere. No, è una persona con cui si dialoga e piano piano lo conosci sempre, ne conosci sempre di più i gusti e capisci come andare come con un amico, no? Sai sempre di più come starci bene insieme, come vivere l'amicizia, come vivere una serata bella con lui, perché lo conosci, conosci i suoi gusti, e così lo Spirito Santo diventa una compagnia meravigliosa con cui sappiamo interagire in maniera costruttiva e bella.
0: Secondo te si parla abbastanza dello Spirito Santo?
1: Assolutamente no, perché è un grande sconosciuto della Chiesa Cattolica, secondo gli ortodossi. Certo, perché noi siamo molto egocentrici, antropocentrici, il problema è quello che facciamo noi. Ma a noi non ce ne importa niente di quello che fa Dio, perché di fatto siamo troppo centrati sulle opere. Infatti parliamo sempre di etica, di etica, di etica. Parliamo di sforzo, di impegno, mannaggia, che perdita di tempo che è, perché tanto il nostro sforzo, il nostro impegno ci porterà solamente a quello che già sappiamo fare, tutto quello che facciamo noi. Ma a me non interessa quello che sai fare tu, ma quello che Dio può fare in te, perché forse lo può fare pure in me. Noi vediamo nella Pentecoste propriamente questo fatto che i stranieri che sono lì e sentono questi Galilei parlare nelle loro lingue native, cioè come se fossero a casa loro, sentono parlare delle grandi opere di Dio. Cioè i discepoli non hanno parlato di quello che dovevano fare i proseliti, i cretesi, i persiani e tutta sta gente qua, no, sentono parlare di quello che fa Dio. Questo dobbiamo annunziare noi in questa generazione scoraggiata, che si disprezza, tanti giovani che pensano male di se stessi. Bisogna parlargli di quello che Dio può fare con loro. Dio è come quell'artista a Piazza Navona che tu fai uno scarabocchio e ci costruisce sopra un quadro, e tu dici: ma allora sono un artista? No, l'artista è Dio, ma lo scarabocchio è il tuo punto di partenza. Noi siamo questi scarabocchi che diventano bellissimi perché Dio si serve di noi.
0: Nel libro dici ancora che Maria non fa qualcosa per Dio, ma lascia fare a Dio.
1: Esatto.
0: È una sfida molto grande, no? Come possiamo anche dire che, cioè, noi sappiamo che Maria è libera, però a volte può sembrare una contraddizione, perché lei lascia fare un altro.
1: Certo, ma la libertà vera è quella di fidarsi di qualcuno, cioè consegnarsi a qualcuno. Se uno non si può consegnare è perché non si possiede. Posso regalare solamente ciò che è mio. Io posso fidarmi solamente quando sono in contatto con me stesso sul serio, perché altrimenti faccio atti di affidamento formali, rituali ma non reali. Cioè, certe volte si vedono certe ritualità fatte fare ai giovani, così scritte prima e con frasi che i giovani dicono che non gliene importa, non gliene può importare di meno a sti giovani. No, perché sono cose che non nascono dal loro cuore. È un atto grande di libertà consegnarsi, è un atto grande di libertà amare qualcuno. Bisogna essere liberi da se stessi.
0: Dal punto di vista spirituale, un esercizio pratico, no? Come concretamente tu consiglieresti appunto ai giovani, ma anche alle persone adulte, di iniziare questo cammino verso la libertà fidandosi di Dio?
1: Ma nel libro ci sono varie indicazioni pratiche, ma al di là delle indicazioni che possiamo trovare nel libro oppure no, il problema è che Dio è il grande pedagogo, lui è il grande maestro, tutti saranno ammaestrati da Dio, dice Giovanni 6. Allora Dio ci sta ammaestrando tutti qui, si tratta non di andarsi a cercare non si sa che programma di esercizi, ma lasciare che la vita ci ammaestri. Le cose che ci succedono ogni giorno, i piccoli e grandi problemi della vita, le persone, tutto quello che ci capita, tutte le cose che ci capitano, ci stanno portando da qualche parte. Bisogna fidarsi della pedagogia di Dio, lasciare che Dio porti avanti la sua pedagogia e non fissarsi con le nostre idee, non centrarsi con l'idea: il mio matrimonio dovrebbe essere così e cos'ha, la mia vita dovrebbe essere così, così, il mio lavoro dovrebbe essere così. Ma non è vero, questo l'hai pensato tu, non sei Hegel che ti sei convinto che pensi la verità. E per fortuna non sei Hegel, ringrazia Dio che non lo sei, perché se no dopo Hegel arriva Marx, dopo Marx, cioè, da quelle parti arriva Nietzsche, questa gente, e poi arriva Hitler, e poi arriva Lenin, e poi arriva questa gente che ha torturato l'umanità perché si credeva di aver capito tutto. I veri stupidi sono quelli che credono di aver capito tutto, i veri saggi sono quelli che hanno sempre da apprendere. Noi dobbiamo svegliarci ogni mattina come discepoli per lasciarci insegnare da Dio le cose. Il pedagogo già c'è, la nostra vita, la nostra esistenza, quello che abbiamo da fare. C'è sempre qualcosa di importante da imparare.
0: Don Fabio, per concludere, se dovessi lasciare una frase, qualcosa del libro che va diretta e dritta al cuore ai nostri radioascoltatori, quale sceglieresti?
1: Quella che ho messo in prima pagina, la frase di un mio caro amico che non c'è più e che mi manca tanto, perché le persone sono uniche e irripetibili, che si chiamava Carlo Striano, che diceva: cerca di fare il meno possibile, e quello che fai cerca di farlo fare a un altro. Io ricordo quando mi disse questa frase, dice: ma che è il motto dei pigri? Beh, forse, ma in un certo senso è il motto dei sublimi, perché la A di altro è maiuscola, cerca di metterci meno possibile della tua autocelebrazione e farlo fare a un altro, le cose farle fare a un altro. Il grande maestro della carità, che era San Vincenzo de Paoli, da cui le dame di San Vincenzo e tutto il bene che è stato fatto in tante parrocchie, diceva: le cose di Dio si fanno da sole. È vero, le cose più grandi della nostra vita hanno una loro naturalità, una loro biologia che, se rispettata, ti portano dove ti devono portare, così come il DNA ci porta a essere noi stessi per natura, per sua propria dinamica, come dice Gesù nel Vangelo di Marco al capitolo 4. Un uomo semina un seme nel campo, come egli stesso non lo sa, ma il seme da solo produce automaticamente, dice proprio la lettera, automaticamente lo stelo, la spiga e poi il frutto pieno nella spiga, cioè lo fa da solo, il DNA glielo porta, cioè le opere di Dio hanno il loro DNA, se uno le rispetta sono meravigliose. Rispettare il DNA è una legge della vita, mai violare il DNA, in nessun modo. Si chiama neoplasia quando viene violato, non viene rispettato il corpo per come è, per quello che è.
0: Grazie Don Fabio, veramente ti ringrazio perché ancora una volta con questa preziosità del tuo libro, ma anche con questa bella tua testimonianza in questo momento, ci inviti veramente ad aprirci, a guardare l'alto e affidarci di Dio che realizza meraviglie stupende nella vita dell'essere umano.
1: Speriamo di farlo.
0: Grazie.
1: Grazie a voi.

Ed anche oggi la nostra trasmissione si conclude e io vi ringrazio per essere stati con noi anche questo pomeriggio. Vi invito a continuare a seguire i nostri programmi su Radio Vaticana e io vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre di mercoledì, sempre alle 15:05. Buon pomeriggio.

0: Alle 16, Cecilia Seppia in studio. Il Papa all'udienza generale è una liturgia viva e risorsa per risvegliare l'incontro con Dio. Ai membri dell'Associazione dei College e delle Università Cattoliche il Pontefice dice l'IA è una sfida importante per l'istruzione. Medio Oriente, 17 morti nei raid di Israele su Beirut, attacchi USA sull'isola di Keshm, Teheran reagisce contro Kuwait e Bahrain, si contano vittime. Trump però resta ottimista sull'esito dei colloqui con l'Iran. L'Ucraina risponde ai massicci attacchi russi di ieri, 7 le vittime in Crimea. Zelensky, colpito il terminale petrolifero di San Pietroburgo, brucia anche uno stabilimento missilistico russo. L'Ebola continua a colpire nella Repubblica Democratica del Congo, dove il numero dei casi sale a 344, tra cui 60 decessi. Proteste e scontri in Kenya per la proposta USA di un centro di isolamento nella base aerea di Laikipia. È tutto, l'informazione alle 17.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno. According to the Houthi run,
2: le peuple qui a croyé les choses,
3: Pantheon,
4: il semblante de son,
5: la maniera restituita.
6: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
7: E allora, cari amici, benvenuti in diretta qua al Mondo a Radio. Di che cosa parleremo oggi? In Ucraina ancora bombardamenti, soprattutto sulla popolazione, e il segretario generale della NATO, Mark Rutte, è arrivato in mattinata a Kiev per una visita a sorpresa, per in qualche modo rendersi conto anche lui dei massicci raid aerei russi che hanno colpito appunto la capitale. Di percorsi di pace si parla a rondine per l'annuale festival sul conflitto. Infine, in questi 25 minuti del Mondo alla Radio parleremo di caporalato dopo l'ennesima tragedia in Calabria. Allora, in regia Bruno Orti, io invece sono Alessandro Guarasci. E allora appunto parliamo di Ucraina, perché le autorità della regione di Sumy hanno dichiarato che nelle ultime 24 ore un civile è stato ucciso e altri 15 sono rimasti feriti, tra cui 3 bambini, per gli attacchi russi. Inoltre, nella città meridionale di Kherson i bombardamenti notturni e gli attacchi con i droni russi hanno ucciso una donna di 86 anni e ferito altre 5 persone. L'aeronautica militare ucraina ha anche fatto sapere che nella notte la Russia ha lanciato 198 droni, un bilancio davvero pesante, droni a lungo raggio contro appunto l'Ucraina, e che le difese aeree appunto sempre di Kiev ne hanno in qualche modo neutralizzato la maggioranza.
8: Russia says its air defenses have been responding to a Ukrainian drone attack on the area around St. Petersburg.
7: E allora, questa è la BBC di qualche ora fa, perché il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che la Russia sta già lanciando attacchi sistematici contro l'Ucraina, viene detto attacchi di rappresaglia, in risposta ai lanci di droni che nelle ore scorse appunto hanno colpito, tra gli altri, il terminale petrolifero di San Pietroburgo. Questi attacchi erano stati già confermati in mattinata dal presidente ucraino Zelensky, che appunto aveva parlato di raid contro il terminal petrolifero di San Pietroburgo, in coincidenza con il forum economico internazionale che si svolge nella città russa. Insomma, solo guerra, e lo dobbiamo dire, bisogna tentare in qualche modo di rilanciare il processo di pace, e di questo ha parlato anche Gianluca Capannini, volontario di Operazione Colomba.
9: Quello che sta cambiando è che forse per la situazione in Iran la Russia sembra meno forte, e l'Ucraina sta militarmente proponendosi di più e affondando di più i colpi nell'interno del territorio russo. La risposta russa è molto, molto violenta. Questo direi che sta cambiando in questo momento.
10: Come sta vivendo Kiev questa nuova fase del conflitto?
9: No, c'è questa idea, per noi difficile da capire, che gli ucraini provano a far vedere che non è vero che la Russia è invincibile, con un costo di vita altissimo da entrambe le parti, anche da parte ucraina. Non c'è una parte, non c'è una trattativa politica in questo momento, il contenzioso è tutto militare, quindi da una parte c'è un esercito fortissimo come quello russo e un'attitudine alla guerra e alla violenza molto forte, e dall'altra c'è un desiderio di resistere, anche di ribattere, di rispondere a questa violenza da parte russa. E sarebbe una guerra che l'ultima cosa a fare sarebbe lasciarla solo loro due, però in questo momento è esattamente così, non c'è un'autorità superiore, una presenza internazionale che possa, diciamo, impedire che il conflitto sia solamente un conflitto militare. Il conflitto militare lo vince chi ha più la violenza, non lo vince chi ha ragione, quindi non ci sono premesse positive in questo momento.
10: Con la fine dell'inverno, quali sono oggi le principali emergenze per la popolazione ucraina?
9: Ma se dovessi dire, dunque, dal punto di vista concreto, la principale emergenza su tutta la linea del fronte è la mancanza di sicurezza, di prospettiva, il fatto che c'è questo reclutamento forzato che coinvolge tutti gli uomini dai 25 ai 60. Poi pare che passerà anche una legge che abbasserà l'età in cui le persone possono essere prese e costrette ad andare a combattere anche contro la loro volontà. Quindi direi il fatto che non c'è una prospettiva per la fine della guerra, per cui non si possono fare piani, non si può tornare alla normalità in tutta la zona, diciamo, est dell'Ucraina, che è quella interessata al conflitto, e il fatto che sono tantissime donne che non vogliono essere arruolate, che vivono chiuse in casa, praticamente non si nascondono e non c'è una prospettiva futura.
10: Sul piano diplomatico, quali margini esistono ad oggi per una de-escalation, secondo lei?
9: Veramente molto pochi. Diciamo che sarebbe una guerra in cui sarebbe fondamentale la presenza delle Nazioni Unite e sarebbe fondamentale la presenza dell'Unione Europea ed è fondamentale la presenza della Chiesa, del Papa, diciamo, della Chiesa di Roma, la Chiesa Cattolica, perché sa porsi come un'alternativa a chi dice l'unica strada è la guerra. E sappiamo molto bene la difficoltà che hanno le Nazioni Unite, praticamente la presenza è veramente ai minimi storici, cioè quasi vicino allo zero, e l'Unione Europea non mi sembra che la voce principale sia quella di pensare al riarmo senza considerare che ci possano essere delle alternative. Per quello che riguarda una presenza esterna, direi che in questo momento è importante la presenza della Chiesa, la presenza dei civili che alzino la loro voce e dicano non vogliamo essere solamente vittime, e non può essere solo uno scontro dal punto di vista militare, perché sono popolazioni che hanno una formazione militare molto forte, anche una cultura molto militarizzata, e questo può portare a, come sta portando, ad anni di guerra, e seminano un odio, una mancanza di futuro che ci vorrà un tempo veramente lungo a sradicare.
7: Insomma, avete sentito cosa ha detto Gianluca Capannini a Lorenzo Giovanardi. Bisogna non perdere la speranza e tentare comunque di rilanciare il processo diplomatico. Ma ora per le notizie do la linea sempre a Lorenzo Giovanardi.
10: Sì, Alessandro, cominciamo con la guerra in Medio Oriente. Notte ad alta tensione nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e quelle statunitensi. Gli USA hanno inizialmente fermato e messo fuori uso una petroliera diretta verso un porto iraniano in violazione del blocco navale imposto dagli Stati Uniti. Immediata allora la risposta di Teheran, che ha colpito con missili una nave battente bandiera americo-israeliana. Washington allora ha deciso di sferrare raid, definiti difensivi, sull'isola iraniana di Kashmir, colpendo una torre radio. Ancora una volta la risposta di Teheran non si è fatta attendere. Una pioggia di missili balistici ha raggiunto il Kuwait, colpendo l'aeroporto, dove una persona ha perso la vita, ma anche sedi diplomatiche e infrastrutture civili. Intanto il presidente americano Donald Trump si è detto convinto che l'Iran abbia accettato di non dotarsi di un'arma nucleare e che la guida suprema iraniana, Mostaba Khamenei, è coinvolta direttamente nei negoziati con gli Stati Uniti. Khamenei, dal canto suo, ha invece assicurato che l'Iran non permetterà agli USA di esigere troppo né sui negoziati né nel processo di cessate il fuoco, e che d'ora in avanti la risposta di Teheran a qualsiasi sparo americano sarà una raffica di missili e droni. L'altro fronte caldo è il Libano, dove almeno 17 persone sono state uccise nelle ultime 24 ore in una serie di attacchi israeliani nel sud del paese, come riportato dal Ministero della Salute e dai media locali. In particolare sono stati segnalati raid su Tiro nella parte meridionale della capitale libanese Beirut, ma tra gli episodi più gravi figura il bombardamento dell'ospedale di Tipnin, che ha causato diversi feriti tra personale sanitario e pazienti e ingenti danni alla struttura. E il conflitto ha dei risvolti anche sull'economia europea. Bruxelles ha concesso una deroga al patto di stabilità per misure e spese relative alla crisi energetica, determinata in particolare dalla chiusura dello stretto di Hormuz. Ma lo sforamento dei vincoli del patto non riguarderà le spese relative ai sussidi, come aiuti per le bollette o tagli alle accise di carburanti, ma solo per accelerare la transizione energetica. Proponiamo una flessibilità fiscale limitata per affrontare le sfide della crisi energetica, ha dichiarato il commissario europeo per l'economia Vladis Dombrovskis. E sulle accise il commissario ha affermato la propria propria contrarietà a una flessibilità volta ad abbassare i prezzi dei combustibili fossili. Il ministro dell'economia italiana Giancarlo Giorgetti ha espresso tutta la propria soddisfazione per quanto riguarda la misura e ha poi assicurato, appena verranno precisati i limiti di utilizzo, il ministero dell'economia e delle finanze si riserverà di fare le proposte più mirate a tutela di imprese e famiglie italiane. Ci spostiamo ora invece nella Repubblica Democratica del Congo, dove l'ebola continua a colpire. Il numero dei casi è di 344, tra cui 60 decessi. L'OMS nei giorni scorsi parlava di quasi 900 casi sospetti, molti dei quali si sono rivelati falsi positivi. L'epidemia è iniziata nella parte orientale del paese il 15 maggio e si è diffusa nelle province orientali del nord e del sud Kivu, nonché nel territorio ugandese, dove ad oggi sono stati registrati 15 contagi e un decesso. In Kenya, intanto, sono andate in scena proteste e scontri per la proposta americana di un centro di isolamento nella base aerea di Laikipia. Due persone hanno perso la vita a colpi di arma da fuoco. È tutto, a te la linea.
7: E allora, di pace e di disarmo in un periodo segnato dai conflitti parlerà il Papa nel prossimo viaggio apostolico a breve in Spagna dal 6 al 12 giugno. E di pace si parlerà anche da domani alla Utopic Fest 2026, che è poi il Festival Internazionale sul Conflitto organizzato da Rondine Cittadella della Pace, vicino ad Arezzo. Sono, lo dobbiamo dire, ormai anni che a Rondine si fanno dialogare giovani che inizialmente erano su posizioni avverse, diciamo, addirittura proprio conflittuali. Pensiamo a palestinesi e a ragazzi israeliani. L'iniziativa, che ha come tema inquietudine, come custodire la scintilla dell'umano, è stata insignita tra l'altro dalla medaglia del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, che Presidente ha visitato tra l'altro il borgo dove giovani, appunto, studenti di paesi in guerra tra loro si incontrano per cercare, appunto, di costruire, loro dicono, un mondo di pace. Ricevere la medaglia è per Rondine un onore profondo e una responsabilità ancora più grande, ha dichiarato Franco Baccari, presidente e fondatore di Rondine, che appunto è stato sentito dal nostro redattore Michele Rabiare e ha voluto in qualche modo spiegare il significato e le sfide di questa edizione.
3: Ma nasce al crocevia di alcune riflessioni e della realtà che abbiamo davanti agli occhi e dentro di noi tutti i giorni, che ci inquietano, quindi che ci mette in sobbuglio, e direi che deve farlo, perché altrimenti il retro di questa parola potrebbe essere l'indifferenza, l'essere anestetizzati di fronte a tutto quello che succede, che può generare una parola accanto all'inquietudine, ma che non è, l'angoscia. L'angoscia è un dato negativo, l'inquietudine invece è un elemento positivo. Infatti abbiamo messo come sottotitolo una scintilla che custodisce l'umano. L'inquietudine è proprio dove si accende un gap tra quello che si sente interiormente e quello che si vede davanti a noi. Quindi abbiamo voluto andare proprio alla radice di ciascuno di noi, di quello che ciascuno di noi prova, anche lo smarrimento se vogliamo, però perché insieme, interrogandoci su questo, non aver paura del presente, non avere paura del futuro, nonostante le nubi terribili che si addensano qua e là sul pianeta, e insieme trovare delle prospettive di azione.
4: Inquietudine è anche un concetto che spesso viene associato alla gioventù, lo ha ricordato anche Papa Leone XIV. Perché è importante che i giovani siano inquieti nel senso positivo che lei ha spiegato?
3: Ma noi abbiamo la scelta di questo tema è avvenuta prima dell'elezione di Papa Leone al soglio pontificio. Quando è stato eletto e abbiamo saputo che è un agostiniano, noi che siamo cresciuti a Pane e Sant'Agostino, l'inquietudine era una parola che calzava. E tutto il primo anno del magistero di Papa Leone, basterebbe soltanto la prolusione che ha fatto all'Università della Sapienza, ritorna su questo tema che è proprio scintilla dell'umano.
4: Parliamo di giovani, parliamo del metodo Rondine, che lo semplifichiamo, è quello di parlare di conflitto, di mettere a confronto nel dialogo anche giovani ragazzi che vivono in contesti di guerra tra di loro. Purtroppo lo riscontriamo ogni anno le guerre aumentano e non diminuiscono. Che anno è stato questo per Rondine?
3: Un anno terribile da questo punto di vista, perché nella cittadella della pace tutte le mattine arrivano le eco delle famiglie dei ragazzi che qui ostinatamente, con tenacia, continuano a mantenere viva la relazione tra di loro, che il mondo vorrebbe nemici, e invece loro rompono la catena dell'odio, della vendetta, del vittimismo, e scelgono di uscire insieme dal guaio della guerra. Quindi un anno terribile per gli scenari mondiali, ma anche che rafforza il valore di quello che qui si fa, perché la concretezza dei giovani che si mettono in gioco con coraggio e che dicono di no alla guerra, a partire da se stessi, è l'elemento di grande speranza.
4: E non a caso, come ogni anno, Utopic Fest inizierà con la marcia in cammino per la pace. Che significato ha quest'anno?
3: La nostra marcia è sempre una marcia per e mai contro qualcuno, perché Rondine è la casa di tutti. Rondine è la casa dell'ospitalità, dei dolori di tanta parte del mondo. È la casa di chi non si sente a casa sua, e quindi trova la possibilità di riaprirsi e di condividere i dolori. Allora l'altro qui a Rondine comincia a non essere più il nemico, ma comincia a essere un potenziale, all'opposto, un potenziale alleato, un potenziale addirittura amico, quello che soffre insieme dall'altro lato della guerra. E insieme impariamo che conflitto non è sinonimo di guerra. La guerra è un male. La marcia da Arezzo a Rondine dice no alla guerra, contro tutta la guerra. Noi diciamo che questa marcia è l'incarnazione viva dell'articolo 11 della Costituzione italiana. Diamo il ripudio alla guerra, a partire da noi stessi e a quello che nei nostri comportamenti individuali può essere orientato, a volte anche inconsapevolmente, a una logica di guerra. Quindi insieme israeliani e palestinesi, insieme russi e ucraini, insieme azerbaigiani e armeni, insieme dalle guerre che si chiamano dimenticate dalle varie parti del mondo.

0: la vicenda dei quattro braccianti, lo avrete saputo, prima sfruttati e poi trucidati ad Amendolara in Calabria, non è un caso isolato, ma probabilmente in qualche modo la punta di un iceberg, di un sempre maggior sfruttamento lavorativo di lavoratori migranti, soprattutto in agricoltura, ma non solo, da nord a sud del paese. E che il fenomeno sia in aumento lo testimoniano anche i numeri dell'ultimo rapporto laboratorio sullo sfruttamento lavorativo e sulla protezione delle vittime, curato da una serie di associazioni, tra cui Altro Diritto, in collaborazione appunto con l'Osservatorio Placido Rizzotto e il sindacato Fly CGL, un rapporto che appunto monitora annualmente l'applicazione della legge 199 del 2016. E allora dovete sapere che i dati del 2025 rispetto al 2024 fanno segnalare un aumento del 50% dei casi. Ecco, questa indagine è svolta attraverso appunto il monitoraggio dell'utilizzo degli strumenti repressivi, ma evidentemente se continuano a esserci questi casi pesanti di sfruttamento, le leggi e i controlli purtroppo non bastano. E questo ce l'ha detto anche Monsignor Francesco Savino, che è vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, vescovo di Cassano a Lionio, che parla appunto di schiavitù moderna.
1: Purtroppo nei nostri territori il caporalato purtroppo è presente, è in diverse forme, ma c'è. E io in questa vicenda drammatica, crudele, forse dobbiamo inventarci nuovi aggettivi per definirla, dico che, e per questo ho chiesto di fare luce, no? Il caporalato ha la sua chiave di lettura chiara e precisa. Il superstite, colui che si è salvato, che aveva anche le mani ustionate, e mi pare non solo le mani, ha detto giustamente che avevano chiesto una contribuzione almeno onesta, no? Giusta, e la risposta è stata quella che abbiamo tutti sotto gli occhi.
0: Però dove si annida il problema? Nella voglia di fare profitti a tutti i costi, oppure anche in un lavoro in un'agricoltura che è scarsamente redditizio per gli agricoltori e dunque in qualche modo si cerca di giocare solo sul basso costo della manodopera?
1: Siamo in un cortocircuito, perché anche evidentemente anche gli imprenditori guadagnano anche molto poco. Se una cassetta su

0: coscienza si è letteralmente ustionata, no, bruciata, perché crescono soprattutto certe situazioni nelle zone grigie, si alimentano di omertà, di connivenze opache, di silenzi interessati, si allargano dove la legge arriva tardi, dove il controllo sociale è debole, dove il timore chiude le bocche, dove poteri criminali o paracriminali lasciano fare, orientano, tollerano, proteggono, lucrano. E la violenza non è sempre un urlo, a volte è una rete muta. Dobbiamo soprattutto, lo Stato, no? Nelle sue diverse articolazioni e competenze, deve essere soprattutto presente nelle campagne, nelle filiere agricole, nei luoghi di reclutamento della manodopera, negli alloggi indegni, nei trasporti opachi, nei rapporti lavori irregolari, nelle sacche di vulnerabilità dove il caporalato mette radici. Ecco, servono controlli veri, continui e non episodici, insomma. Tutti ci stiamo stupendo, no? L'ho detto anche personalmente al Papa, della bellissima enciclica Magnifica Humanitas. Ecco, l'umanità, no, è magnifica, il nostro essere uomini e donne è magnifico, però può diventare anche la nostra umanità, può diventare anche barbarica, può diventare anche barbarie, può diventare anche non rispettosa, come devo dire, della più elementare rispetto della persona umana. Qui è in gioco la dignità del vivere delle persone, qui è in gioco la condizione di vita umana delle persone. Ma ci rendiamo conto che 10 persone vivevano in una casa strettissima, piccolissima.
1: Chiaro che serve anche una maggiore consapevolezza dei consumatori nel, diciamo, addrizzare un po' l'antenne quando il prezzo di determinata frutta è bassa.
0: Io prima parlavo di un cortocircuito, no? Che chiaramente si va, no? dalla produzione al consumo, perché anche il consumatore, no, deve essere un consumatore, come dire, civile, deve essere un consumatore che deve essere anche capace di fare obiezioni di coscienza rispetto pure a certi prodotti che non sono il risultato di processi di legalità.
1: Allora, cari amici, io vi lascio per circa 4 minuti e mezzo con una canzone dei Coldplay, poi parleremo di cammini.

0: Radio.
1: Si cammina piano, a passo lento, alla scoperta dell'Italia e non solo, diciamo di tutta Europa, seguendo in qualche modo le strade di un turismo sempre più sostenibile. Anche quest'estate, appunto, i cammini la fanno da padrona, una forma di turismo che si arricchisce anche degli itinerari culturali europei. Allora, cari amici, vi diciamo che i cammini escono dalla nicchia per conquistare spazi sempre più ampi, con ricadute economiche per i territori attraversati, che tra l'altro cominciano a essere rilevanti. Tra l'altro, in questi giorni, nei prossimi giorni, dal 16 al 20 giugno, ci sarà un festival che viene chiamato Lungo il Fiume, che è in qualche modo un viaggio tra persone, storie e cammini lungo la via Francigena. Ma rimanendo numeri che sono, diciamo, importanti, che nel 2025 ben 300.000 persone si sono messe in cammino, e i primi numeri del 2026 fanno presagire un'ulteriore crescita. La durata media dell'esperienza resta in qualche modo stabile, circa 7 giorni e mezzo di cammino, lo stesso del 2024, ma l'aumento dei partecipanti fa crescere in modo, diciamo, significativo l'impatto totale, con quasi 2,5 milioni di pernottamenti generati. Dopo anni dunque di semina nel silenzio, tutto il mondo dei cammini, fatto di associazioni e reti di piccole realtà locali, tra l'altro sostenute da tutta una serie di istituzioni, prende vigore. Ma soprattutto, diciamo, quello che è la vera novità è che è una forma di turismo che riguarda sempre più i giovani, o almeno così ci ha detto Fabiana Mapelli, appunto, della Compagnia dei Cammini.
2: Dipende sicuramente da come sono cresciuti, anche perché vediamo che ragazzi che da bambini sono stati portati a camminare dalle famiglie affrontano la voglia di camminare con una grinta, un'energia, sanno che vanno a stare bene quando vanno a stare in natura, in gruppi con i coetanei. Quando non hanno avuto questa esperienza in famiglia, può essere che ci siano tante resistenze, ma il più delle volte le resistenze sono della famiglia e non dei ragazzi. Questa è un'esperienza che facciamo ogni anno. Le resistenze possono essere diverse, dalla fatica fisica allo zaino, al portare lo zaino, all'idea della mancanza di comfort, ecco, del non poter avere tutti i comfort della vita quotidiana, ma queste fatiche vengono superate molto velocemente.
1: Ci sono in qualche modo dei percorsi, diciamo, privilegiati dai giovani? Pensiamo a Cammino di Santiago di Compostela, che però non è in Italia, ma che comunque vede ogni anno un aumento dei camminatori giovani. E per esempio la Romea in Italia, quale successo riscuote?
2: Non è tra quelli di maggiore successo. I giovani camminano i dati che abbiamo noi sulla Via degli Dei, è molto bazzicata come prima esperienza di cammino, e il Cammino dei Briganti. Cammino dei Briganti in particolare perché accoglie i camminatori che viaggiano anche in tenda, e quindi questo aiuta anche i giovani, anche con un basso budget a disposizione, a poter fare questa esperienza di cammino, di profonda immersione nella natura e nei borghi, perché i cammini non sono solo l'immersione nella natura selvaggia, ma anche l'esplorazione di un territorio fatto di borghi, di persone, magari di borghi che si stanno spopolando, per esempio sul nostro Appennino, e questo è una grande riscoperta per i giovani.
1: E che cosa vi raccontano? E che cosa vi raccontano i giovani dopo aver fatto questi cammini? Quali sono le loro impressioni?
2: Sono molto colpiti dall'accoglienza e dall'ospitalità, soprattutto in questi contesti come l'Abruzzo e il Sud Italia, che ancora non sono fortunatamente oberati di turismo. L'accoglienza rimane molto umana, molto spontanea, e questo è per chi è più giovane, in particolare per chi viene dalle grandi città, un'esperienza unica, mai fatta e mai immaginata, soprattutto in un paese ancora come l'Italia. Questa è la cosa più forte. La condivisione con gli altri camminatori è l'altro aspetto, che è il uno dei cuori pulsanti dell'esperienza del camminare, che consente di fare grandi esperienze di autenticità, di condivisione e di solidarietà. È una riscoperta etica anche di come siamo al mondo.
1: Senta, per chiudere, voi in qualche modo state pensando di ampliare, rafforzare i cammini, come poterli davvero promuovere ancora maggiormente?
2: Cerchiamo di promuovere il camminare come esperienza, non come esperienza turistica, ma come esperienza più profonda, e quindi abbiamo diverse proposte esplorativo, quindi in tenda, più sicuramente più impegnativo, ma anche di grandissima soddisfazione e cambiamento, perché ci sono i cammini chiaramente sulle vie già strutturati, che sono affrontabili sia con una guida sia anche individualmente o in piccoli gruppi con i propri amici, ma ci sono esperienze di cammini esplorativi che senza una guida sarebbero più difficili, non sono alla portata di tutti. Questi sono un po' i nostri fronti principali. Abbiamo anche i cammini con i cani, che lavorano molto sulla relazione con l'animale, per i bambini, per le famiglie, per gli adolescenti, per i giovani, un po' per specifici, appunto, anche per creare delle esperienze in cui anche i giovani possano ritrovarsi nel gruppo dei pari, e non solo con chi è più anziano, più adulto.

0: E allora appunto andiamo nel sud, rimaniamo nel sud, tanti cammini si svolgono appunto nel sud e dobbiamo dire che questa forma di turismo a piedi comincia a affermarsi anche come significativo motore economico, soprattutto per borghi e territori marginali. Allora, per la prima volta c'è stato uno studio, grazie alla collaborazione con il Centro di Studi Avanzati sul Turismo dell'Università di Bologna. Allora, il dossier realizzato rileva anche l'impatto dei cammini minori e riesce a stimare con rigore scientifico in qualche modo le ricadute economiche sui territori. Ecco, dalle risposte al questionario emerge che in media la spesa media giornaliera per i camminatori è di 88 euro, senza però contare i costi del viaggio e gli acquisti prima della partenza, con una spesa diretta che appunto supera, pensate, i 216 milioni di euro. Insomma, non è un turismo ricco, questo lo dobbiamo dire, ma sicuramente molto diffuso. E ora, proprio per aiutare chi si vuole mettere in cammino, diciamo, arriva un'app sul cellulare per dare delle informazioni pratiche. Valerio Rositani è tra gli sviluppatori di questa app e ci dice come gli è venuta in mente questa idea.
1: Allora, abbiamo costruito Happy Pilgrim nell'ultimo anno e mezzo e quest'anno ci abbiamo messo assieme un percorso che appunto è cominciato durante il Giubileo, ma si è allargato. Infatti noi ci focalizziamo sul mondo dei cammini spirituali, quindi che vanno oltre, diciamo, la componente strettamente religiosa, ma comunque allargano l'esperienza a più mondi e soprattutto a più zone del paese. Quindi copriamo certamente Roma, il cuore, però abbiamo cammini nel nostro database oltre 640 in 44 paesi, ma nello specifico al lancio ne abbiamo messi circa 101, e in questo caso focalizzati tra Italia, Spagna, Portogallo e Francia. Quindi abbiamo deciso di allargare questo mondo.
0: Certamente, Rositani. Uno degli aspetti, diciamo, peculiari di questa app mi sembra l'integrazione con tutta una serie di servizi. Pensiamo ai trasporti. Perché ce n'è bisogno? Il pellegrino, comunque colui che vuole intraprendere un cammino, ha difficoltà in qualche modo a organizzare tutto?
1: Assolutamente, è stata una delle chiavi del nostro lavoro integrare i trasporti, perché diciamo la caratteristica dei cammini e dei pellegrinaggi è essere molto spesso fuori o comunque iniziare fuori dalle principali nodi di trasporti, per cui avere la possibilità per facilmente poter raggiungere ogni singola destinazione era per noi un punto chiave, e ciò l'abbiamo affrontato grazie alla possibilità di collaborare con il nostro partner commerciale che è il gruppo FS, quindi attraverso in questo caso Trenitalia e successivamente anche Bus Italia, quindi dare la possibilità a coloro i quali utilizzano la nostra app, oltre a vedere dove voler andare, ma poter prenotare sull'app i trasporti.
0: Quali sono però state le difficoltà che avete incontrato? Perché insomma la concorrenza non è semplice, dei portali che già si occupano di questo in qualche modo ci sono.
1: Assolutamente sì, ed è una cosa, diciamo, ciò che noi ci distinguiamo rispetto ai portali maggiori è che noi non siamo integrati verticalmente su tutto, cioè orizzontalmente, diciamo, su tutta l'esperienza di trasporti, della vacanza o del cammino, dell'esperienza, perché comunque oltre ai trasporti offriamo anche la possibilità di acquistare dove dormire e inoltre le esperienze nel luogo che si va a visitare. Quindi l'idea è di offrire in una sola piattaforma tutto, oltre coordinato poi con un'intelligenza artificiale che è sul telefono nel nostro caso, quindi aumenta la privacy anche e dà la possibilità nei prossimi aggiornamenti in futuro anche di gestire dal cellulare tutta quanta l'esperienza in maniera dinamica, quindi il camminatore via via che va nei vari punti è seguito, diciamo, da una compagna, si chiama Happy, che può riorganizzargli e suggerirgli nuove esperienze. Questo è il nostro punto di, diciamo, differenza. Oltre al fatto che, oltre ai treni italiani, che sono i primi che stiamo inserendo, ci stiamo allargando su tutti i paesi che ho citato precedentemente, quindi anche in Francia, Spagna, dando l'opportunità di acquistare i treni in quei paesi direttamente. Quindi avere un'intera esperienza all'interno della stessa piattaforma, che è una cosa che gli altri portali ancora non offrono.
0: Ecco, Rositani, voi sicuramente avrete in qualche modo scandagliato anche il mondo dei pellegrinaggi e dei cammini, ma oggi chi si mette in cammino? Chi è? Perché lo fa?
1: Ma chi si mette in cammino cerca una volontà di avere una, diciamo, un'esperienza che sia più profonda della semplice, diciamo, vacanza, e quindi è anche un'esperienza che vari e sia più reale, perché quello che abbiamo sperimentato sempre più, la gente ha voglia di poter visitare un posto ma vivendolo, e che non sia quindi un'esperienza costruita che è tipica delle, diciamo, quando vai in un villaggio, oppure di un'esperienza caotica a volte quando stai nelle grandi città o nei grandi hub turistici.

0: All'Inno alla Gioia ci dice che un tassello importante di questo turismo lento sono gli itinerari culturali europei. Sono stati lanciati al Consiglio Europa nel 1987 e dimostrano attraverso, diciamo, un viaggio nello spazio, però diciamo pure nel tempo, come il patrimonio dei diversi paesi, delle diverse culture europee sia vivo e va condiviso. Gli itinerari culturali certificati appunto al Consiglio d'Europa sono ad oggi 45. E i territori che sono coinvolti di più in questi progetti, diciamo, di cooperazione tra una frontiera e l'altra sono aree rurali, lontane dai flussi turistici di massa. Questo rende appunto gli itinerari degli strumenti di promozione sostenibile e anche formidabile per quelle aree. Sergio Ortega Muñoz è presidente del board del programma degli itinerari culturali del Consiglio d'Europa e vede proprio in questi itinerari un modo per rafforzare l'unità europea.
1: Quello che proviamo, quello che vogliamo fare dal Consiglio d'Europa e anche da tutti i governi nazionali, da tutti i ministeri, è di far diventare più conosciuti questi programmi, questi itinerari culturali del Consiglio d'Europa. Di fronte ad altri programmi come quelli dell'UNESCO, Patrimonio Mondiale, Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità, pensiamo che ci manca ancora un po' di visibilità a livello della cittadinanza, dei cittadini dei diversi paesi. Ma dopo quasi 40 anni di attività siamo già diventati 49 itinerari culturali in Europa, ancora in crescita, perché quest'anno saranno certificati nuovi itinerari culturali e pensiamo che la salute sia buona, ma può ancora migliorare, diciamo così.
2: Ecco, ma che cosa hanno bisogno? Di maggiori fondi da parte dell'Europa o semplicemente di una, diciamo, promozione dal basso? Pensiamo per esempio ai comuni, le regioni europee che dovrebbero intervenire di più su questo.
1: Uno dei punti più importanti riguardo gli itinerari culturali è che è un programma che nasce dal basso verso l'alto. Io non direi che la cosa più importante siano i fondi, anche se questi sono sempre benvenuti, certo di sì, e anche c'è la possibilità di trovare dei fondi europei per gli itinerari culturali, è più facile se sei già stato certificato, ma penso che la cosa più importante ora nella cui siamo più coinvolti e più importante per noi e di farla diventare conosciuta a livello delle cittadinanza, come dicevo prima, di diventare, anche se questa parola non mi piace tanto parlando di patrimonio, parlando di cultura, ma di diventare un marchio conosciuto, perché gli itinerari culturali, anche se il nome può ce ne sono, certo di sì, itinerari fisici, itinerari che si possono fare a camminare. Sta di fatto che la maggioranza degli itinerari culturali hanno una base tematica. Hanno una base tematica, ce ne sono università, ce ne sono musei, regioni, sindaci coinvolti. Allora la cosa più importante è di organizzare delle attività comuni e di far diventare questo programma più conosciuto al pubblico.
2: Senta, per chiudere, è anche un modo per unificare di più l'Europa in un momento in cui i nazionalismi oggettivamente hanno un po' il sopravvento in Europa?
1: È una domanda interessante, la ringrazio, perché credo che visto il momento in cui ci troviamo, penso che durante il mio intervento l'ho almeno menzionato, in cui il multilateralismo è questionato, sembra che viviamo in un mondo un po' più atomizzato e gli itinerari culturali pensiamo che hanno un ruolo molto molto importante da giocare per far crescere l'Europa, anche in un momento in cui i valori su cui è fondata l'Europa vengono diciamo così contrastati. Pensiamo che gli itinerari culturali del Consiglio d'Europa hanno un ruolo molto molto significativo a giocare.

0: negli itinerari culturali entra anche Roma, perché è stato firmato un protocollo d'intesa in nome dell'importanza di Roma come città europea, capitale europea e mediterranea. I protagonisti di questa intesa sono la Sovrintendenza Capitolina e l'Associazione Rotta di Enea, che è un ente promotore dell'itinerario culturale ispirato appunto all'Eneide e certificato dal 2021. Giovanni Cafiero è presidente dell'associazione Rotta di Enea e ci ha detto: il mito di fondazione della città è legato al viaggio dell'esule troiano con il padre Anchise sulle spalle e il figlio Ascanio per mano. E questo mito racchiude in sé i valori di accoglienza, incontro tra le culture, solidarietà tra le generazioni e in qualche modo rilancia anche a quello che sta avvenendo in questi giorni.
1: Enea è un profugo che scappa da una guerra, da una città in fiamme dopo la vittoria dei greci. Scappa, costruisce, ma non scappa da solo. Lui scappa innanzitutto col padre e il figlio, ma poi scappa e parte con una comunità. Cioè, in realtà Enea parte con una flotta di 12 navi. Vuol dire che ci sono centinaia di persone che partono con lui. E lui si preoccupa di portare queste persone attraverso il Mediterraneo, verso l'Italia, perché aveva questa missione che gli dei gli avevano dato di portarli verso l'Italia. Ma non viaggiando da solo, arrivando da solo, viaggiando con la sua comunità. Si ferma a diverse tappe, a diverse avventure, disavventure, ma riesce ad arrivare a Roma, riesce ad arrivare sulle coste del Lazio e da lì fondare una nuova civiltà. Questo è il suo mandato, questa è la grandezza di Enea ed è la grandezza del suo messaggio. Cioè, anche quando si perde tutto, si può partire da avendo nulla, ma si parte e si viaggia e si arriva insieme e le comunità si possono ricostruire insieme.
2: In sostanza, dopo più di 2000 anni il discorso in sostanza non cambia, perché le migrazioni sono una questione di tutti i giorni. Senta, qual è il senso di questa vostra, di questo vostro rafforzare i legami con Roma?
1: Noi rafforziamo i legami con Roma per rafforzare i legami con tutto il Mediterraneo. La rotta Enea è una rotta, è un viaggio mediterraneo. A noi interessa perché il viaggio di Enea è un viaggio esemplificativo dei viaggi che c'erano nel passato. E le civiltà del Mediterraneo si sono formate dalla commissione di civiltà. Non esiste una civiltà autoctona che è sviluppata da sola. Tutte le civiltà si sono sviluppate grazie alla venuta di altri o andando da altre parti. Noi abbiamo fatto il caso di Dardano. Dardano è partito probabilmente da Cortona, ha fondato una civiltà dopo aver attraversato la Grecia, è arrivato in Turchia, a Troia, sui Dardanelli, e ha fondato lì una città e i suoi discendenti hanno fondato Troia. Da Troia sono ripartiti e sono venuti in Italia per fondare una nuova civiltà. Questa commissione, questa circolarità di idee e di persone nel Mediterraneo è quello che rafforza la nostra identità. L'identità del Mediterraneo è questo: commissione e incontro tra persone.
2: Lei ha accennato che in sostanza questi temi sono stati trattati sia da Papa Francesco sia da Papa Leone, però noi vediamo che purtroppo il Mediterraneo continua a essere in fiamme. Guardiamo quello che sta succedendo appunto in Palestina, oppure anche quello nel Nord Africa, e sembra quasi che l'uomo non abbia però imparato molto, e nemmeno appunto dal viaggio di Enea, dalla commissione, dalla voglia di pace di Enea.
1: Esatto. Questo è il dramma che viviamo in questi momenti. Da una parte i popoli che continuano a dover partire da situazioni di guerra o per motivi economici, come accadeva nel passato, anche nel passato si partiva in seguito a guerre o per motivi economici. Dall'altra parte ci sono popoli che si chiudono e sono più chiusi rispetto alla venuta di nuove persone. Questo è un elemento per noi non positivo, perché non solo perché dalla circolarità si migliora, ma perché aprendo c'è anche più la possibilità di ripartire. Cioè, nel momento in cui noi siamo chiusi, chi viene non vuole più andare via, mentre invece se fossimo più aperti ci sarebbe la possibilità di venire, di andare via, di ritornare, di fare scambi, e in questo modo sia i paesi ricchi del Mediterraneo che i paesi più poveri si arricchirebbero comunque da uno scambio continuo.
2: Senta, per chiudere, che cosa può imparare chi adesso decide di fare quella rotta?
1: Può fare due cose. Innanzitutto ci sono dei posti bellissimi, quindi dal punto di vista dell'emozione di visitare dei posti vede delle cose bellissime. Dall'altra può conoscere le persone che abitano questi posti, scoprire che dall'altra parte del Mediterraneo ci sono comunque delle persone che hanno i nostri stessi valori, li esprimono magari in maniera diversa, ma i valori sono gli stessi, abbiamo una storia comune e dalla storia comune dobbiamo imparare e crescere.
0: Grazie amici, grazie per essere stati con noi. Io vi lascio con una canzone in tema di Laura Pausini, Strada facendo.

0: Le 17, Cecilia Seppia in studio. Via libera dell'UE alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia. Bruxelles propone una flessibilità fiscale limitata, estendendo la salvaguardia per la difesa allo 0,3% del PIL. L'annuncio è di Dombrovskis. Trump afferma che l'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari nell'ambito dei negoziati per mettere fine alla guerra, che stanno evolvendo rapidamente. Continuano però gli attacchi di Israele sul Libano, 17 morti nei raid su Beirut, attacchi USA sull'isola di Kerch. Caldo record in tante parti d'Europa, il mese di maggio si è chiuso in Spagna con 101 morti per l'eccesso di calore, il dato più alto dal 2015 e quasi 4 volte la media dell'ultimo decennio. L'Ebola continua a colpire nella Repubblica Democratica del Congo, dove il numero dei casi sale a 344, tra cui 60 decessi. Proteste e scontri in Kenya per la proposta USA di un centro di isolamento nella base aerea di Laikipia. È tutto, l'informazione alle 18.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
2: Buonasera, questi i titoli del notiziario. Trump è ottimista sui colloqui con l'Iran e si dice pronto a incontrare Khamenei, ma i combattimenti non si fermano. Un episodio di gravità inaudita, così il procuratore di Castrovilla ridefinisce la strage dei quattro braccianti agricoli ad Amendolara. L'Unione Europea apre la flessibilità sul patto di stabilità a seguito della crisi dell'energia, nessun ritocco però alle accise. Pace, disarmo, migrazioni, fra i temi al centro del prossimo viaggio di Papa Leone dal 6 al 12 giugno in Spagna e alle Canarie. Buonasera da Antonella Mitola. Si susseguono senza sosta annunci e smentite sui fronti aperti in Medio Oriente. Trump è ottimista sui colloqui con l'Iran e si dice pronto a incontrare Khamenei. Colloquio a Washington fra Israele e Libano, ma i combattimenti non si fermano. Sentiamo Pierachille Dolfini.
3: Il presidente americano Trump torna a parlare di negoziati con l'Iran. Stanno evolvendo rapidamente e Teheran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari, ha annunciato l'inquilino della Casa Bianca in un'intervista nella quale si dice convinto che con la guida suprema iraniana Khamenei prima o poi ci incontreremo. Ma resta alta la tensione, specie dopo la notte di scontri. Un missile ha colpito una nave che voleva aggirare il blocco di Hormuz, mentre l'Iran ha attaccato Kuwait e Bahrain. Combattimenti anche sul fronte libanese, con Hezbollah che ha rivendicato 13 attacchi contro le forze israeliane e nuovi raid di Tel Aviv su Beirut che hanno causato almeno 10 morti. Raid ordinati da Netanyahu, strigliato in una telefonata proprio da Trump, che ha definito il premier israeliano un pazzo per i suoi continui scontri con il Libano, salvo poi concludere: abbiamo lavorato molto bene insieme, Bibi, mi piace molto. In questo quadro, delegazioni negoziali israeliane e libanesi sono arrivate al Dipartimento di Stato americano a Washington per un nuovo ciclo di colloqui diretti. Pierachille Dolfini, linea allo studio.
2: Incoraggianti per il Parlamento europeo i progressi verso l'adesione dell'Unione da parte dell'Ucraina, che intanto arriva a colpire in profondità la Russia. Centrato anche un autobus di linea nel Donbass controllato da Mosca. Sentiamo Antonella Mazzateruel.
4: L'intero consiglio della NATO sorprese a Kiev, che è arrivata a colpire San Pietroburgo poco prima dell'apertura nella città sul Mar Baltico del Forum Economico Internazionale. La Davos russa, come definita, conta la presenza di grandi aziende e delegazioni di numerosi paesi, compresi dopo anni di assenza gli Stati Uniti. Nella notte droni ucraini hanno centrato una raffineria di petrolio e una base navale. L'operazione militare speciale continua per prevenire attacchi di questo tipo, risponde il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Esulta invece sui social volo di Zelensky per la precisazione a lungo raggio che ha colpito, scrive il presidente ucraino, obiettivi puramente militari. Erano tutti civili, invece, le vittime a bordo dell'autobus di linea in viaggio verso la Crimea controllata da Mosca. Il mezzo è stato centrato in pieno questa mattina da un drone a Donetsk, nel Donbass, terra dell'Ucraina orientale, anch'essa sotto controllo della Russia, che condanna quello che definisce un attacco terroristico e promette una punizione inevitabile. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
2: E ora torniamo in Italia. Un episodio di gravità inaudita, così il procuratore di Castrovilla ridefinisce la strage dei quattro braccianti agricoli di Amendolara. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
5: È stato un episodio di gravità inaudita, ha detto il procuratore della Repubblica di Castrovillari Alessandro D'Alessio, commentando la strage dei quattro braccianti uccisi in una pompa di benzina da Amendolara, in Calabria. L'episodio è stato ricostruito in maniera compiuta in pochissime ore, quasi un arresto in flagranza, ha aggiunto il procuratore. Infatti ieri sono stati fermati due cittadini pakistani con l'accusa di omicidio plurimo, a incastrarli filmati dai distributori in cui è stata ritrovata l'auto in fiamme. Le telecamere hanno ripreso non solo i loro volti, ma anche tutto l'accaduto, compresi i loro movimenti per bloccare le portiere dall'esterno. I quattro braccianti uccisi sono un pakistano e tre afghani. Gli investigatori sono riusciti a identificarli grazie ai documenti trovati nell'appartamento in cui vivevano a Villa Piana, insieme all'afgano Mohamed Taya Lamar, unico sopravvissuto alla strage. I due caporali sottoposti a fermo invece sono i pakistani Safer Ahmed e Ali Raza, ma di certo in terra di 'Ndrangheta, dove tutto è controllato, due pakistani da soli non creano un clan. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
2: Interrogatori di garanzia in carcere per la mamma della piccola Beatrice di 2 anni morta a seguito dei maltrattamenti e del compagno della donna. L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Sentiamo Cesare Cavoni.
6: Non sono stata io, Emanuela Aiello, la madre della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni morta a Bordighera lo scorso 9 febbraio, ha risposto negando ogni accusa alle domande del GIP Massimiliano Botti, che oggi ha condotto l'interrogatorio di garanzia nei confronti della donna e del compagno Emanuele Iannuzzi, che si è invece avvalso della facoltà di non rispondere. Entrambi sono in carcere. La donna ha escluso di aver picchiato le figlie e avrebbe scaricato le responsabilità sul compagno Iannuzzi. A dire che la donna non sarebbe stata violenta nei confronti delle figlie sarebbe stato Maurizio Rao, padre delle bambine. Ad accusare la madre, tuttavia, come emerge dall'ordinanza di custodia cautelare, sarebbero le altre 2 figlie di 9 e 7 anni sentite in modalità protetta dalla PM Veronica Meglio insieme ad una psicologa. Cesare Cavoni, linea allo studio.
2: L'Unione Europea ha accolto la richiesta di flessibilità del governo italiano e di quello spagnolo per le conseguenze derivanti dalla crisi energetica. Ci aggiorna in diretta Augusto Cantelmi. Buonasera.
7: Buonasera Antonella, via libera dalla Commissione Europea al meccanismo che accorda agli Stati una limitata flessibilità di bilancio per le spese legate alla transizione energetica all'interno della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa. Un risultato non scontato per l'Italia, anche se risponde solo parzialmente alle richieste di Roma. Lo spazio fiscale, circa 14 miliardi in 2 anni, viene accordato per accelerare la transizione verde e per raggiungere l'indipendenza dalle fonti fossili. Si dice soddisfatto il ministro dell'economia Giorgetti per un risultato impensabile soltanto qualche mese fa. Nel momento in cui verranno precisati i limiti di utilizzo, aggiunge, arriveranno le proposte più mirate a tutela di imprese e famiglie. Critiche invece le opposizioni che mettono in risalto i limiti dell'apertura di Bruxelles e parlano di sconfitta del governo. Resta anche la limitazione sull'utilizzo delle risorse che l'Unione ha concesso attraverso la flessibilità per il taglio delle accise. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
2: Grazie ad Augusto Cantelmi. Convalidato il fermo e disposta la custodia cautelare in carcere per Ulas Demir, il manager della sede italiana del colosso statunitense Cadel Construction, al centro di un'indagine dei PM milanese dell'Ispettorato del Lavoro sullo sfruttamento dei lavoratori impiegati per la costruzione del nuovo consolato americano a Milano. Il manager è stato bloccato domenica scorsa all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava cercando di lasciare l'Italia e rientrare a Istanbul. Per questo mese di giugno si annuncia una raffica di scioperi. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
8: Un mese caldo, ma non solo dal punto di vista climatico, giugno si presenta con molteplici scioperi. Si parte l'8 giugno con il trasporto pubblico locale di diverse città. Dall'8 al 12 giugno tocca invece alle camere penali. I legali si asterranno, dalle udienze ci sarà una manifestazione nazionale a Perugia. Il motivo è quanto accaduto nel carcere umbro di Capanne, dove sarebbero stati intercettati dai magistrati per circa 6 mesi i colloqui tra detenuti e avvocati. Astensione dal lavoro il 9 giugno dei lavoratori interessati agli appalti ferroviari, mentre il 10 e 11 giugno incroceranno le braccia alcune sigle sindacali del trasporto marittimo. CGIL, CISL, UIL e CONFSAL hanno proclamato uno sciopero nazionale di 8 ore nel settore trasporti l'11 giugno. Il giorno dopo, venerdì 12 giugno, toccherà al personale dei corpi e servizi di polizia locale. Si riparte il 13 giugno con il settore aereo e il 15 giugno con i dipendenti delle farmacie. Difficoltà potrebbero esserci poi nel comparto scuola con lo sciopero degli scrutini dell'Unione Sindacale di Base. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
2: Una banale lite per i rifiuti si è trasformata in un omicidio a Roma. Fra Primavalle e Casal di Marmo, un uomo di 57 anni è stato ucciso con una coltellata davanti alla compagna. Per il delitto è stato fermato un 18enne di origine colombiana vicino di casa della vittima. Secondo le prime ricostruzioni, la discussione sarebbe nata per il conferimento appunto della spazzatura. Ondata di maltempo dopo i nubifragi di ieri al nord, ora il maltempo si è spostato al centro-sud, tromba d'aria a Roma. Sentiamo Pierluigi Vito.
9: Una violenta tromba d'aria ha travolto questa mattina a Roma i quartieri di Prati Fiscali, Concadoro e Tufello. Fortunatamente non si registrano feriti gravi, ma i danni sono ingenti. Si contano una 50ina di alberi abbattuti dal vento che hanno colpito auto in sosta, infrastrutture pubbliche e proprietà private. Inevitabile il caos nella circolazione, ormai tornata alla normalità. Conta dei danni anche nel nord Italia dopo il maltempo delle ultime 24 ore. 2 silos sono caduti su una cascina in provincia di Pavia. Una scuola e altre abitazioni hanno visto pezzi di tetto volare via a Crescentino, nel Vercellese. Circa 400 gli interventi dei vigili del fuoco solo in provincia di Bologna. L'ondata di maltempo si è ormai spostata nel centro-sud, ma nei prossimi giorni è atteso l'arrivo di una nuova instabilità, con precipitazioni, soprattutto sulle regioni settentrionali, anche intense e localmente a carattere di nubifragio. Pierluigi Vito, linea allo studio.
2: E ora torniamo all'estero. Si accende la Camera dei Comuni di Londra, lo scontro fra il primo ministro britannico Keir Starmer e il leader di Reform UK Farage sul caso di Harry Novak, il 18enne accoltellato a morte da un Sikh a Southampton. Sentiamo Raffaella Frullone.
10: Ad accendere lo scontro politico è la vicenda di Harry Novak, studente 18enne accoltellato a morte lo scorso dicembre da un 23enne di origini indiane. L'aggressore aveva inizialmente convinto la polizia intervenuta sul posto di essere lui la vittima di un'aggressione, per di più a sfondo razzista. In un video diffuso nelle scorse ore si vedono gli agenti bloccare Novak fino ad impedirgli di respirare, mentre il ragazzo grida "sono stato accoltellato", senza però essere creduto. L'indignazione dell'opinione pubblica è scattata immediatamente, migliaia di persone si sono riversate per le strade in protesta contro la polizia, con scontri in cui sono rimasti feriti 11 agenti. Violenze che il premier Starmer ha definito vergognose e ingiustificabili, mentre Nigel Farage ha parlato di razzismo contro i bianchi ed evocato lo slogan White Lives Matter in contrapposizione al Black Lives Matter, divenuto simbolo delle proteste seguite alla morte di George Floyd negli Stati Uniti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
2: C'è un primo indagato nell'indagine avviata dalla Procura di Roma sull'episodio della fuga di circa 30 cavalli durante le prove della parata del 2 giugno. Si tratta dell'agente di polizia municipale che ha acceso i fuochi d'artificio scatenando la reazione degli animali nei suoi confronti. I magistrati contestano l'accusa di lesioni colpose ed esplosioni pericolose aggravate. Pace, disarmo, migrazioni, fra i temi al centro del viaggio di Papa Leone dal 6 al 12 giugno in Spagna e alle Isole Canarie. Sentiamo Paolo Fucili.
11: 15 anni ad aspettare un Papa son tanti per la Spagna dopo Benedetto XVI nel 2011. Ora ci pensa Leone a far cessare la lunga attesa. Madrid, Barcellona, Isole Canarie è l'itinerario del suo quarto volo fuori d'Italia. Partenza sabato 6 giugno e ritorno il 12. Un viaggio sovraccarico di attese, il primo in un grande paese dall'identità segnata in profondità dal cristianesimo, che da qui per di più mise radici in tante altre terre. L'agenda, fitta di eventi, offre spunti per trattare un ampio ventaglio di temi. La messa del Corpus Domini a Madrid, la visita al Parlamento spagnolo, l'inaugurazione della torre più alta della celeberrima Sagrada Famiglia di Barcellona, infine la tappa alle Canarie, approdo di una delle più letali rotte migratorie dell'Africa, 3.000 morti solo lo scorso anno. Paolo Fucili, linea allo studio.
2: In chiusura uno sguardo alla borsa di Milano con l'indice FTSE MIB che chiude in ribasso dell'1%. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Daniele Caruso in regia, da Antonella Mitolo. Una buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Vi ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

A Roma, Radio Vaticana Italia è su 105 FM. In Italia, frequenza nazionale su DAB Plus, la radio digitale. Per informazioni, www.digitalradio.it.

Le voci dell'arte, voci che lasciano il segno. Un programma di Mara Miceli.

sveglia tra rito e meditazione. Parliamo dei dormienti, opera che non appare semplicemente scultura, ma presenza. Sono figure raccolte in posizioni fetali, come se custodissero un mistero originario, una preghiera muta, o forse il ricordo remoto di una umanità ferita e insieme salvata dal sogno. In questo viaggio tra terracotta, ombre, musica e architettura, le voci dell'arte proveranno ancora una volta a interrogare il confine invisibile tra materia e spiritualità, tra il gesto dell'artista e ciò che di sacro continua a sopravvivere nell'arte contemporanea. A tutti voi, buon ascolto.

0: saluto e ringrazio per essere qui con noi il curatore di questa esposizione, Lorenzo Madaro. Ben trovato, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Entrando nella sala, avete costruito questa mostra per creare un'ambientazione, una sensazione di accedere in qualche modo in uno spazio rituale più che espositivo. Quanto era importante per voi costruire appunto non una mostra, ma una vera esperienza immersiva, quasi iniziatica, se si può dire?
1: Mimmo Paladino è un artista che a un certo punto del suo percorso è uscito dal quadro, dalla bidimensionalità, per rapportarsi con gli spazi, per ripensarli, per investigarli, per dare la possibilità allo spettatore di immergersi in questi ambienti e di vivere un'esperienza insieme all'artista. La sala Stirling, per come è conformata, consente questo tipo di approccio, consente anche un tipo di immersione anche su più livelli, che sono, diciamo, sia dello sguardo che livelli anche di percezione e di affiancamento rispetto all'opera. Dall'alto si ha la possibilità di vedere questo paesaggio, anzi sembra quasi una costellazione di dormienti, e poi man mano ci si avvicina e si può circunnavigare le singole sculture che compongono questa grande opera che lui ha concepito alla fine degli anni 90. È un'opera che ha viaggiato molto,

0: che è stata esposta in diversi contesti e ogni volta cambia pelle. È un grande classico della storia dell'arte contemporanea, per l'artista diciamo è uno dei suoi capolavori che di volta in volta appunto hanno necessità di relazionarsi con ambienti nuovi per essere ripensati.
1: I dormienti sembrano sospesi tra vita e assenza, tra protezione e abbandono. Lei crede che Palladino abbia cercato una forma contemporanea del sacro pur senza rappresentarlo esplicitamente?
0: Ma Mimmo è un artista che si è sempre relazionato con un'idea anche dilatata di sacro, ma spesse volte si è anche confrontato con portali, vetrate, arredi liturgici, l'ha fatto in diversi contesti, in diverse geografie. E nel caso dei Dormienti questa è un'opera che fa riferimento a un percorso universale, l'uomo che sosta e che è in attesa di risvegliarsi per osservare e per riconcepire il proprio presente. È un'opera anche terribilmente contemporanea, soprattutto nel nostro tempo, ma un'opera che non sfocia mai nella cronaca, non sfocia mai diciamo nel consumo delle immagini stesse. È un lavoro che ha una valenza universale, appunto, e in quanto tale è sempre contemporanea.
1: Molti visitatori penseranno inevitabilmente, nonostante appunto questo uomo contemporaneo che sosta, come lei ben esprimeva prima, anche ai corpi di Pompei ed Ercolano, quindi questa doppia accezione tra l'oggi e un passato lontano, ma in queste figure c'è anche qualcosa di profondamente umano e universale, che è appunto la paura, il rifugio, l'attesa. In che modo secondo lei Palladino ha trasformato la memoria storica in simbolo spirituale?
0: Ma sì, lo è in assoluto, un lavoro che ha una forte tendenza spirituale e universale, appunto, come le diceva. Ma Mimmo ha sempre recuperato delle immagini, dei segni, delle tracce, delle forme da diversi mondi, da diversi contesti mediterranei, arcaici, e ha sempre cercato di ripensare queste immagini, diciamo anche come se fosse come simboli in cui riconoscersi, in cui rispecchiarsi, in cui rintracciare anche la propria storia. Il suo non è mai stato un lavoro di recupero fine a se stesso, che naturalmente è sempre stato un desiderio, diciamo, di ripensare la valenza di alcune forme. Lo ha fatto con le teste, l'ha fatto con i cavalli, l'ha fatto in questo caso con le forme, diciamo, di questi dormienti. E questa tendenza anche, diciamo, legata a una dimensione che è sospesa tra trascendenza e contesto onirico, nei fatti poi porta l'artista anche a immaginare questi corpi come esperienza di umana trascendenza.
1: Brian Eno accompagna ancora oggi questo lavoro meraviglioso con la sua traccia sonora. E quanto il suono, questo suono particolarissimo di questo grandissimo compositore, modifica la percezione delle opere e contribuisce a creare quella dimensione sospesa tra meditazione e sogno?
0: Ma Palladino è un artista che ha sempre ricercato, nel confronto con altre discipline, sia in autonomia che in dialogo con altri, il senso anche del suo fare. L'ha fatto col cinema, l'ha fatto col teatro, lavorando a grandi scenografie, l'ha fatto dialogando con musicisti, scrittori, poeti. E quando l'ha fatto con Brian Eno, in realtà ha capito che nello spazio i dormienti dovevano essere in qualche maniera sospesi, prima ancora che nell'architettura, in un suono. Questa volta l'ha fatto anche con delle straordinarie luci concepite da un grandissimo light designer, che è un suo compagno di strada da sempre, Cesare Accetta, che lavora da una vita anche con Mattone, con altri protagonisti anche della scena napoletana più sperimentale degli anni 70. E quindi sia Brian Eno che Accetta contribuiscono con il loro pensiero, il loro sapere, il loro fare a questa grande immersione nella sala Stirling. E in realtà anche la sala stessa dà un grande contributo a tutto questo, per cui in fondo i dormienti sono un presupposto per nuovi dialoghi.
1: In ultima battuta, se dovesse descrivere questa mostra con una sola parola, non critica, una parola che magari appartenga più all'anima che alla storia dell'arte, quale sceglierebbe?
0: Ma io direi dialogo.
1: Dialogo.
0: Che appartiene proprio al desiderio di Mimmo di vedere, diciamo, anche il pubblico confrontarsi con diversi gradi anche di riflessione. In realtà lo vedo anche osservando il pubblico quando mi capita di tornare in queste settimane in sala Stirling, cioè si cerca in qualche modo un rapporto diretto con la pelle dell'opera.
1: Ricordiamo dunque I Dormienti, Mimmo Paladino, in mostra a Milano presso la sala Stirling di Palazzo Citterio fino al 26 luglio. Grazie davvero a Lorenzo Madaro per essere stato qui con noi, curatore di questa esposizione. Grazie.
0: Grazie a voi, buonasera.

Dopo il paesaggio sospeso e quasi rituale dei dormienti di Mimmo Paladino, le voci dell'arte si spostano idealmente a Prato, dove dal 5 al 7 giugno prende vita la seconda edizione di Seminare Idee Festival Città di Prato, ideato e diretto da Annalisa Fattori e Paola Nobile. Un festival giovane, sì, ma già capace di abitare una città intera, teatri, musei, chiostri, palazzi storici diventano luoghi di incontro, ascolto e pensiero condiviso. Il tema scelto per questa edizione è una parola antica e potentissima: desiderio. A Prato ne parleranno filosofi, scrittori, scienziati, psicoanalisti, poeti, artisti, musicisti, sportivi, da Massimo Recalcati ad Amalia Ercoli Finzi, da Pietro Del Soldà a Federico Fagin, da Antonella Nedda a Gino Castaldo. Un festival che proverà a interrogare il desiderio in tutte le sue forme, spirituale ovviamente, amorosa, politica, scientifica, poetica e quotidiana. E forse dopo il silenzio dei corpi dormienti di Paladino, questa seconda tappa ci condurrà proprio lì, verso ciò che ancora ci sveglia, ci chiama, ci inquieta magari anche un po', ma ci rende vivi.

0: Saluto e ringrazio per essere qui con noi in collegamento telefonico Diana Toccafondi, che è presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e promotore del festival. Ben trovata, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
0: Il tema scelto per questa seconda edizione è desiderio. Perché partire proprio da questa parola così intima e assieme universale?
1: Sì, è stata una parola, diciamo, che è venuta quasi naturale dopo la prima edizione, proprio perché da parte delle persone che avevano partecipato si è manifestato un grande desiderio che si ripetesse un'esperienza di comunità come quella che era stata la prima edizione del Festival Seminari Idee. E poi, riflettendo sul termine, abbiamo pensato che questo desiderio significava anche attesa, e che essere attesi significa essere amati, e che quindi diciamo, come tema, comportava, andava a toccare delle corde particolarmente sensibili del nostro essere oggi al mondo, no? Sentirsi attesi, sentirsi amati significa sentirsi tali sia come individui che come comunità, e quindi ci sembrava, come dire, un tema trasversale su cui si potevano veramente suonare un po' tutte le vibrazioni possibili. E in effetti anche la risposta poi è stata ottima, ci siamo consultati anche con il territorio, con gli enti culturali che ci sono vicini, insomma, ecco, a tutti quanti questo tema è sembrato particolarmente adeguato anche al momento che viveva questa comunità e questo territorio, che è un territorio così in qualche modo anche laboratorio di modernità e di contemporaneità, un territorio in cui fortemente multietnico, in cui insomma tanti temi si agitano, ecco, il desiderio di trovare una soluzione tutti insieme.
0: E sempre a proposito della parola, nella sua etimologia, desidera, rimanda anche a una mancanza di stelle, di una poesia incredibile. Vi interessava anche questa dimensione quasi spirituale del desiderio, cioè una sorta di nostalgia di qualcosa che ancora non vediamo?
1: È proprio così, sì, è esattamente questo. Questa etimologia così, che viene dal latino appunto, che viene da un testo di Cesare, ma nello stesso tempo però è di nuovo la conferma appunto di qualcosa che ci attraversa tutti quanti, un unico ardente desiderio che lega ogni cosa e che ci lega gli uni agli altri. Questo è anche il termine che ho usato nell'introdurre il festival, proprio perché ci tocca intimamente, e l'aspetto spirituale sarà un aspetto anche molto presente dentro il festival. Ci sarà una persona come Federico Faggin, per esempio, no? Che ha cercato di legare l'osservazione della scienza, del mondo scientifico, con quello che è l'osservazione dell'interiorità dell'uomo, della sua coscienza, quindi della sua dimensione di collegamento con l'unità universale che ci attraversa. Ecco, questo, anche questo è il desiderio.
0: Il festival mette insieme, leggevo nel comunicato stampa, psicoanalisi, filosofia, scienza, letteratura, musica, sport, moda, ed è interessante che questo desiderio in qualche modo rappresenti, questa parola rappresenti un attraversamento di tutte le discipline, perché in qualche modo attraversa prima di tutto la vita, secondo lei?
1: Esatto, sì, credo che non si poteva dire meglio, la ringrazio dell'espressione. È proprio la vita che ci attraversa dal punto di vista sia fisico che spirituale che conoscitivo, insomma, no? Quindi tre livelli, la mente, lo spirito, il corpo, attraversa tutto quanto. Ecco perché si parlerà di corpi, ma si parlerà anche di scienza, e si parlerà anche di anime. E in tutte queste dimensioni il desiderio avrà, come dire, coloriture diverse, ma nello stesso tempo tutte quante si tengono, insomma, si tengono insieme, si richiamano. Alla fine dietro c'è la ricerca di un'armonia universale.
0: Seminare Idee è anche un festival diffuso che attraversa, come già lei spiegava poc'anzi, Prato nei suoi luoghi più belli. Quanto quanto conta per voi che la cultura non resti chiusa in una sala, ma diventi un'esperienza condivisa, proprio condivisa dalla città, la città tutta?
1: Dunque, questo devo dire che è uno dei temi principali dell'azione di tutte le fondazioni, farsi catalizzatori di esperienze condivise. La nostra, che è una fondazione medio-piccola, si è proprio posta fin dall'inizio questo obiettivo, proprio perché nella crisi che l'attraversa, crisi del lavoro, tante volte crisi anche della convivenza, crisi istituzionale, ha visto nella cultura la via di uscita, la via in cui possiamo riconoscere una comune umanità, e questo è stato confermato l'anno scorso dall'esperienza del festival, dalla prima edizione, proprio per il tasso di non solo di partecipazione, perché si conta spesso i numeri, ma invece si poteva misurare negli occhi delle persone la felicità di partecipare. Ecco, questo ci ha fatto sentire veramente finalmente questa comune umanità che tutti quanti ci attraversa. Quindi è un'esperienza in cui si costruiscono legami e anche si confermano, o forse si scoprono anche quelli che non si pensava di avere. Ecco, questa è stata l'esperienza del primo anno ed è quella che vogliamo ripetere nel secondo. È anche un modo di confermare una vocazione di questa città, che è la vocazione all'apertura e all'accoglienza. Questa è una città che spesso chi viene non conosce, perché la pensa come un distretto industriale, invece è una città che ha un centro storico bellissimo, pieno di piazze, pieno di edifici molto belli, e tutte queste piazze e questi edifici sono altrettante piazze di incontro a questo punto con il festival.
0: Nella bellezza di questa zona, che come diceva prima mi è piaciuto moltissimo, raccoglie e custodisce questa comune umanità, seminare le idee in qualche modo contiene anche un gesto di fiducia. Che cosa vorreste che rimanesse nel pubblico dopo questi 3 giorni? Ricordiamo, dal 5-7 giugno appunto a Città di Prato, seminare le idee, io lo voglio ribadire. Quale seme, quale domanda, quale desiderio?
1: Il seme più bello è quello che già stiamo vedendo crescere e fruttificare, ed è quello di tanti giovani. Ci sono più di 100 volontari, ragazzi e adulti, che stanno lavorando da mesi intorno a questo progetto, a questa seconda edizione, che sono a disposizione. Oggi stesso, tra poco, avrò una riunione con loro. Con una generosità, con una voglia anche di proporre. Quest'anno il festival, tra l'altro, avrà una dimensione molto aperta verso l'incontro con i giovani. Ci saranno i poetry slammer, ci saranno tante esperienze anche proprio di cultura giovanile che potranno essere esperite. E ecco, quello che vorremmo che rimanesse è proprio questo seme di futuro, che arriva attraverso l'incontro intergenerazionale tra tutte le generazioni, così che fanno di questa città un incontro di etnie, ma anche di generazioni diverse e anche di esperienze diverse. E quindi questo è un seme di fiducia, chiamiamolo così, ecco, una crescita del grano buono della fiducia.
0: Ricordiamo dunque Seminari Idee Festival, Città di Prato, 5-7 giugno. Grazie davvero a Diana Toccafondi, che è presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e promotore del festival. Grazie davvero.
1: Grazie a voi. E c'è un sito internet su cui c'è tutto il programma, Seminari Idee Festival.
0: Grazie, buon lavoro.
1: Grazie, arrivederci.

siamo giunti al termine di questo incontro delle voci dell'arte anche di quest'oggi, e abbiamo attraversato forme diverse dello stesso in qualche modo mistero umano. Con Mimmo Paladino abbiamo ascoltato il silenzio, questi corpi sospesi tra sogno, memoria, spiritualità. Con Seminare le idee, il Festival Città di Prato, abbiamo attraversato il desiderio, quella mancanza di stelle che continua a muovere l'uomo verso l'alto, verso il futuro, verso se stesso. Silenzio, desiderio e creazione. Ecco, questo forse ci dice che l'arte nasce proprio da lì, in quello spazio fragile ma potentissimo, dove l'uomo continua ostinatamente a immaginare mondi.

0: Le 19, Cecilia Seppia in studio, Bruno Orti in regia, il Papa all'udienza generale in piazza San Pietro, una liturgia viva e risorsa per risvegliare l'incontro con Dio. Sentiamo Tiziana Campisi.
1: È una catechesi tutta dedicata al rito, al segno e al simbolo nella liturgia, quella di Leone XIV. Chi ha i fedeli spiega anche il senso dell'azione liturgica, rendere capaci i credenti di gustare la presenza di Dio per mezzo di Gesù Cristo.
2: Veniamo così formati all'ascolto della parola di Dio, al rendimento di grazie e all'adorazione, alla condivisione fraterna e alla comunione ecclesiale.
1: Con i suoi ritmi e i suoi schemi il rito interrompe le attività frenetiche e riconduce all'essenziale, aggiunge il Papa. Bisogna lasciarsene educare.
2: Nel rito sperimentiamo una logica di gratuità, troviamo una sosta che rigenera il cuore, riconosciamo di essere preceduti dalla grazia divina, impariamo a vivere in un ritmo abitato dallo Spirito Santo.
0: Papa Leone torna a parlare di AI ricevendo in udienza i rappresentanti dell'Associazione dei College e delle Università Cattoliche. L'intelligenza artificiale, dice, è una sfida per l'istruzione, ma bisogna evitare la frammentazione del sapere. Il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni ha illustrato ai giornalisti il quarto viaggio apostolico internazionale di Leone XIV in Spagna dal 6 al 12 giugno, che lo vedrà fare tappa a Madrid, Barcellona e nelle isole Canarie. Grande l'attesa e tanti temi che il pontefice affronteranno i suoi 23 discorsi e incontri, tra cui pace, disarmo, unità, giovani, cultura, nuove tecnologie e migrazioni. Il presidente americano Donald Trump afferma che l'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari nell'ambito dei negoziati per mettere fine alla guerra che stanno, afferma, evolvendo rapidamente. Continuano però gli attacchi di Israele sul Libano, 17 i morti. Attacchi USA anche sull'isola iraniana di Kashm. Teheran reagisce contro Kuwait e Bahrain. L'Ucraina risponde ai massicci attacchi russi di ieri. 7 le vittime in Crimea. Il presidente Zelensky, colpito il terminale petrolifero di San Pietroburgo, brucia anche uno stabilimento missilistico russo, mentre droni ucraini prendono di mira Mosca e Leningrado. Via libera dell'UE alle deroghe al patto di stabilità anche per l'energia. Bruxelles propone una flessibilità fiscale limitata, estendendo l'ambito di applicazione della clausola di salvaguardia per la difesa allo 0,3% del PIL. Caldo record ancora in tante parti d'Europa. Il mese di maggio si è chiuso in Spagna con 101 morti per l'eccesso di calore, il dato più alto dal 2015. È tutto, grazie per l'attenzione, buonasera.
3: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.

collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa dal Santuario del Santissimo Crocifisso in Cosenza. Buon ascolto.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: L'amore di Dio ha guidato la vita e soprattutto il martirio dei santi martiri dell'Uganda, di cui facciamo memoria oggi in questa celebrazione eucaristica. San Carlo, Luanga e compagni hanno saputo conservare la fermezza della fede, alimentata dalla preghiera. Lasciamoci anche noi guidare dall'amore di Dio per poter accogliere la sua benevolenza e invocare la sua misericordia.

0: Illumina i popoli, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, che nel sangue dei martiri hai posto il seme di nuovi cristiani, concedi che il campo della tua Chiesa, irrigato dal sangue di San Carlo Luanga e dei suoi compagni, produca una messe sempre più abbondante a gloria del tuo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio e secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù, a Timoteo, figlio carissimo. Grazia, misericordia e pace da parte di Dio Padre e di Cristo Gesù, Signore nostro. Rendo grazie a Dio che io servo, come i miei antenati, con coscienza pura, ricordandomi di te nelle mie preghiere sempre, notte e giorno. Ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te mediante l'imposizione delle mie mani. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza. Non vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore nostro, né di me che sono in carcere per Lui, ma con la forza di Dio soffri con me per il Vangelo. Egli infatti ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo progetto e la sua grazia. Questa ci è stata data in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma è stata rivelata ora, con la manifestazione del Salvatore nostro Cristo Gesù. Egli ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'incorruttibilità per mezzo del Vangelo, per il quale io sono stato costituito messaggero, apostolo e maestro. È questa la causa dei mali che soffro, ma non me ne vergogno. So infatti in chi ho posto la mia fede e sono convinto che egli è capace di custodire fino a quel giorno ciò che mi è stato affidato. Parola di Dio.
1: Preghiamo.

0: Signore, alzo i miei occhi.
1: A te, Signore, alzo i miei occhi.
0: A te alzo i miei occhi, a te che siedi nei cieli. Ecco, come gli occhi dei servi alla mano dei loro padroni. A te, Signore, alzo i miei occhi. Come gli occhi di una schiava alla mano della sua padrona, così i nostri occhi al Signore nostro Dio, finché abbia pietà di noi. A te, Signore, alzo i miei occhi.

0: sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo vennero da Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione, e lo interrogavano dicendo: Maestro, Mosè ci ha lasciato scritto che se muore il fratello di qualcuno e lascia la moglie senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano sette fratelli. Il primo prese moglie, morì e non lasciò discendenza. Allora la prese il secondo e morì senza lasciare discendenza. E il terzo ugualmente. E nessuno dei sette lasciò discendenza. Alla fine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla resurrezione, quando risorgeranno, di quale di loro sarà moglie? Poiché tutte e sette l'hanno avuta in moglie. Rispose loro Gesù: Non è forse per questo che siete in errore, perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio? Quando risorgeranno dai morti, infatti, non prenderanno né moglie né marito, ma saranno come angeli nei cieli. Riguardo al fatto che i morti risorgono, non avete letto nel libro di Mosè, nel racconto del roveto, come Dio gli parlò dicendo: Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Non è Dio dei morti, ma dei viventi. Voi siete in grave errore. Parola del Signore.
1: Gloria a te,

Ci sono due espressioni molto belle che oggi il Signore, penso con delicatezza, vuole depositare nei nostri cuori, come sa fare solo Lui. E San Paolo esorta Timoteo a saper ravvivare il dono di Dio. E il dono più bello che Dio ci ha fatto è la nostra fede. È il primo dono che necessita sempre di vivere e di testimoniarlo con fortezza, con carità, come hanno saputo fare i martiri ugandesi di cui facciamo memoria oggi. La fortezza della fede nasce soltanto dalla consapevolezza che c'è una parola, che è Cristo, che guida, sostiene, incoraggia e fortifica quello che è il nostro quotidiano cammino di fede. Ma coltivare la parola significa farla fortificare nella preghiera e nelle opere buone. E questo ci fa sperimentare quella bella espressione che Gesù rivolge ai Sadducei: Dio è Dio dei viventi, dei vivi. E chi vive di fede vive nella certezza, nella consapevolezza che non si è da soli, ma questo Dio incoraggia. Loro hanno avuto questa fermezza di saper versare il sangue e hanno saputo veramente con coraggio fidarsi e affidarsi a Dio. Hanno saputo veramente vivere di quella testimonianza fortificata, vissuta soprattutto nella preghiera. Anche noi, ogni volta che ci raduniamo nel nome del Signore, la prima cosa è la preghiera, per fortificare la nostra fede. E poi dalla preghiera nasce la testimonianza. Tutti siamo capaci di dare una buona parola, di dare il buon esempio, di essere testimoni di quella vita che il Signore ci ha donato con la sua passione, la sua morte e soprattutto con la sua risurrezione. Che l'esempio e il modello dei santi Carlo e Luanga e dei compagni martiri dell'Uganda possano fortificare la nostra vita di fede. Da parte nostra, che ci sia l'impegno di tradurre in pratica quello che il Signore deposita con delicatezza, con tenerezza di padre nei nostri cuori.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceve questo sacrificio, valore che è nostro, e il nostro Dio, la sua santa Chiesa.
0: O Signore, che hai dato ai tuoi santi martiri la forza di preferire al peccato la morte, accogli l'offerta del nostro sacrificio e fa che serviamo al tuo altare con la piena dedizione del nostro spirito. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, e magnificarti nella lode dei tuoi santi. La loro passione fa risplendere le opere mirabili della tua potenza. Sei tu che infondi l'ardore della fede, concedi la fermezza della perseveranza e doni nel combattimento la vittoria per Cristo Signore nostro. Per questo dono della tua benevolenza, i cieli e la terra innalzano a te un cantico nuovo di adorazione. E noi, con tutti gli angeli del cielo, proclamiamo senza fine la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Francesco e Chiara d'Assisi e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremmo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non ci sono.

0: Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore.
1: Io chiamo te.
0: Come è già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te.

Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo. Abbiamo partecipato ai tuoi misteri, oh Signore, nel glorioso ricordo dei tuoi santi martiri. Questo sacramento che li sostenne nella passione ci renda forti nella fede e nell'amore in mezzo alle prove della vita. Per Cristo nostro Signore. Ecco, ci uniamo adesso in comunione con tutti coloro che seguono da televisione la celebrazione eucaristica. Vogliamo pregare per le necessità racchiuse nei nostri cuori, per tante persone che soffrono, abbandonate, per tanti ammalati, per chi si raccomanda alle nostre preghiere e soprattutto per la pace. Affidiamo tutto a Gesù crocifisso. Gesù crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe, per la preghiera di Maria,

0: tua e nostra madre e del serafico Francesco, ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace, pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo, dilaniato dalla violenza e dallo sfruttamento. Pace a questa nostra terra. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Nel nome del Signore andate in pace.
2: Veniamo.

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri gloriosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero. Gesù è risorto e vivo. Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Secondo mistero. Gesù ascende al cielo e siede alla destra del Padre. Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli nel Cenacolo. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quarto mistero. Maria è assunta in cielo. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Maria nostra madre è incoronata regina del cielo e della terra. Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti
1: in questa valle di lacrime.
0: Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio, Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.

0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della città santa di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,

0: e quotidiano,
1: e rimetti a noi i nostri debiti,
0: come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
1: e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Querignana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Abramo esultò nella speranza di vedere il mio giorno. Gesù allora disse a quei giudei che gli avevano creduto: «Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli. Conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi». Gli risposero: «Il Padre nostro è Abramo». Disse loro Gesù: «Se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ora invece cercate di uccidere me, un uomo che vi ha detto la verità udita da Dio. Questo Abramo non l'ha fatto. Voi fate le opere del Padre vostro».

Dopo essersi scontrato con i farisei, compiendo esplicitamente la legge di Mosè, Gesù rivendica la filiazione di Abramo. Partendo dalla sua casa, in base alla semplice fede in ciò che aveva udito, fidandosi della presenza misteriosa del Dio che si rivolge a lui come un amico parla a un amico, credendo alla promessa che gli viene fatta di una discendenza, Abramo onora il Verbo. Discute alla pari con il suo Dio per salvare gli abitanti di Sodoma e Gomorra, minacciati dalla distruzione. Tace, ma parte comunque, quando crede di udire che Dio gli chiede suo figlio. Essere figli di Abramo significa fidarsi della parola, lasciare che la carne sia vivificata dal Verbo. In modo assai violento Gesù insorge contro coloro che si vantano della discendenza di Abramo, senza onorare il Verbo, senza rimanere nella sua parola, senza abitarla. Questa presunzione è un peccato, poiché rifiuta di entrare in una conversazione. Gli interlocutori di Gesù, sicuri di sé, non vogliono discutere né con gli altri né con Dio. Gesù non sopporta questa presunzione che consiste nell'ingannarsi su se stessi, facendo credere che si sia all'altezza di ciò che si proclama. Abramo sapeva di essere figlio di Dio perché passo dopo passo lo aveva imparato camminando con il suo Dio. Essere figlio di Abramo non è un titolo di gloria. È come lui fidarsi della parola di un altro, attendere dall'altro di entrare nella verità con lui e non spiattellarla come una cosa di cui saremmo proprietari o gestori. La verità del Vangelo non è un contenuto, ma un incontro, una relazione, mai chiusa, ma sempre aperta, su una promessa, un orizzonte, uno slancio. In verità io vi dico, se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno. Gli dissero allora i giudei, ora sappiamo che sei indemoniato. Abramo è morto, come anche i profeti, e tu dici, se uno osserva la mia parola, non sperimenterà la morte in eterno. Sei tu più grande del nostro padre Abramo, che è morto? Anche i profeti sono morti. Chi credi di essere? Abramo è morto, dicono i farisei. Forse perché lo hanno fossilizzato. Ma per Gesù, Verbo fatto carne, tutti coloro che hanno rischiato una vita coerentemente con ciò che pensavano, dicevano, speravano, non sono morti, poiché abitano il Verbo, poiché dimorano nella sua parola, poiché hanno ricevuto la parola che esisteva prima che essa li accogliesse. Essere figlio di Abramo significa ricevere la propria vita da un altro. Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno. Lo vide e fu pieno di gioia. Allora i giudei gli dissero, «Non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo?» Rispose loro Gesù, in verità io vi dico, prima che Abramo fosse, io sono». Splendida espressione. La discendenza di Abramo è Gesù Cristo. Il figlio promesso della promessa è lui. Il riso di Sara, la gioia di Sara all'annuncio della nascita di Isacco, il riso di Dio è la gioia di ricevere come discendenza il figlio unigenito, Gesù Cristo. Ella non crede ai suoi occhi, né al suo ventre, né a tutto il suo essere. Gesù è il riso di Dio. Sì, Abramo si è rallegrato. Sì, Abramo ha esultato al pensiero di vedere il suo giorno e lo ha visto. Il riso del Padre che egli è, Gesù lo vuole per tutti, per noi. Vertigine.
Tutta la storia del mondo ha come centro la vita di Gesù, l'incarnazione del Verbo. E tutti coloro che, a partire da Adamo, hanno abitato nella parola, attendevano il Cristo come la pienezza della loro speranza. E tutti coloro che dopo di noi vivranno nella verità della parola, sono già attesi da Lui, accolti nel riso di Dio.

Avete ascoltato Camminare verso l'innocenza, 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Querignana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la Compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

0: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena, un riposo tranquillo.
1: Amen.

Gentili ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista, benvenuti a New Music. La puntata di oggi è la seconda puntata dedicata ai quartetti per archi di Elliot Carter. La volta scorsa avevamo ascoltato i primi due, oggi i terzo, quarto e quinto. Iniziamo con il quartetto numero 3, che ascolteremo tra l'altro con l'esecuzione del Juilliard String Quartet, che è eseguito la prima esecuzione assoluta nel 1973 di questo quartetto. Ancora una volta Carter stupisce l'ascoltatore e divide il quartetto in realtà in un doppio duo. Il duo primo, che è formato da violino e violoncello, il duo secondo dal secondo violino e dalla viola. Questi due formazioni si scontrano e si incontrano all'interno di questo quartetto numero 3. Il duo primo nei tempi furioso, leggerissimo, andante, espressivo, pizzicato, giocoso. Il duo secondo in maestoso, grazioso, scorrevole, pizzicato, giusto, meccanico, largo, tranquillo, appassionato. Come si può intuire già da questa complessità, al quartetto è richiesta una virtuosità, un virtuosismo sinceramente che rende questo quartetto molto molto difficile nell'esecuzione. Per quanto riguarda invece l'ascoltatore, è una sfida. L'ideale, come al solito, sarebbe di ascoltare il quartetto dal vivo. Naturalmente è sempre l'invito che facciamo qui a New Music, quello di sentire la musica dal vivo quando possibile, e qui cerchiamo di dare un po' di curiosità in maniera che poi chi ci ascolta possa andare ad ascoltare la musica dal vivo. Ascoltiamo questo quartetto numero 3, scritto nel 1971 e eseguito per la prima volta nel 73 dal Juilliard String Quartet, vale a dire Robert Mann primo violino, Joel Smirnoff secondo violino, Samuel Rhodes alla viola, Joel Krosnick al violoncello. Vi ricordo che sul canale destro ascolterete il duo 1 e sul canale sinistro il duo secondo.

Abbiamo ascoltato il quartetto per archi numero 3 di Elliot Carter nella esecuzione del Julliard Swing Quartet, vale a dire Robert Mann, Joel Smirnoff al violino, Samuel Rhodes viola, Joel Krosnick al violoncello. Questo effetto curioso: nel canale di destra avevamo il primo duo formato da violino e violoncello, sul canale di sinistra avevamo il secondo duo formato da violino e viola. Ecco, un effetto curioso, un effetto particolare che dimostra come il quartetto d'archi sia per Elliot Carter veramente una specie di laboratorio di composizione, un modo per interrogarsi sulle possibilità del compositive. E ancora una volta è la conferma che scrivere un quartetto d'archi per un compositore è un po' mettersi a nudo, è un po' effettivamente capire quali sono realmente le direzioni del proprio linguaggio. E questa puntata è la seconda dedicata ai quartetti di Elliot Carter. Passiamo all'ascolto del quarto quartetto e ancora una volta siamo alle prese con un qualcosa di differente dal quartetto che precede e il quartetto che segue. Il quarto quartetto, scritto nel 1986, mette l'ascoltatore. È un po' una sfida per l'ascoltatore perché questo quartetto può essere ascoltato in maniera diversa. Può essere ascoltato come un quartetto classico con i quattro movimenti del quartetto classico, appassionato, scherzando lento e presto, ma anche attraverso le parti di improvvisazione e l'interplay, come si dice nel jazz, tra i vari strumenti. Per chi invece esegue questo quartetto, la sfida è tra, e lo ha scritto anche Elliot Carter, la sfida è tra una propria identità musicale di ciascuno strumento da una parte e dall'altra invece il rapporto ritmico e melodico con gli altri tre strumenti del quartetto. Insomma, una struttura complessa, ma che è anche molto bella da ascoltare. E allora cerchiamo di parlare meno e ascoltare più musica possibile. Il quartetto numero 4 di Elliot Carter, ancora una volta nella esecuzione del Juilliard String Quartet con Robert Mann, primo violino, Joel Smirnoff, secondo violino, Samuel Rhodes, viola e Joel Krosnick al violoncello.

Abbiamo ascoltato il quartetto numero 4 del 1986 di Elliot Carter nella esecuzione del Julliard String Quartet, vale a dire Robert Mann, primo violino, Joel Smirnoff, secondo violino, Samuel Rhodes, viola, Joel Krosnick, violoncello. E questa nostra cavalcata, questa nostra sfida nell'ascolto dei cinque quartetti per archi di Elliot Carter adesso si chiude con l'ultimo quartetto. Ancora una volta la sfida per l'ascoltatore è accompagnata da una sfida per chi esegue il quartetto. Quest'opera infatti è una via di mezzo. Carter ha voluto rappresentare due momenti dell'attività del musicista: le prove e la esecuzione completa. Quindi ascolteremo dei momenti di estrema frammentazione, come appunto succede durante le prove, e invece dei momenti in cui tutto gira in maniera più normale, per così dire, che sono i momenti della esecuzione vera e propria. Del resto, la grande maturità di questo quartetto è data dal fatto che è stato scritto nel 1995 con un Carter 87enne, e un Carter 87enne ma nel pieno di una attività compositiva febbrile, che ha visto una serie di altri lavori interessantissimi di questo periodo. Quindi effettivamente qui Carter riesce a testimoniare, a dare un'idea della complessità che ha caratterizzato la sua opera, se possibile, attraverso una semplicità d'ascolto, una semplificazione per chi ascolta, che evidentemente è tipica di un compositore appunto di grande esperienza che è giunto al massimo della maturità compositiva. I 12 movimenti che compongono questo quartetto sono introduzione, giocoso, interludio primo, lento espressivo, interludio secondo, presto scorrevole, interludio terzo, allegro energico, interludio quarto, adagio sereno, interludio quinto e capriccioso. 12 movimenti in cui appunto c'è questa alternanza tra passato, tra prove, tra esperienza di ciascuno dei quattro musicisti, e dall'altra invece c'è il momento del qui e ora del concerto. Non è qui questa la sede per andare un po' avanti con l'analisi, ma diciamo soltanto che è evidente una enorme profondità di pensiero dietro a questa affermazione. Ma ascoltiamo il quinto quartetto per archi di Elliot Carter, come al solito nella esecuzione ideale del Julliard String Quartet, stavolta la formazione è diversa: il primo violino è Joseph Flynn, il secondo Ronald Copes, alla viola rimane Samuel Rhodes e al violoncello rimane Joel Krosnick.

0: Abbiamo ascoltato di Elliot Carter il quartetto per archi numero 5 del 1995 nella esecuzione del Juilliard String Quartet con Joseph Flynn e Ronald Copes al violino, Samuel Rhodes alla viola e Joel Krosnick al violoncello. E con questo lavoro della maturità si chiude la puntata, la seconda puntata dedicata ai quartetti per archi di Elliot Carter. Come detto, arriviamo con la nostra cavalcata a un momento di grande maturità compositiva di Carter, un compositore 87enne, ma nel pieno veramente di un fervore compositivo come era quello degli anni 90. E così ancora una volta l'invito è, da una parte, ad andare ad ascoltare questa musica dal vivo, dall'altra, a chi fa i cartelloni concertistici, di offrire più spazi a questa musica splendida, per esempio di Elliot Carter. Da Marco Di Battista, grazie a tutti per l'attenzione. L'appuntamento con New Music è tra 7 giorni.
1: Avete ascoltato

0: La parola del giorno. A cura di Rosario Tronnolone. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio e secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù, a Timoteo, figlio carissimo. Grazia, misericordia e pace da parte di Dio Padre e di Cristo Gesù, Signore nostro. Rendo grazie a Dio che io servo, come i miei antenati, con coscienza pura, ricordandomi di te nelle mie preghiere sempre, notte e giorno.
1: Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo vennero da Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione, e lo interrogavano dicendo: «Maestro, Mosè ci ha lasciato scritto che se muore il fratello di qualcuno e lascia la moglie senza figli, suo fratello prende la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano 7 fratelli. Il primo prese moglie, morì e non lasciò discendenza. Allora la prese il secondo e morì senza lasciare discendenza. E il terzo ugualmente, e nessuno dei 7 lasciò discendenza. Alla fine, dopo tutti, morì anche la donna. Alla risurrezione, quando risorgeranno, di quale di loro sarà moglie, poiché tutti e 7 l'hanno avuta in moglie?» Rispose loro Gesù: «Non è forse per questo che siete in errore, perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio? Quando risorgeranno dai morti, infatti, non prenderanno né moglie né marito, ma saranno come angeli nei cieli. Riguardo al fatto che i morti risorgono, non avete letto nel libro di Mosè, nel racconto del roveto, come Dio gli parlò dicendo: «Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Non è Dio dei morti, ma dei viventi. Voi siete in grave errore».
2: Cristo si incontra qui con uomini che si reputano esperti e competenti interpreti delle scritture. A questi uomini, cioè ai sadducei, Gesù risponde che la sola conoscenza letterale della scrittura non è sufficiente. La scrittura infatti è soprattutto un mezzo per conoscere la potenza del Dio vivo che in essa rivela se stesso, così come si è rivelato a Mosè nel roveto. In questa rivelazione egli ha chiamato se stesso il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e di Giacobbe. Di coloro dunque che erano stati i capostipiti di Mosè nella fede che scaturisce dalla rivelazione del Dio vivente. Tutti quanti sono ormai morti da molto tempo. Tuttavia Cristo completa il riferimento a loro con l'affermazione che Dio non è Dio dei morti, ma dei vivi. Questa affermazione chiave, in cui Cristo interpreta le parole rivolte a Mosè dal roveto ardente, può essere compresa solo se si ammette la realtà di una vita a cui la morte non pone fine. I padri di Mosè, nella fede, Abramo, Isacco e Giacobbe, sono per Dio persone viventi, perché tutti vivono per Lui, sebbene, secondo i criteri umani, debbano essere annoverati fra i morti. Rileggere correttamente la scrittura, e in particolare le suddette parole di Dio, vuol dire conoscere e accogliere con la fede la potenza del datore della vita, il quale non è vincolato.

0: dominato dalla legge della morte, dominatrice nella storia terrena dell'uomo.
1: Radio Vaticana Italia 105 FM.

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per paesaggi musicali trasmettiamo di Leopold Mozart Divertimento in re maggiore, Nozze paesane, Sinfonia pastorale in sol maggiore, di Jiří Družecký Partita in si bemolle maggiore. Cappella Savaria con strumenti originali dirige Paul Nemeth.

Per paesaggi musicali abbiamo trasmesso di Leopold Mozart Divertimento in Re maggiore, Nozze paesane, Sinfonia pastorale in Sol maggiore di Jiří Druzhetsky, Partita in Si bemolle maggiore, Cappella Savaria con strumenti originali a diretto Paul Nemeth. E per concludere Richard Heyman e la sua orchestra.

con la musica di Richard Heyman e la sua orchestra si conclude la prima parte del Convoi nella notte. Per la rubrica dal Medioevo al Barocco ascoltiamo di Jean-Marie Leclerc sonate per due violini senza basso opera 12, dal numero 3 al numero 6. Chiara Bianchini, John Holloway ai violini.

Per la rubrica dal Medioevo al Barocco abbiamo trasmesso di Jean-Marie Leclerc sonate per due violini senza basso, opera 12, dal numero 3 al numero 6. Chiara Bianchini e John Holloway ai violini. Per la rubrica I grandi interpreti ascoltiamo ora di Max Bruch Kol Nidrei su melodie ebraiche opera 47 di Ernest Bloch Baal Shem Suite per violino e pianoforte di Rainer Bischoff 8 variazioni per violino solo opera 31 di Felix Mendelssohn Bartholdy sonata in fa minore opera 4 Joanna Madrozkiewicz violino Manfred Wagner Arz al pianoforte